Per la rubrica Musica per tutti avete ascoltato Walzer, arrangiamenti di composizioni di autori vari, eseguiti da André Rieu al violino con l'orchestra.

Avete ascoltato Severino Gazzelloni al flauto e Luciano Michelini al pianoforte, che hanno eseguito trascrizioni e arrangiamenti di composizioni di Nino Rota. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta a Unteregger in Svizzera, dove il 6 aprile 2025 è stato registrato il concerto che stiamo per ascoltare. Siamo negli anni 20 dell'Ottocento e uno dei nomi più prestigiosi, ma che oggi sono quasi dimenticati, è sicuramente quello di Louis Spohr, compositore, violinista, direttore d'orchestra, tra l'altro fu tra i primi a diffondere l'uso della bacchetta. Spohr rappresenta un po' l'anello di congiunzione tra il classicismo viennese alla Mozart e Haydn e il romanticismo nascente di Mendelssohn e Schumann. Oggi ascoltiamo l'oratorio che più di ogni altro ne ha consacrato la fama europea, di Letzten Ding, le ultime cose o l'ultimo giudizio, il giudizio universale, secondo un'altra traduzione. Siamo all'inizio degli anni 20, lo abbiamo detto, e il celebre critico e scrittore musicale Friedrich Röchlix invia a Spohr un libretto basato sull'Apocalisse di San Giovanni. Compositore e librettista si trovano d'accordo sul interpretare l'Apocalisse secondo una lettura spirituale e consolatoria, piuttosto che un qualcosa di violento o di triste. È un'opera permeata dalla sensibilità che oggi diremo Biedermeier, quindi una atmosfera interiorizzata, fiduciosa, profondamente consolatoria soprattutto. Il fulcro drammatico non è la distruzione del mondo, ma la promessa della salvezza, la lode al Creatore e l'edificazione della nuova Gerusalemme. Spohr ha manifestato più volte il proprio interesse per questo testo proprio per una raffigurazione della natura elevata e solenne, uno stile elegante e melodico. L'oratorio debutta il 24 marzo 1826, Venerdì Santo, presso la Martinskirche di Kassel. Il successo è immediato e di Letzten Ding diventa un'opera molto ben conosciuta, una partitura tra l'altro celebre per l'uso del cromatismo, che anticipa per alcuni versi quello che sarà lo sviluppo del cromatismo in Germania fino a Wagner. Il compositore tra l'altro utilizza in maniera molto ben calibrata i quattro solisti soprano, contralto, tenore e basso, ma soprattutto il protagonista è il coro. Il coro non è soltanto il commentatore dell'azione come nelle Passioni di Bach, è qualcosa che rappresenta la vera voce della comunità dei credenti, alternando una potenza monumentale e una intimità contemplativa. Iniziamo con la prima parte dell'oratorio, l'adorazione e i sigilli. La liturgia celeste, dopo una solenne ouverture orchestrale, l'opera si apre con un grandioso coro di lode, Preis und Ehre, lode e onore. Si passa poi al libro misterioso, il momento centrale della prima parte, narrato dalla voce del tenore, e viene presentato il libro dei sette sigilli. Ancora il trionfo dell'agnello. L'angoscia viene sciolta dall'annuncio che l'agnello, simbolo del Cristo Redentore, ha il potere di spezzare i sigilli. L'atmosfera si fa immediatamente luminosa e la prima parte si chiude con un esaltante coro di ringraziamento e di adorazione che lode il Salvatore per aver sconfitto la morte. Gli interpreti Chelsea Zurflu, soprano, Salome Gavin, contralto, Nino Aurelio Gmünder, tenore, Baldwin Schneeberger, basso baritono, il coro Audite Nova Zuch e la Zuger Sinfonietta, tutti diretti da Philipp Schmidlin.

Era la prima parte dell'oratorio di Louis Spohr di Last Standing. Ascoltiamo ora la seconda, Il giudizio e la nuova Gerusalemme. La prima sezione, I segni della fine e la caduta di Babilonia, ancora una volta orchestra protagonista che cambia però improvvisamente registro, e il basso annuncia che il tempo è giunto al termine. C'è poi la resurrezione e il giudizio. Al suono dell'ultima tromba i morti si risvegliano dalle tombe in linea con lo spirito rassicurante dell'epoca Biedermeier. Spohr decide di non enfatizzare le urla e la disperazione dei dannati. La musica si concentra piuttosto sul passaggio dalla paura alla consolazione. Terza sezione, la nuova Gerusalemme, è il cuore emotivo e teologico dell'oratorio. Il vecchio mondo scompare, dal cielo discende la città santa, la nuova Gerusalemme. Seling sind die Toten, beati i morti. Un passaggio di indicibile dolcezza che assicura che non ci saranno più lacrime, lutto e dolore. Si arriva così all'alleluia finale. L'opera non si chiude in modo intimo, ma sfocia in un grande inno di ringraziamento, Gross und wunderbar, grandi e meravigliose sono le tue opere, un tripludio che ancora una volta consola il popolo di Dio.

0: Si chiude così l'oratorio di Louis Spohr di Letzten Ding, lo abbiamo ascoltato nell'interpretazione di Chelsea Zürflüh, soprano, Salome Kaven, contralto, Nino Aurelio Gmünder, tenore, Baldwin Schneeberger, basso baritono, il coro Audite Nova Zucker e della Zucker Sinfonietta con Philipp Schmidlin sul podio. Si chiude così questa puntata così particolare di Spazio IBU dedicata a questo capolavoro di Louis Spohr. Bellissima questa gestione dei contrasti, quando il testo descrive i cataclismi, i terremoti, la caduta di Babilonia, l'orchestra si infiamma coi tremoli, con le dissonanze marcate, l'uso degli ottoni, e si spinge talvolta veramente verso una tensione armonica inconsueta per l'epoca. Ma le tempeste sono brevi e quasi trattenute e vengono subito seguite da i cori angelici, dalle melodie di una grande purezza che culminano nei grandi inni di lode di matrice endeliana e haydniana. Insomma, quel 24 marzo 1826, Venerdì Santo, alla Martinskirche di Kassel, nacque un vero capolavoro, e davvero è anche il nostro un invito a riproporre le musiche di Louis Spohr, magari anche questo oratorio, perché davvero c'è un mondo intero da scoprire in quel periodo del romanticismo tedesco che ci porta appunto da Mozart e Beethoven al Schumann e in fondo poi a Brahms. Grazie da Marco Di Battista per l'attenzione. Spazio IBU torna tra 7 giorni. A tutti un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato
2: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di Radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: I programmi musicali presentano Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
2: Un programma di Luigi Picardi.
3: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono tornati a trovarmi Giovanni Battista Scarpa, violinista, concertista e didatta. Grazie per essere qui.
4: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
3: Ma soprattutto questa volta Silvano Perlini, violinista, concertista, compositore e direttore d'orchestra. Grazie per essere qui, Silvano.
5: Grazie a te Luigi e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Giovanni Battista, chi è Silvano Perlini?
4: Silvano Perlini è il modello di come dovrebbe essere un docente di strumento musicale, ovvero oltre ad avere una profonda conoscenza dello strumento, della tecnica, della didattica e della, come dire, della metodologia di apprendimento, che poi so perfettamente che è in grado di declinare individualmente in ogni alunno, è uno studioso di musica e non solo. Purtroppo il vecchio ordinamento, che era, come dire, alla base del sistema di istruzione musicale, prevedeva
3: pre-riforma, ricordiamo.
4: Pre-riforma, sì. Prevedeva che gli strumentisti venissero, come dire, educati solo a saper muovere perfettamente le dita. Questo non è possibile, perché la musica non è solo ripetizione meccanica di quanto scritto nella partitura. La musica è molto di più, e la capacità che ha Silvano di portare agli allievi quello che è oltre la musica è molto molto rara.
3: E Silvano è tornato a trovarci portando con sé un suo libro che ormai è eterno, nel senso è stato ripubblicato chissà proprio volte. Silvano, stiamo parlando di Elementi di retorica musicale, il testo della sua veste musicale nella polifonia del 500-600, edito da Ricordi e ristampato, ovviamente adesso Ricordi è stata subita da Leonard, ma insomma queste sono cose editoriali che ci riguardano relativamente. Di cosa parla questo libro, Silvano?
5: Allora, questo libro parla dei rapporti tra musica e retorica, appunto, nella polifonia del Rinascimento e del primo Barocco. Questo perché? Perché il libro nasce per un'esigenza di studio personale. Quando, ahimè, 30 anni fa stavo preparando il diploma di musica corale del vecchio ordinamento, studiando il mottetto, studiando il madrigale, eccetera, mi sono reso conto che di questi interessantissimi argomenti in italiano esisteva ben poco. Quindi ho fatto delle ricerche personali e, una volta fatto il diploma, nell'estate, subito successivi, ero a casa da solo perché i miei genitori in vacanza, eccetera, ho cercato di scrivere quel libro che avrei voluto trovare in commercio quando ne avevo bisogno, ma non c'era. Ecco. Quindi, com'è strutturato questo libro? C'è una prima parte di tipo storico che spiega le origini della retorica come disciplina, nasce nella Magna Grecia, si sviluppa, poi viene portata a Roma, eccetera, e soprattutto, per quello che ci riguarda, quando si è cominciato a trarre dei paralleli e delle corrispondenze tra la retorica e la musica. Ricordiamoci che la retorica faceva parte delle arti del trivio, quindi erano nello studio delle arti liberali, erano proprio alla base. E la retorica era coltivata dagli antichi, ma poi è stata fatta propria dalla Chiesa anche per lo studio della Sacra Scrittura. Quindi la formazione retorica era una formazione di base. Che cos'è la retorica? È l'arte di convincere, è l'arte di persuadere con una serie di valide argomentazioni e anche con degli artifici espressivi che vanno a cercare lo scarto della comunicazione normale. quindi vanno a cercare un di più, un qualcosa di che sia ancora più efficace, diciamo, vanno a forzare la norma affinché la comunicazione sia ancora più efficace. E quindi fin dai tempi di Guido d'Arezzo si è cominciato a portare questo paragone, ma il vero cuore, diciamo, dell'analogia tra le due discipline l'abbiamo ai tempi della riforma e della controriforma. Nel momento in cui, diciamo, Lutero parlava di sola scrittura, ognuno deve sapere ragionare con la propria testa, anche grazie alla frammentazione politica di piccoli staterelli, principati, ducati, eccetera, margraviati della Germania del tempo, abbiamo una fioritura di trattati che mettono in relazione le due discipline. Dal punto di vista cattolico abbiamo molto meno, ma questo non vuol dire che non ci sia stato, perché in realtà anche nell'ambito della Controriforma abbiamo questo personaggio straordinario che è stato padre Athanasius Kircher, gesuita, che stava qui a Roma, viveva a fianco con Carissimi, e la musica di Carissimi è piena di queste figure retoriche che Kircher codifica nella sua straordinaria Musurgia Universalis del 1650, e questo libro viene stampato in oltre 200 copie che vengono mandate a tutti i collegi gesuiti, e questa è un'influenza straordinaria nella storia della musica dei paesi cattolici, perché, voglio dire, Gluck ne ha sentito parlare, Bieber addirittura ha cambiato il suo nome, lui si chiamava Heinrich e aggiunge Ignaz e Franz in onore di Sant'Ignazio di Loyola e San Francesco Saverio, no? E nella sua produzione violinistica, per esempio, le sonate del Rosario sono il trionfo della comunicazione retorica, e questo potrebbe essere anche uno degli ascolti che magari possiamo fare. La prima sonata delle sonate del mistero, la sonata dell'Annunciazione, ci presenta una delle figure retoriche che è la catabasi, ma anche l'atmesi, perché nella raffigurazione dell'angelo, dell'arcangelo Gabriele che scende verso Maria per portare la proposta, e la colomba dello Spirito Santo che vola verso Maria quando Maria dice il suo sì, sono realizzate con delle discese virtuosistiche del violino dall'alto verso il basso.
3: Ascoltiamo.

0: Avete ascoltato la prima delle sonate del Rosario di Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Siamo in compagnia di Silvano Perlini, ma anche di Giovanni Battista Scarpa, per parlare del libro Elementi di retorica musicale, il testo e la sua veste musicale nella polifonia del 500-600, edito da Ricordi, ma che tuttora è reperibile. Silvano, andiamo avanti.
1: Il fatto che questi stilemi poi diventino ampiamente diffusi anche in periodi in cui la retorica come disciplina va un po' in decadenza, ce lo dà per esempio Beethoven. Ricordo che anni fa, in un corso di perfezionamento sui soli d'orchestra, di fronte al solo di violino del Benedictus della Missa Solemnis di Beethoven, che ha questa melodia che parte in acuto in ritmo di pastorale, il docente, peraltro grande spalla di orchestra italiana, disse: ma non sappiamo bene perché si è scritto un po' strano. Io ho stato la mano e dico: maestro, no, effettivamente si capisce perché è scritto così, perché Benedictus è Benedictus, qui venite in nomine Domini, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Da dove viene? Dall'alto verso il basso, dal cielo verso la terra. E quando succede questo? A Natale. E quindi c'è il ritmo di pastorale, quindi tutto il solo del Benedictus è forgiato sulla comunicazione retorica, sulla tradizione retorica.
2: Queste osservazioni sono importanti per un esecutore. Non basta saper muovere le dita, saper suonare intonati, fare tutte le note giuste a tempo, ma conoscere questi aspetti è assolutamente imprescindibile per delle interpretazioni di spessore.
0: Il violino poi si presta a questo, perché ad esempio simboleggia l'angelo nella messa di Beethoven.
2: Beh, il violino per esempio anche nella concerto per l'assunzione di Vivaldi, come dire, rappresenta appunto l'ascesa, e qui infatti Vivaldi costruisce dei passaggi che vanno verso degli acuti inesplorati per l'epoca, ponendo le basi per tutta quella che sarà poi la tecnica ripresa da Locatelli, che sarà la base
1: la
2: tecnica paganiniana.
1: E quindi questa ascensione verso l'alto prende proprio il nome di anabasi o ascensus, che serve a indicare sia il movimento fisico ma anche il movimento spirituale. Per esempio nel mottetto Ascendens Christus in Altum di De Vittoria, questo movimento verso l'acuto è veramente molto evidente.

Il contrario della salita è la discesa, o catabasi, che è una discesa fisica ma anche una discesa spirituale. Per esempio, nello straordinario responsorio Tenebre Facte Sunt di Michael Haydn, nel Venerdì Santo, le parole et inclinato capite, vedo in cui il Salvatore china il capo prima di spirare, prima di mettere lo spirito, viene sottolineato proprio da una discesa cromatica di straordinaria efficacia.

il basso cromatico discendente viene definito il basso di lamento. È presente una cosa analoga nella messa in si minore nel Crucifixus, in cui la discesa, cioè immaginando la discesa come morte, viene rappresentata con una melodia che sembra scendere all'infinito, basata peraltro su una ciaccona, che appunto trova un riferimento nella suggestiva ipotesi secondo cui la ciaccona dello stesso Bach sarebbe un epitafio sonoro.

contrasto poi avviene con il et resurrexit immediatamente successivo, che invece è l'esplosione di gioia della vita che vince contro la morte.

0: cosa ascoltiamo?
1: Ascoltiamo ancora la sonata della risurrezione, dalle sonate dei misteri di Bieber, in cui lo straordinario della vita che batte la morte, che vince la morte, no? Mors et vita, duello con Flixer Mirando, viene raffigurata attraverso appunto delle figure musicali, ma addirittura in un modo fisico, perché Bieber vuole che le corde del re e dell'A, le due corde centrali del violino, vengano intracciate proprio per simboleggiare il sovvertimento della regola, no? Cioè la vittoria della vita sulla morte, una cosa così straordinaria, inverte lo scorrere normale del tempo, e quindi lui realizza questo chiasmo, che è un'altra delle figure retoriche, attraverso proprio la fisicità delle corde che vengono cambiate, il basso che diventa alto, l'alto che diventa basso.

Questo escamotage tecnico ribadisce ancora una volta quanto i compositori del 600 fossero liberi di comporre, e io spesso faccio dei paragoni con la musica contemporanea, ovvero la libertà è una delle, come dire, l'ambito in cui si esprimono questi compositori. Dal punto di vista tecnico, questa cosa di cambiare le corde è veramente difficile da studiare. Devi avere lo strumento accordato così per un bel po' di tempo, fare pratica. Se poi hai l'orecchio assoluto, le scordature sono un problema non da poco. Cioè, c'è un mondo da scoprire, e appunto solo una competenza che vada oltre cala, cresce, do diesis, do naturale, tira l'arco in su, tira l'arco in giù, può farci arrivare alla verità.

Ma io riprendo volentieri un'espressione di Giovanni in cui lui parla della libertà dei compositori. Libertà fino a un certo punto, perché lo stesso Bieber, che lavorava a Kromeritz, che è la residenza estiva dell'arcivescovo di Olomouc nell'attuale Repubblica Ceca, non si trovava tanto bene. Ma naturalmente le condizioni di lavoro per i musicisti dell'epoca vedevano non dico una condizione servile, ma comunque una netta dipendenza. Non si poteva licenziarsi così facilmente. Allora cosa fa Bieber? Con la scusa di andare a procurare dei violini di Steiner in Tirolo, Jakob Steiner, un grande luthiero dell'epoca, a un certo punto in realtà non ci va e va a Salisburgo. Fortunatamente il principe vescovo di Salisburgo e l'arcivescovo di Olomouc erano in buoni rapporti, quindi non ci sono conseguenze, ed è proprio a Salisburgo per la confraternita del Rosario che poi Bieber scrive queste cose. E c'è un legame significativo tra Bieber e Beethoven, già che l'arcivescovo di Olomouc, per un'antica tradizione, aveva il potere di ungere i re di Boemia, e quindi era un ruolo che veniva ricoperto da cardinali, arcivescovi particolarmente di alta classe. E a un certo punto l'arciduca Rodolfo, l'allievo prediletto di Beethoven, fratello minore dell'imperatore d'Austria, a un certo punto viene nominato arcivescovo di Olomouc, e per lui Beethoven scriverà la Missa Solemnis. Non sarà pronto in tempo per la cerimonia, però sarà un dono straordinario.

0: tornando alle nostre figure retoriche, ci sono le figure specifiche, ci sono anche delle figure più, potremmo dire, generaliste, una sorta di contenitore, come l'ipotiposi. Dice Quintiliano, uno dei grandi maestri della retorica, autore di istituzioni oratorie, e se apriamo una parentesi possiamo anche ricordare che proprio poco tempo fa all'esame di maturità è stato dato come autore per la versione di latino per gli studenti.
1: E questa cosa ci riempie di gioia vedere che anche in segmenti di istruzione non specificatamente musicali sì. I ragazzi hanno finalmente potuto e dovuto fare una riflessione su sulla musica.
2: Sì,
1: purtroppo gli alunni di liceo classico non hanno nemmeno un'ora di storia della musica nel piano di studi. E direi che forse i tempi sono maturi per
2: poterla implementare, sì.
1: Togliere le briglie che la musica ha nel sistema educativo, ovvero considerarla solo una cosa per specifici, come dire, per alunni che hanno già deciso che faranno i musicisti, cosa che non ha senso. A 13 anni tu non puoi decidere quale sarà la tua vita, per cui come gli alunni di liceo musicale fortunatamente studiano tutta una serie di discipline che non sono solo la musica, a differenza del vecchio ordinamento in cui andavi, imparavi a suonare e poco altro, al tempo stesso negli altri ordini, come dire, del liceo classico soprattutto, ma anche liceo scientifico eccetera eccetera, secondo me è il caso di iniziare a mettere la storia della musica nei piani di studio.
0: Tornando a Quintiliano, per una delle figure che lui chiama ipotiposi, dice che l'ipotiposi è quel modo di raffigurare una cosa che ti pare di vederla. E questa è una risorsa usatissima dei compositori. Potremmo ascoltare, per esempio, uno dei responsori delle tenebre di Gesualdo da Venosa, Velum Templi Scissum Est, in cui proprio la spaccatura del velo del tempio è raffigurata in modo assolutamente efficace.

0: siamo in compagnia di Silvano Perlini, ma anche di Giovanni Battista Scarpa, per parlare di retorica musicale sulla scorta del libro di Silvano, appunto Elementi di retorica musicale, il testo della sua veste musicale nella polifonia del 500-600. Silvano.
1: Paradossalmente la retorica va a informare di sé anche di termini che sono squisitamente musicali. Per esempio Kircher, nel libro di cui abbiamo già accennato, parla della fuga non solo come forma, come genere compositivo, parlando della risposta del soggetto, della risposta eccetera, come sanno bene i cultori del contrappunto, ma parla di fuga da un punto di vista retorica, cioè un trattamento fugato per rappresentare proprio la fuga fisica delle persone che fuggono. E c'è per esempio un esempio straordinario in uno dei responsori delle tenebre di Marcantonio Ingegneri, Tristi Sesta Anima Mea, in cui in corrispondenza del testo Vos fugan capietis, cioè della serie quando il maestro sarà percosso, voi scapperete, prenderete la fuga, ve ne andrete, mi abbandonerete, e lì questo testo viene musicato come una fuga. Quindi la fuga, una sorta di metafuga potremmo dire, fuga per indicare la fuga fisica.

0: Siamo in compagnia di Silvano Perlini e di Giovanni Battista Scarpa per parlare di retorica musicale. Giovanni Battista, il gesto è retorica? Anche il gesto, un'arcata messa in un particolar modo?
1: Allora, diciamo che...
0: Poi anche Silvano dirà la sua, visto che tu fai anche contemporanea, là il gesto conta, insomma.
1: Sì. Beh sì, l'aspetto gestuale nella musica contemporanea è molto significativo, ma diciamo che la musica non è un linguaggio universale, la musica è un prelinguaggio. Cosa intendo dire? Che non c'è bisogno per l'ascoltatore di conoscere il significante. L'ascoltatore non deve saper leggere la musica, perché la musica fa vivere le emozioni nel momento in cui l'esecutore mette in vita le note. Quindi quando il mio invito è sempre, quando sento dire: ah, io non capisco niente di musica. Ma tu non devi capire di musica, perché noi non siamo esecutori per i musicisti, siamo esecutori per un pubblico che non necessita le conoscenze tecniche.
2: Sì, sono parzialmente d'accordo con Giovanni. La musica non è il linguaggio che serve a raccontare qualcosa. La musica
1: può fare anche questo,
2: ma è un linguaggio a sé stante che significa a se stesso. Quindi non lo definirei un paralinguaggio, è linguaggio. Se per linguaggio invece intendiamo un qualcosa che tramite la musica evoca qualcos'altro, qui si può,
1: può aprire una parentesi. Qui abbiamo, come hai appena detto tu, la fuga che rappresenta, esatto, la fuga, nel senso di scappare, esatto. Oppure abbiamo situazioni onomatopeiche come il carnevale degli animali.
2: Una descrittiva come quelli.
1: Parliamo del carnevale degli animali, per esempio, in cui tante volte, in cui in alcuni casi gli animali vengono rappresentati dal punto di vista onomatopeico, la gallina, l'asino, il ruggito del leone.

0: In altri casi invece, che sono i più divertenti, quando per esempio prende in giro i critici musicali,
1: gli agli dell'asino,
0: sì, ma non solo, no, gli fai i fossili, quindi il rumore, sì, l'ossilofono, sì, che certo, sembrano delle ossa, ma è divertentissimo perché costruisce una fuga severissima sul tema di pam pam pam pam pam pam, certo, pam.

0: E certo. Quindi altre situazioni.
1: Quando mette tra gli animali i pianisti,
0: lì è geniale.
1: Quando scrive delle note sbagliate per far fare brutta figura ai pianisti durante l'esecuzione. Ma riallacciandomi al discorso e alla domanda di partenza, se anche il gesto è retorico, sì, perché nella tradizione retorica il discorso veniva diviso in 5 parti. C'era l'invenzione dell'argomento, la disposizione degli elementi, il cercare il discorso convincente, c'era ritenere il discorso a memoria, ma c'era soprattutto la quinta parte, quella della pronunciatio, della pronuncia, della performance, potremmo dire. Quindi l'esecutore, alla fine, dopo aver visto la disposizione data dal compositore, in realtà è colui che in prima persona si preoccupa della quinta parte, della parte performativa, quindi il legame della retorica col gesto è netto. Fino adesso abbiamo ascoltato degli esempi di musica polifonica. In realtà, sempre di più, e all'epoca, diciamo, quando ho ideato il libro 30 anni fa, si parlava soprattutto appunto di questo in visione della musica vocale polifonica. Ma sempre di più ci si è accorti che invece la retorica era a base anche della musica strumentale. Questo non solo per veicolare eventualmente dei significati extramusicali, ma anche come aiuto alla massa di composizioni che questi autori dovevano realizzare proprio per nell'ambito della loro vita. C'è un musicista dell'epoca che dice: ma anche quando scrivo musica strumentale per avere l'ispirazione, non posso far altro che giovarmi della buona vecchia retorica. Quindi la sensibilità, diciamo, più avanzata, più moderna nei confronti della retorica è anche riconoscere la sua importanza nell'ambito della musica strumentale. Per cui magari i prossimi esempi di ascolti, i prossimi ascolti potrebbero cominciare a viaggiare a un livello più complesso. Mi viene da dire, per esempio, anche qui è un discorso personale, quando feci la laurea di secondo livello in violino feci una tesi sugli aspetti retorici nelle sonate per violino di Brahms. Per esempio, il primo movimento della seconda sonata per violino e pianoforte di Brahms, l'opera 100 in La maggiore, presenta dei profili circolari. A un ascolto così o anche una lettura poco informata può apparire unicamente una delle scelte possibili, ma in realtà, andando ad approfondire lo scavo sulle modalità compositive, Brahms l'ha scritto durante uno dei suoi delle sue vacanze, dei suoi rifugi sul lago di Thun, e sappiamo che in quel periodo ha scritto a un suo amico per avere copie di una poesia sul lago che gli era molto piaciuta. Quindi nei profili curvilinei della sonata strumentale si annida proprio la figura cosiddetta della circulatio, cioè di qualcosa di rotondo che serve proprio a descrivere, in qualche modo a rievocare, per meglio dire nel caso di Brahms, un periodo di grande felicità sulle rive del lago.

0: Siamo quasi in chiusura di questa bellissima chiacchierata con Silvano Perlini e Giovanni Battista Scarpa per esplorando il libro Elementi di retorica musicale dello stesso Silvano Perlini. Giovanni, questo libro è la conferma del fatto che un musicista, appunto, deve avere anche un background culturale non da poco.
1: Secondo me è fondamentale, lo diceva già,
0: Cioè, non può essere solo uno strumentista puro e basta.
1: lo diceva il mio compianto maestro Enzo Porta in un'intervista,
0: Grandissimo.
1: Che si trova facilmente online. Non è un'intervista, era una trasmissione dei primi anni 80 in cui venivano presentati i conservatori, è una trasmissione sulla Rai, si trova su YouTube. Lui insegnava a Parma e all'epoca c'erano i licei musicali sperimentali annessi al conservatorio. L'intervistatore chiede al maestro Porta qual è per un giovane il ruolo di uno studio liceale parallelo a quello del conservatorio. E lui diceva che era imprescindibile proprio perché non si può essere esecutori di livello senza avere un background culturale a 360 gradi, perché la musica, come dire, è coscienza e la coscienza non può prescindere dalla conoscenza.
0: Silvano.
2: Sono perfettamente d'accordo, anch'io ho avuto la fortuna di frequentare dei corsi con il maestro Porta, ne ricordo l'altissima lezione violinistica, ma soprattutto la grande lezione appunto culturale. Lui spronava sempre i suoi allievi a conoscere, a studiare non solo le note, ecco, ma tutto quello che ci sta attorno. E forse per chiudere,
0: Sì, innanzitutto dici se il tuo libro è ancora reperibile, mi
2: il
0: sembra
2: libro è
0: sì.
2: assolutamente reperibile, mi è ristampato, anche se sto già pensando, insomma, da qualche anno a farne, a creare una nuova edizione proprio per arrivare dalle origini fino ai giorni nostri, perché poi la
0: Lezione
2: retorica
0: ampliata, insomma. Sì.
2: e anche ampliata appunto la musica strumentale, però questo è ancora un po' di là da venire. Per il momento il libro è ancora tranquillamente ristampato
0: E
2: ed
0: con
2: in vendita.
0: che cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
2: Una somma, secondo me, straordinaria della retorica, che è il primo coro della Johannes Passion di Johann Sebastian Bach, perché lì gli artifici della retorica e del pensiero profondo, anche teologico, che ci sono, che ne sottendono a questo coro, sono straordinari. Abbiamo in apertura una disposizione orchestrale, quello che gli analisti moderni chiamano texture, una disposizione testurale. Abbiamo i due oboi che nell'acuto si intrecciano, formando sempre il motivo dissonante cosiddetto della croce, quindi il chiasmo che va a raffigurare la croce, quindi con un motivo di sofferenza. Ma perché in alto? Perché il Vangelo di Giovanni è proprio quello della gloria e dell'innalzamento, quando io sarò innalzato. Quindi Bach si serve di questi strumenti per raffigurare l'innalzamento che porterà alla gloria. In mezzo, a dividere l'umano, ci sono i motivi in sedicesimi degli archi, dove moltissimi si sono domandati il senso ermeneutico di questa apparentemente strana figurazione. La risposta che mi sono dato io in base a queste circolazioni, a questo motivo di onde, sta proprio nella raffigurazione fisica, ma anche spirituale, del torrente Cedron. La Passione di Giovanni, cioè, oltrepassato il torrente Cedron, si recarono nel giardino degli ulivi. Quindi questo momento di svolta e di tenebra, perché poi nella valle del Cedron gli ebrei smaltivano anche l'immondizia, no? Secondo una antica tradizione. E sotto c'è il pedale delle crome, degli strumenti gravi, con una pulsazione continua. E anche questo io mi sono sempre domandato perché Bach fa così. E ho trovato particolarmente illuminante un passaggio dell'introduzione al cristianesimo dell'allora cardinale Ratzinger, in un suo corso universitario, laddove dice che Cristo, con la sua venuta nel mondo, porta il tempo dell'uomo nuovamente nei cieli. Quindi questa pulsazione è proprio la raffigurazione dell'umano. E in questo intreccio a un certo punto, improvvisamente, dopo un pathos in crescendo, una sorta di climax emotivo, c'è l'entrata del coro con il triplice her, her, her, che è un motivo trinitario. E il motivo trinitario si svela poi anche nel percorso contrappuntistico del coro stesso, in cui Bach non fa, come saprebbe fare benissimo e secondo la tradizione, soggetto risposta con i quattro elementi nelle quattro voci, ma fa sempre una serie di tre. E quindi il motivo assolutamente trinitario, che è un'altra delle basi del Vangelo di Giovanni, perché chi ha visto me ha visto il Padre, chi ha visto me ha visto colui che mi ha mandato, no? E è il suggello di tutto questo primo coro e del programma, in un certo senso, del Vangelo di Giovanni. Mi piacerebbe chiudere questa chiacchierata con questo straordinario ascolto.
1: Questi riferimenti extra musicali in questo caso sono peculiari e hanno un senso anche per l'esecutore. Non sono riferimenti semplicemente suggestivi o forzature, ma hanno strettamente a che fare con la struttura della composizione.
2: Assolutamente, quindi lo scavo ermeneutico dell'interprete, del direttore d'orchestra in questo caso, sì, deve assolutamente essere corredato della conoscenza degli strumenti, deve collimare con tutti gli strumenti retorici.

0: te col libro di Silvano Perlini, Elementi di retorica musicale, il testo e la soveste musicale nella polifonia del 500-600, edito da Ricordi, Luigi Picardi e i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Silvano Perlini,
2: Giovanni Battista Scarpa.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

Da Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Arcangelo Corelli dalle sonate da chiesa opera 1 e dalle sonate da camera opera 2, opera 1 numero 1 in fa maggiore, opera 1 numero 2 in mi minore, opera 2 numero 1 in re maggiore, opera 2 numero 2 in re minore, opera 1 numero 3 in la maggiore, opera 1 numero 4 in la minore. The Purcell Quartet.

0: e con la musica di Arcangelo Corelli, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone.

0: Dal libro del profeta Geremia. All'inizio del regno di Joiachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Così dice il Signore: va nell'atrio del Tempio del Signore e riferisci a tutte le città di Giuda che vengono per adorare nel Tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunciare loro. Non tralasciare neppure una parola. Forse ti ascolteranno e ciascuno abbandonerà la propria condotta perversa. In tal caso mi pentirò di tutto il male che pensavo di fare loro per la malvagità delle loro azioni. Tu dunque dirai loro: dice il Signore, se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi e se non ascolterete le parole dei profeti, i miei servi, che ho inviato a voi con assidua premura, ma che voi non avete ascoltato, io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città una maledizione per tutti i popoli della terra.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi.
2: La liturgia di oggi, il Vangelo racconta la prima predicazione di Gesù nel suo paese, Nazareth. L'esito è amaro. Anziché ricevere consensi, Gesù trova incomprensione e anche ostilità. I suoi compaesani, più che una parola di verità, volevano miracoli, segni prodigiosi. Il Signore non ne opera e loro lo rifiutano perché dicono di conoscerlo già da bambino, il figlio di Giuseppe e così via. Così Gesù pronuncia una frase diventata proverbiale per sempre: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Queste parole rivelano che l'insuccesso per Gesù non era del tutto imprevisto. Egli conosceva i suoi, conosceva i cuori dei suoi, sapeva il rischio che correva, metteva in conto il rifiuto. Allora possiamo chiederci: ma se la cosa era così, se prevede un fallimento, va lo stesso al suo paese. Perché? Perché fare del bene a gente che non è disposta a accoglierti? È una domanda che ci poniamo spesso anche noi, ma è una domanda che ci aiuta a capire meglio Dio. Egli, davanti alle nostre chiusure, non si tira indietro, non mette freni al suo amore. Davanti alle nostre chiusure, lui va avanti. Ne vediamo un riflesso in quei genitori che sono consapevoli dell'ingratitudine dei figli, ma non per questo smettono di amarli e di fare loro del bene. Dio è così, ma a un livello molto più alto, e oggi invita anche a noi a credere nel bene, a non lasciare nulla di intentato nel fare il bene.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
1: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
0: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
1: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
0: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
1: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
0: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
1: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
0: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
1: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato, tu, o Dio, non disprezzi.
0: Nel tuo amore, fa grazia a Sion. Rialza le mura di Gerusalemme.
1: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tu gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore.
4: Tu sei la gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo.

0: Gioia.
1: Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio. Considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine.

0: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
1: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
0: Giorno e notte annunziano il tuo nome.
1: Vegliano sulla tua chiesa.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
2: Che io ti conosca intimamente, o Cristo, e tuo compagno nella passione possa risorgere con te.

0: conosca intimamente, o Cristo, e il tuo compagno nella passione possa risorgere con te.
1: A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che a gloria del tuo nome hai suscitato nella Chiesa Sant'Ignazio di Loyola, concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere la buona battaglia del Vangelo, per ricevere in cielo la corona dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Carissimi, oggi il Vangelo di Matteo ci riporta alla realtà della mensa eucaristica, che passa attraverso il miracolo della moltiplicazione dei pani

Nel contesto del deserto, dove circa 5.000 uomini si sono radunati, perché avevano seguito Gesù ed erano lì seduti, affamati e stanchi. Lo sguardo di Cristo è di compassione, un sentimento che delinea il tratto umano di Gesù, che legge nell'umanità stanca e provata una ricerca e l'attenzione a un bisogno di essere sfamati spiritualmente donandogli quella parola e poi umanamente dividendo il cibo. E Cristo sappiamo essere entrambe le cose, cibo e parola.

0: La condivisione avviene nel deserto e gli stessi discepoli dicono a Gesù di congedare la folla, cioè risolvere il problema, eliminandolo, ma Cristo affronta il bisogno della gente. Da ciò la caratteristica della Chiesa, che media tra Dio e gli uomini, si fa ponte, sostegno e aiuto. La risposta di Gesù è immediata: date voi stessi da mangiare, e indica la responsabilità, in quanto Dio risolve il problema e chiama la Chiesa, attraverso i discepoli, a farsene carico coinvolgendo l'uomo. Nel gesto rituale di farli mettere seduti, proclamare la preghiera di benedizione, distribuire e dividere, c'è tutta l'esperienza della Chiesa comunità, riunita nella domenica settimanale, già qui preludio e presenza della Domenica del Signore. Tanto che alla fine, con pochi pani e pochi pesci, vengono saziati tutti, e nella caratteristica della sovrabbondanza avanzano 12 ceste, un numero simbolico che richiama i 12 discepoli, ai quali è affidata la distribuzione del pane, ossia il corpo di Cristo nella comunità. Esso è anche il segno di tutta la generosità di Dio nei confronti dell'uomo. Non lo lascia solo e diventa la ricchezza che non solo si limita al necessario, all'istantaneo bisogno dell'uomo, ma guarda al suo benessere integrale di crescita spirituale per la vita eterna. Inoltre, il miracolo di Gesù ci proietta nella sua provvidenza, che non abbandona e non lascia i suoi figli senza il suo intervento, che passa attraverso la cooperazione umana, cioè i discepoli materialmente distribuiscono e assistono il popolo affaticato. La grandezza dell'amore di Dio passa attraverso gesti e segni concreti che la Chiesa ancora oggi attua in modo autentico e vero. Cristo si fa presenza nel volto dei suoi fratelli, nel pane che spezziamo e nella parola condivisa, dove ognuno di noi trova forza e coraggio. Non ci lascia soli nelle terribili divisioni del nostro tempo, non permette che l'uomo resti fermo o seduto in attesa che qualcuno lo sfami, ma lo rialza, gli dona la capacità di sapersi mettere in gioco e diventare a sua volta lui stesso discepolo che distribuisce un dono ricevuto, un pane spezzato e mangiato, che permette a chiunque di ripetere la stessa esperienza per essere Chiesa e comunità viva, parlando con Dio, gustando Lui, trasmettendo quella forza nuova che esplode dal Vangelo e dalla sua parola, e che nel pane eucaristico ha tutto il centro per la propria esistenza. E se a volte siamo stanchi nel lungo cammino, fermiamoci un po', con Lui ricarichiamo le batterie dell'anima e del cuore, per essere capaci di riorientare ciò che abbiamo smarrito e di ricollegare i fili staccati o tagliati dal peccato. Ciò ci dà la certezza che non siamo perduti, ma solo riamati e accolti, e che Dio non è solo colui che ci sfama, ma è colui che ci sazia, cioè ci riempie per darci abbondanza di amore sufficiente a continuare la nostra esistenza con quella dignità capace di renderci attenti a ciò che ci chiede e ci indica per la nostra vita. Nel continuare a ricevere e distribuire il pane delle 12 ceste, ci fa collaboratori attenti ad una fede inesauribile, capace di generare speranza autentica in chi oggi vive in attesa di una parola o di un gesto, nel quale Gesù continua a ripeterci: dai tu stesso da mangiare, cioè sfama, sazia e siediti accanto a chi ti guarda e sa che solo tu puoi aiutarlo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronolone.

0: Dal libro del profeta Geremia. All'inizio del regno di Joiachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Così dice il Signore: va nell'atrio del Tempio del Signore e riferisci a tutte le città di Giuda che vengono per adorare nel Tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunciare loro. Non tralasciare neppure una parola. Forse ti ascolteranno e ciascuno abbandonerà la propria condotta perversa. In tal caso mi pentirò di tutto il male che pensavo di fare loro per la malvagità delle loro azioni. Tu dunque dirai loro: dice il Signore, se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi e se non ascolterete le parole dei profeti, i miei servi, che ho inviato a voi con assidua premura, ma che voi non avete ascoltato, io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città una maledizione per tutti i popoli della terra.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi.
2: La liturgia di oggi, il Vangelo racconta la prima predicazione di Gesù nel suo paese, Nazaret. L'esito è amaro. Anziché ricevere consensi, Gesù trova incomprensione e anche ostilità. I suoi compaesani, più che una parola di verità, volevano miracoli, segni prodigiosi. Il Signore non ne opera e loro lo rifiutano perché dicono di conoscerlo già da bambino, il figlio di Giuseppe e così via. Così Gesù pronuncia una frase diventata proverbiale per sempre: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Queste parole rivelano che l'insuccesso per Gesù non era del tutto imprevisto. Egli conosceva i suoi, conosceva i cuori dei suoi. Sapeva il rischio che correva, metteva in conto il rifiuto. Allora possiamo chiederci: ma se la cosa era così, se prevede un fallimento, va lo stesso al suo paese? Perché? Perché fare del bene a gente che non è disposta a accoglierti? È una domanda che ci poniamo spesso anche noi, ma è una domanda che ci aiuta a capire meglio Dio. Egli, davanti alle nostre chiusure, non si tira indietro, non mette freni al suo amore. Davanti alle nostre chiusure, lui va avanti. Ne vediamo un riflesso in quei genitori che sono consapevoli dell'ingratitudine dei figli, ma non per questo smettono di amarli e di fare loro del bene. Dio è così, ma a un livello molto più alto, e oggi invita anche a noi a credere nel bene, a non lasciare nulla di intentato nel fare il bene.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna, la malattia. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: anticipato, oggi ci occuperemo, parleremo di malati, di malattia. E lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronà, piccolo paese in Calabria, e docente presso la Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro, e aggiungerei anche collega della Radio Vaticana. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Razzo, buongiorno a te e il radioascoltatore, grazie per il collega. Che...
0: Anche perché ti sentono spesso, anche dare il buongiorno al mattino alle 7 sei in mia compagnia. Allora, Don Pasquale, parliamo di malati, di malattia. Il malato ci mostra l'essenzialità della vita e soprattutto ci insegna a investirla bene. Il malato ci insegna a liberarci di preoccupazioni che ci sembrano centrali, ma che in realtà sono superflue.
1: Sì, Orazio, è vero. Purtroppo siamo così abituati al superfluo da non riconoscere più l'essenziale. Oggi l'essenziale, oggi più di ieri nella storia dell'umanità, purtroppo l'uomo è questo essere distratto per natura, ma oggi in modo particolare l'essenziale è minacciato senza sosta dall'insignificante, ecco, da ciò che è effimero, e purtroppo anche nei nostri ambienti. E Marco Aurelio, il grande imperatore romano, diceva che la maggior parte di ciò che noi diciamo e facciamo non è essenziale. Quindi se si elimina questo non essenziale si avrà più tempo e più tranquillità, e credo che sia un principio validissimo soprattutto oggi. Io penso, come criterio di discernimento per cogliere il necessario, l'essenziale nella nostra vita, è porsi una domanda fondamentale: quello che sto facendo, quello che sto dicendo, quello che sto pensando è veramente necessario? Ecco, io partirei da questo criterio di discernimento. Purtroppo, ripeto, non ci rendiamo conto che ogni giorno della vita è unico, e a volte abbiamo bisogno che accada qualcosa che ci tocchi per ricordarcelo. Ecco perché la malattia è spesso un avvertimento per ricordarci ciò che è essenziale.
0: Anche la storia di tanti malati, spesso purtroppo in solitudine, lontano dai propri cari, ci dice che nei momenti più drammatici della vita non manca mai una cura insostituibile: la misericordia del Padre. Dio, Don Pasquale, non abbandona mai i suoi figli.
1: No, assolutamente, anzi, mentre proprio con questa ultima tua battuta, frase, mi viene in mente, senza scomodare nemmeno il Vangelo, un'espressione di Alessandro Manzoni che troviamo nei Promessi Sposi, se non erro nel capitolo 7, il famoso episodio dell'addio ai monti, quando l'autore fa pregare Lucia, una delle protagoniste, in un contesto di dolore perché è costretta con tutta la sua famiglia a fuggire dal suo paese natio, prega con l'immagine del Dio, dice Manzoni, che non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Ecco, sono convinto che i dolori, le delusioni, la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore o dignità, ma per maturarci. La crisi, tra l'altro, il termine crisi dal greco, si ricava anche la parola crisalide, e la farfalla, prima di diventare farfalla, è un bruco, una crisalide appunto. E grazie alla trasformazione, quindi alla crisis, che poi diventa farfalla. Quindi penso e sono convinto, anche per esperienza, ma tutti abbiamo avuto questa esperienza, che non c'è presa di coscienza senza il dolore. E questo ce lo insegna appunto la farfalla, che prima di... il bruco non ha paura di morire perché sa benissimo che dovrà diventare farfalla. Ora, la sofferenza vissuta nella fede si trasforma in benedizione, e quasi sempre, lo sappiamo, ogni benedizione si presenta sotto forma di problema.

0: ma anche i santi, ci insegnano a gestire il dolore con la saggezza e con dignità, a non lasciarci accecare dalla rabbia del dolore.
1: Sì, mi viene in mente il capitolo 53 di Isaia. È un capitolo che leggiamo sempre in Quaresima, proprio quaresimale per eccellenza, quando l'autore dice proprio a proposito del servo sofferente, del futuro Messia, parla di lui in questi termini: disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, così lo definisce, che ben conosce il patire. Ecco, la sofferenza genera conoscenza di sé soprattutto, e aggiunge ancora Isaia: era disprezzato, eppure si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Quante volte anche noi stessi, gente di chiesa, abbiamo ragionato in questi termini secondo il concetto di retribuzione: se quello soffre perché ha combinato qualcosa, Dio l'ha punito, ma nella maniera più assoluta. Isaia dice: maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca, ma per le sue piaghe, ecco qua il valore redentivo della sofferenza, noi siamo stati guariti. Quindi, dopo il suo intimo tormento, continua Isaia, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Ecco quindi il valore redentivo e trasfigurante della sofferenza di Cristo e anche della nostra, se viene accolta nella fede. Tutto questo io lo vedo riassunto in un'espressione del Nuovo Testamento, che tra l'altro espressione che troviamo in bocca a Ponzio Pilato. Pensa un po', che pronunciò nel pretorio davanti alla folla questa espressione, mostrando Gesù flagellato: ecce homo. Che cosa indica questa espressione di Pilato, ecce homo? Cioè che Gesù è la dimostrazione di cosa significa essere veramente uomo, di cos'è l'umanità. Cioè questo Messia, secondo la logica del dono della propria vita, ecco l'uomo che dona la propria vita e che realizza la volontà del Padre. Ogni cosa, la nostra vita in particolare, ha valore e significato nella misura in cui è donata per amore. Ecco perché il sacrificio a dare valore ad ogni cosa, e Gesù ne è la prova concreta.
0: E spesso viene utilizzato il termine speranza, un argomento che ritorna nel cammino di condivisione tra le persone malate, i loro familiari e il personale sanitario. Nel momento della malattia, della sofferenza e del dolore, che significato riveste speranza?
1: È un significato fondamentale. Tra l'altro anche questo giubileo è indetto all'insegna della speranza. Sperare è necessario perché soprattutto quando si è minacciati dalla malattia, dalla paura della morte, ma è anche importante che accanto alla persona malata e al suo contesto familiare vi siano professionisti competenti, ben motivati, responsabili, che sappiano infondere speranza autentica, evitando false illusioni ed inganni. Non basta la semplice pacca sulla spalla, come spesso facciamo anche noi purtroppo sacerdoti, no? Per liquidare a volte le persone, diciamo: beh, prega che ti passa, che, insomma, è una forma un po' poco delicata. La speranza invece mi dà forza per arrivare all'alba attraverso il sentiero della notte. La speranza è luce che ci sostiene nell'oscurità, ci impedisce di bloccarci, di scoraggiarci. Per quanto tenue possa essere la speranza, ci permette sempre di continuare il cammino. San Giovanni Paolo II ci va ancora più pesante quando dice che al di fuori della misericordia di Dio, ha perfettamente ragione, non c'è nessun'altra fonte di speranza per gli esseri umani. E non dimentichiamo che noi siamo il popolo della Pasqua, quindi della speranza, e il nostro canto è l'Alleluia. Chi non spera nella vita eterna, secondo me, è già morto in questa vita, perché è la speranza che genera vita.
0: Don Pasquale, chissà quante volte le è stata posta la domanda: perché Dio vuole tanta sofferenza, tanto dolore? Perché a me? Ecco, lei cosa risponde?
1: Ecco, è una domanda che proprio qualche giorno fa mi è stata posta durante un funerale. È una domanda difficile, però partiamo soprattutto da un assunto fondamentale. Dio non vuole la sofferenza di nessuno. Dio non punisce nessuno per i propri errori. Dio punisce l'errore, ma non la persona. Tantomeno Dio ama l'uomo facendolo soffrire. La nostra, perché la gloria di Dio, diceva Sant'Ireneo, è l'uomo vivente, cioè l'uomo felice, l'uomo realizzato. Dio non è il committente della sofferenza, ma il compagno nella prova. È il compagno di cammino, di viaggio dell'uomo, un po' come per i discepoli di Emmaus. È attraverso di lui che, la nostra sofferenza acquista significato. Come per Gesù, anche per tutti noi l'ultima parola non sarà lo scacco della morte, ma la risurrezione. Gesù stesso ci insegna che non è la sofferenza ad avere un senso in se stessa, ma che è invece possibile dare un senso alla propria vita nonostante attraverso la sofferenza. Il cristianesimo, dice, ripeto, non è una religione dolorista. Noi non adoriamo, noi infatti adoriamo il Cristo sofferente, non tanto la sofferenza in sé per sé del Cristo. Spesso, in modo maldestro, noi stessi consigliamo ai malati di offrire a Dio le loro sofferenze, no? E spesso diventa una formula risolutoria per, insomma, come dire, per evitare e deviare magari ulteriori domande problematiche. Ma come può la sofferenza piacere a un Dio che è amore? Dio, un padre o una madre non vuole che i propri figli soffrano. Invece a Dio piace che attraverso l'esperienza della sofferenza noi possiamo dare un significato di speranza a questa sofferenza. Io offro la mia fede nella sofferenza, non tanto la sofferenza in sé per sé, per quanto poca sia questa fede. Il credente guarda a Gesù e al suo modo di soffrire, e da Gesù impara che la vita, pur nella sofferenza, rimane significativa, soprattutto quando è donata per amore. E Gesù, ripeto, ne è la prova concreta.
0: L'inizio del Salmo 41 dice: beato l'uomo che ha cura del debole. Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore. Tu lo assisti quando giace ammalato. Ecco, mi sento di dire e soprattutto di affermare che quanto fanno i medici e gli infermieri, ma anche i tanti nostri fratelli, le tante nostre sorelle che si prendono cura dei malati.
1: Verissimo. Però a questo salmo io affiancherei anche la parabola del buon samaritano, dove possiamo, se la leggiamo attentamente questa parabola, possiamo trovare cinque parole chiave. Quando l'autore Luca dice, a proposito del samaritano, si prese cura di lui. Sono cinque parole: si prese cura di lui. Queste parole ci insegnano l'arte del prenderci cura degli altri e anche di noi stessi. Il samaritano vede e provò compassione e si fece vicino. Altri tre verbi: vedere, fermarsi e toccare. La vera misericordia significa sporcarsi le mani con l'altro. A parole tutti siamo buoni e bravi, ma il problema è quando siamo chiamati ad agire. L'altro mi interpella. E a pensarci bene, noi tutti ci siamo umanizzati grazie ai rapporti di fiducia e di cura, a partire dai nostri genitori. Io personalmente vedo due alternative nella nostra esistenza: o viviamo accolti in questo mondo da qualcuno, quindi affidati alle sue cure, oppure essere come uno scarto, rifiutati, ignorati, affidati solo a noi stessi. Queste due alternative. Però attenzione, il samaritano, che ha il cuore buono, sa bene che il suo gesto non salverà il mondo. Se curo una piaga, se asciugo lacrime, non cambio il mondo, non cambio le strutture che producono l'ingiustizia e la sofferenza. Tuttavia ho dato speranza che nessuna piaga è incurabile, che la fame nel mondo non è invincibile, che le lacrime degli altri gridano verso di me come verso Dio, che io non tiro dritto per la mia strada, che il prendersi cura è la cosa più umanizzante che possa fare. La Chiesa, come in tutti gli ospedali, incontra persone ferite, infezioni, sangue, rabbia, persino bestemmie, ma non giudica nessuno, bensì si prende cura di tutti, indipendentemente, a prescindere.
0: E con questo noi chiudiamo la nostra chiacchierata. È sempre una gioia, un piacere ascoltarla, Don Pasquale. Condivido il pensiero degli ascoltatori, che mi chiedono sempre di averla qui nei microfoni della Radio Vaticana. Don Pasquale, io la saluto, sì, e ci sentiamo presto. Buona giornata, Don Pasquale Brizzi. Grazie, Don Pasquale.

celebramos missa de memoria Santi Ignazi de Loyola Presbiteri, cum prefazione prima de Sanctis et prece eucaristica prima.

La parola del Signore rimane in eterno e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato.

animal hominum, ex conobis fiet potus spiritus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8 di venerdì 31 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: emergenza migranti a Ceuta. Nell'ultima settimana 2000 persone hanno raggiunto a nuoto l'enclave spagnola in Marocco, recuperati in mare 18 corpi. A Gaza ci sarà il disarmo di Hamas, il movimento palestinese conferma l'accordo con Israele. Trump: passo storico sarà completo, Israele lascerà la striscia. L'Uganda ufficialmente fuori dall'epidemia di Ebola, lo segnala il Ministero della Salute locale. Per i medici con l'Africa Kuam è il segnale di un sistema sanitario divenuto efficiente. Buongiorno a tutti voi da Paola Simonetti in studio. Nuova emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. Negli ultimi 7 giorni tra le 1500 e le 2000 persone sono arrivate a nuoto o hanno attraversato a piedi la frontiera di Tarajal, di fatto la porta dell'Europa in Nord Africa, mentre la Guardia Civile ha recuperato in mare 18 cadaveri di migranti che non ce l'hanno fatta. Si rischia la crisi umanitaria, detto il primo ministro spagnolo Sanchez, atteso oggi nella città autonoma. Sentiamo la cronaca di Roberta Barbi.
2: Torna l'incubo del maggio 2021 a Ceuta, quando in sole 48 ore oltre 8.000 migranti attraversarono il confine, causando una grave crisi umanitaria e diplomatica con Rabat. Nell'ultima settimana l'enclave spagnola in Marocco, di fatto la porta d'Europa in Nord Africa, è tornata al centro del fenomeno migratorio, con 1.500-2.000 persone arrivate a nuoto a un ritmo di circa 300 al giorno e 18 corpi recuperati finora in mare di chi non ce l'ha fatta. A lanciare l'allarme il presidente dell'enclave Juan Jesus Vivas, che ha chiesto a Madrid di dichiarare lo stato d'emergenza nazionale, istituire un comando unico e incrementare le forze di sicurezza con il dispiegamento dell'esercito a difesa della sicurezza dei cittadini di Ceuta, dove i centri d'accoglienza sono al collasso. L'assemblea locale ha anche sollecitato una chiusura temporanea della frontiera col Marocco come misura urgente e improrogabile. Il premier spagnolo Sanchez, atteso oggi nella città autonoma, ha annunciato di aver raggiunto un'intesa con le autorità marocchine per procedere il prima possibile al rimpatrio delle persone entrate irregolarmente nell'enclave e di mobilitare tutte le risorse disponibili per far fronte quanto prima alla situazione.
1: Andiamo in Medio Oriente, sarà l'Egitto a ospitare il vertice con mediatori di Israele e Hamas per definire la tabella di marcia per il cessate il fuoco, un passo che il presidente americano Trump definisce storico, annunciato con un messaggio su X dal Consiglio di Pace per Gaza. Ci dice di più Francesco De Remigis.
3: Parla di benefici significativi per la popolazione civile, il cosiddetto Board of Peace, annunciando l'avvio dell'attesa seconda fase della tregua tra Israele e Hamas, un passo fondamentale verso una pace e una sicurezza durature e la definitiva istituzione di un governo palestinese, commenta Donald Trump, confermando via social che Israele lascerà Gaza una volta disarmato il movimento. Ci sarà una forza internazionale di stabilizzazione che collaborerà con una nuova polizia, ma al di là dell'entusiasmo mostrato dall'amministrazione americana, i funzionari del Board of Peace non sono ancora stati in grado di indicare i tempi precisi per il disarmo, che dovrebbe essere completo e riguardare tanto Hamas quanto altri gruppi attivi a Gaza come la Jihad islamica. La polizia dovrebbe consegnare le armi entro 2 settimane, ma secondo le prime informazioni, quelle pesanti di Hamas non rientrano in questa parte dell'accordo. L'abbandono delle stesse e la dismissione dei tunnel sono passi previsti in una fase successiva, in un processo che potrebbe richiedere fino a 365 giorni, ha spiegato un funzionario del Board of Peace.
1: Sul fronte del Golfo, l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver ripreso a versare sangue di civili innocenti, lo ha dichiarato il presidente del Parlamento Ghalibaf, denunciando l'uccisione di una coppia, di un bambino, sull'isola di Qasham. Le forze armate iraniane hanno rivendicato intanto un attacco condotto con diversi droni contro quelli che ha definito centri strategici statunitensi in Kuwait, quale rappresaglia per una precedente offensiva. Per Trump la caduta di Teheran è solo questione di tempo. L'Ucraina continua a essere martellata dai massicci attacchi russi su vasta scala, almeno 12 i morti, tra i quali 5 membri di una famiglia con 7 figli e un nipotino, secondo il bilancio fornito da fonti locali. Mosca, dal canto suo, ha affermato di aver colpito solo obiettivi militari. I raid sono stati condannati duramente dal segretario generale dell'ONU Guterres, che sottolinea che è una chiara violazione del diritto internazionale umanitario. Voltiamo pagina, l'Uganda è ufficialmente fuori dall'epidemia di Ebola, a dichiararlo il Ministero della Salute di Kampala dopo le dimissioni dalle strutture sanitarie dell'ultimo cittadino ugandese lo scorso 16 giugno. Ma come dobbiamo prendere l'annuncio di questa settimana? Eugenio Bonanata lo ha chiesto a Don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa Kuam.
4: questo annuncio, che è stato una liberazione anche se era attesa, è proprio frutto di un sistema sanitario come quello ugandese che negli anni si è rinforzato. Ecco, avere un sistema strutturato, personale formato, un sistema di distribuzione dei farmaci adeguato, questa è l'Uganda. E l'Uganda in questi anni ha investito molto su tutto questo, anche con l'aiuto di organizzazioni come il QAM, che è stata a fianco fin dal 1958. Ecco perché tutto questo non è un caso, ma è l'investimento in un tema come quello della salute e nei sistemi sanitari che poi produce risultati concreti.
1: Ci spostiamo in Italia, dove si torna a discutere di criminalità giovanile e baby gang dopo la maxi operazione della polizia condotta nei giorni scorsi in 44 province italiane e le nuove normative riguardanti l'imputabilità dei minori. Marco Guerra ha intervistato Iside Castagnola, garante dell'infanzia per il Comune di Roma.
5: C'è un aumento dei reati, ma il dato non va né enfatizzato e né negato, nel senso che non possiamo schiacciare l'immagine dei nostri giovani solamente con un'immagine negativa, però bisogna dire che c'è un aumento dei reati tra i giovani, ma soprattutto reati di gruppo. Ad esempio risse, quindi reati informatici. Cosa sta succedendo? Loro cercano tramite la forza visibilità, devono essere riconosciuti tramite l'appartenenza a un gruppo, e purtroppo molte volte questo gruppo è un gruppo che genera potere criminale.
6: Ecco, le baby gang come vanno inquadrate? Può essere imputata loro l'accusa di associazione a delinquere?
5: Innanzitutto i casi vanno valutati caso per caso, ed è inutile etichettare i nostri giovani con espressioni come maranza oppure dare subito l'associazione a delinquere. Io credo che i nostri giovani cerchino appartenenza e noi dobbiamo dare vere e proprie, concrete, reali alternative.
1: Restiamo in tema di giustizia. Nei giorni scorsi il Parlamento italiano ha approvato un disegno di legge del governo per assegnare misure alternative alle persone detenute con dipendenze da sostanze o da alcol. Il provvedimento fa parte del piano per ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena italiani e consentirà a circa 10.000 detenuti di uscire dal carcere. Ai nostri microfoni il commento di Samuele Ciambrello, portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale e garante delle stesse per la Regione Campania.
7: È una svolta positiva ed un atto di civiltà che cammina con le buone intenzioni. Riconoscere la tossicodipendenza come una malattia, non come un vizio, un reato. La nota negativa sono i numeri che dà il governo. Su questi 20.000 loro dicono ne abbiamo 10.000 che devono scontare un massimo di 8 anni. Poi ci dicono che però mettono a disposizione 19 milioni, significa che con questi finanziamenti potranno uscire massimo 800 persone.
2: La detenzione domiciliare di cui sopra potrà essere scontata in strutture terapeutiche specializzate. Il ministro stimava che potranno accedervi circa 10.000 persone, ma ci sono in Italia tutti questi posti nelle comunità di recupero?
7: Questi posti non ci sono, sono il potenziale che possono uscire. In tanti istituti i CERT funzionano e abbiamo 6.000 detenuti che già in questi ultimi anni sono dentro le comunità terapeutiche. Non è che partiamo da zero, questa è una nuova misura per potenziare, per trovare più risorse sui territori.
1: Intelligenza artificiale fra potenzialità e rischi, questo è il tema al centro questo mese della dichiarazione di Roma sottoscritta in Campidoglio da premi Nobel, ex capi di Stato, scienziati ed esperti. I firmatari si sono ritrovati uniti nel perseguire una pace disarmata e disarmante in un momento in cui la corsa agli armamenti nucleari va di pari passo con lo sviluppo tecnologico. Paolo Ondarza ha intervistato Carlo Abrate, esperto della Fondazione Be the Hope.
8: Sicuramente non è la tecnologia in sé, no? Ad avere una natura, se vogliamo così dire, demoniaca, ma è l'utilizzo che se ne fa, che assolutamente può essere a discapito di tanti esseri umani, dell'ambiente, dell'equilibrio anche della società.
9: Ci sono dei rischi da evitare?
8: Informarsi può essere sicuramente il primo punto, anche per comprendere come utilizzare al meglio questa tecnologia, sia come utenti attivi ma anche a volte come utenti passivi. Pensiamo ai social network, a tutti i sistemi che la utilizzano, e quindi noi ne siamo anche utilizzatori in qualche modo passivi.
1: Il nostro giornale si chiude qui. Patrizio Ciprari, regia, e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione e vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.

0: C'è come un sentire diffuso, si muove essenzialmente sotto traccia, ma molte volte emerge anche come domanda o a volte come affermazione, che Francesco e Chiara, in fondo, prima di optare per Dio, l'uno e l'altro con i propri percorsi, fossero fidanzati. Erano fidanzati, poi Dio irrompe nella loro vita e scelgono Dio. È vero questo? Non è vero? È una favola? Queste idee, peraltro, possono essere incentivate anche da tanta filmografia. Un film famoso come Fratello Sole e Sorella Luna, molto bello, scene belle, Zeffirelli era uno scenografo anche essenzialmente, che te li mostra che l'uno corre dietro l'altra su un campo di grano, papaveri. Beh, certo. La scena è fatta apposta per indurre un'idea del genere, ma ha un fondamento? Assolutamente no, è proprio un'idea campata per aria. Perché peraltro le due famiglie appartenevano a due schieramenti che in passato si sono fatti anche la guerra civica qui in Assisi. Quindi è assurdo pensare una cosa del genere. E questo però cosa ci dice? Ci dice che molte volte persone di campi anche avversi possono incontrarsi. Dio può favorire l'incontro anche di persone che sono da l'una sulla barricata opposta dell'altra. Ma bisogna non avere pregiudizi, bisogna continuare la ricerca. Chiara a un certo punto sente parlare di Francesco, si sta interrogando e vuole capire di più e lo incontra più volte. E da quegli incontri scaturisce, diciamo così, la sua decisione. Ecco, credo che questa storia, basata su un'idea balzana che non ha fondamento, però possa anche insegnarci qualcosa, che non bisogna avere pregiudizi di chi è dall'altra parte. Che la verità può venire anche da dove meno me lo aspettavo. Ma essenzialmente questa storia ci insegna che dobbiamo metterci in ricerca, perché Dio vuole essere anche cercato. Dio cerca noi e noi dobbiamo lasciarci trovare da Lui, ma al tempo stesso ci lasciamo trovare nella misura e nel momento in cui ci mettiamo alla ricerca di Lui. Questo lo faccio? Oppure no?
1: Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103,8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: amare.
1: Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
3: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

0: Sono le 9 in studio Paola Simonetti. Ancora aggressioni in Cisgiordania. Decine di coloni israeliani stanno prendendo d'assalto la parte occidentale della città di Nablus sotto la protezione dell'esercito israeliano. Lo ha fatto sapere Al Jazeera. Un detenuto sardo di 72 anni è morto, carbonizzato nel carcere di Bancali a Sassari per un incendio che lui stesso avrebbe appiccato. Avviata un'inchiesta dalla procura locale. Almeno 5 le persone rimaste gravemente ferite nel crollo di una palazzina di 2 piani a Messina. In corso la ricerca di alcuni dispersi, ignote per ora le cause del disastro. I modelli di intelligenza artificiale di Anthropic hanno ottenuto un accesso non autorizzato ai sistemi di 3 organizzazioni durante la fase dei test, che avrebbero dovuto tenerli isolati dal mondo reale. Lo ha riferito la stessa compagnia. Un caso simile è accaduto nei giorni scorsi a OpenAI. È tutto, prossimo flash alle 10.
1: A Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Alessandra Tropiano.
3: Alexa, metti Radio Vaticana.
4: Grazie a te per la richiesta.
5: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
1: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Radio Vaticana con voi, il programma appunto vestito d'estate che cerca di farvi buona compagnia dalle 9 circa fino appunto per la prossima ora, fino appunto alle 10. Ringrazio dall'altra parte del vetro Alberto Giovannetti e ringrazio tutti voi che ci state scrivendo già di buon mattino al 335 12 43 722. È un po' che non sentiamo le vostre voci e qui dall'altra parte del vetro ci dicono: ma insomma, i nostri ascoltatori che cosa hanno fatto? Sarà il caldo, sarà la fatica, che a volte manca il fiato anche per parlare, però insomma vi aspettiamo di sentirvi, vogliamo ascoltare, non solamente leggervi. E dunque oggi, questa mattinata insieme, a che cosa la dedicheremo? Bene, ci sarà sicuramente la prima parte dedicata all'informazione, leggeremo insieme i principali giornali, daremo come sempre i consueti appuntamenti del giorno e poi invece dalle 9.35 circa desideriamo proporvi un'intervista molto interessante realizzata dal direttore dell'Osservatore Romano Andrea Munda a Fabrizio Gifuni, attore, sceneggiatore, interprete di diversi personaggi come Aldo Moro, Pierpaolo Pasolini, e insomma ci porta indietro di un po' di tempo nella riflessione storica, ma nello stesso tempo ripercorre alcune delle ferite più profonde della storia della Repubblica e si interroga sul rapporto tra memoria, teatro e coscienza civile. Quindi vi consiglio assolutamente di rimanere in nostra sintonia, perché questa intervista merita veramente di essere ascoltata, gustata veramente. Buongiorno, un caldissimo saluto a tutti voi, ci arriva da Michela, e poi ancora Filomena, buongiorno, un buongiorno caloroso visto le previsioni, a Silvia, regia tecnici, a Paola, alle notizie, e saluto a Stefania e Marina, che appunto non sentiamo le loro voci. Sì, alcuni colleghi in questo periodo non sono al microfono perché giustamente stanno godendo di un periodo di vacanza, di riposo, insomma di ferie, quelle che si chiamano appunto ferie. Sono le 9.05, allora a questo punto io vi dico ascoltiamoci un po' di musica, e per voi questa mattina ho scelto una canzone così un po' romantica, mi ispirava un po' il romanticismo, Se mi vuoi, Irene Grandi, Pino Daniele.

0: Ci manca la chitarra di Pino Daniele, così scrive Nicola da Napoli. Buongiorno a voi tutti in studio e tutto il mondo. Ma che bello questo abbraccio a tutto il mondo che ci manda il nostro ascoltatore Rocco. E poi ancora vi leggo il messaggio di Carlotta dice sarò ad Assisi il prossimo 6 agosto per la visita pastorale di Papa Leone. Sì, esatto, non sbagli, cara amica ascoltatrice, cara Carlotta, nel dire che appunto il prossimo 6 agosto Papa Leone sarà proprio ad Assisi, avrà diversi incontri, ci saranno insomma diversi momenti importanti, l'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli è sicuramente uno dei momenti più attesi e sarai lì, quindi magari ti potremo così in qualche modo, potremo in quel momento, in quella giornata dove noi seguiremo tutto l'evento in diretta, potremo anche contattarti, dai, ci scriverai qualche messaggio, ci manderai qualche foto, qualche tua impressione, ricordati appunto, considerati un'inviata di Radio Vaticana. Bene, sono le 9:09, allora questo è il momento scelto per andare a vedere quello che è il ritratto del santo del giorno. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola, sacerdote e fondatore della Compagnia di Gesù. Iñigo López de Loyola nacque nel 1491 nei Paesi Baschi. Essendo un figlio cadetto, era destinato alla vita sacerdotale, ma le sue aspirazioni era quella di diventare cavaliere. Suo padre lo inviò perciò in Castiglia, alla corte di Don Juan Velázquez de Quellera, ministro del re Ferdinando il Cattolico. La vita di corte formò il suo carattere e le sue maniere, che prese a leggere i poemi, a corteggiare le dame. Alla morte di Don Juan Iñigo si trasferì alla corte di Don Antonio Manrique, duca di Najera e viceré di Navarra, e al suo seguito partecipò alla difesa del castello di Pamplona. Qui il 20 maggio del 1521 fu ferito da una palla di cannone che lo rese zoppo per tutta la vita. E dunque questo è il ritratto del santo del giorno. Ricordiamo inoltre anche gli altri santi che oggi la Chiesa ricorda: San Giustino de Jacobis, congregazione dell'Emissione, vescovo di Abissinia. Andiamo avanti, leggo anche il messaggio arrivato proprio in questi secondi da Marco. Carissima Silvia, buongiorno. A Roma nel 1959, in questi giorni, si cuocevano le uova nei tegamini sui davanzali delle finestre. Arditi Desio oggi conquistò il K2, evviva! Ed è bellissimo, in questi giorni, nel 1959, si cuocevano le uova nei tegamini sui davanzali delle finestre. Così proprio mi verrebbe da dire che allora non è cambiato nulla dal 1959 al 2026. Se mettessimo un uovo, soprattutto in questo fine settimana, sul davanzale della nostra finestra, secondo me si cuocerebbe a puntino, perfetto. Magari vogliamo provare a fare questo esperimento. Grazie Marco, che mandandoci questo messaggio che diciamo così fa da almanacco a Radio Vaticana con voi, allora io procedo con quelli che sono gli appuntamenti della giornata. E vi dico subito ciò che già sapete: a Loreto alle ore 12 dalla Santa Casa ci sarà la recita dell'Angelus e del Rosario, e alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa. Questi due appuntamenti, come sempre, li potete seguire non solo sulle frequenze di Radio Vaticana, ma anche in diretta video attraverso il nostro canale YouTube e su Facebook. Andiamo invece in giro per il mondo a vedere che cosa sta accadendo e che cosa accadrà in questa giornata. Buenos Aires, il presidente argentino Javier Milei riceve il presidente sudcoreano Lee Jae-myung. A Ceuta, in Spagna, la visita del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez in seguito all'afflusso dei migranti dal Marocco, una notizia che campeggia sostanzialmente su tutti i quotidiani nazionali già dalla prima pagina. E poi ancora ci spostiamo in Uganda, Kampala. vertice straordinario dei paesi che partecipano alla forza di pace dell'Unione Africana in Somalia, Mosca, anniversario della firma del trattato START 1 sulla riduzione degli arsenali nucleari. Era il 31 luglio 1991. Dopo questi appuntamenti io direi che abbiamo il tempo di un'ulteriore pausa musicale e poi accogliamo in studio il primo ospite.
1: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: canzoni giuste. Forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Se piovesse il tuo nome, questa la canzone che abbiamo appena ascoltato, Elisa e Calcutta la cantano insieme. 9:17, buongiorno, ben trovata Paola Simonetti.
2: Buongiorno Silvia, con piacere ritrovo te e i nostri amici all'ascolto.
1: Allora Paola, tu hai hai alle 8:11 terminato di condurre il nostro radiogiornale. Uno dei temi principali in primo piano, lo dicevamo anche su tutti i giornali, è quello che sta accadendo a Ceuta in Spagna.
2: Sì, è un'ennesima tragedia del mare oggi quella che ha aperto il nostro giornale, una storia difficile non solo da raccontare ma anche solo da immaginare. Quella di Ceuta, porta d'ingresso dell'Europa, ci troviamo in Nord Africa, è una città autonoma spagnola circondata sostanzialmente dal Marocco. Una valanga letterale di uomini, donne, bambini, persino persone disabili, parliamo di 1500-2000 persone, si è riversata negli ultimi giorni sul territorio dopo aver attraversato il mare a nuoto, immaginiamo, e poi varcato via terra la frontiera. Una traversata tragica perché ha fatto registrare finora, almeno dico finora, 18 vittime, perché naturalmente alcuni corpi spesso possono riaffiorare dopo giorni. Questi corpi qui sono stati recuperati nelle ultime ore in mare. Le autorità locali parlano di una crisi umanitaria senza precedenti. Il flusso peraltro sembra inarrestabile perché sta proseguendo anche dalle prime ore di oggi. È un'improvvisa fiammata sul fronte migratorio che crea, diciamo, qualche domanda, qualche perplessità, perché di fatto non si conosce la motivazione al momento alla base di questo flusso migratorio.
1: Sì, ci sono, diciamo, diverse ipotesi che insomma si stanno leggendo nei principali quotidiani, fra le tante anche la scelta del governo spagnolo di diciamo rendere più accessibile l'accesso al paese attraverso il mare, i blocchi. Sembra di aver capito così, Paola.
2: Sì, c'è qualcuno, qualche analista un po' più complottista, tra virgolette, che parla, come dire, di una situazione pretestuosa che possa colpire il Premier Sanchez, viste le sue posizioni nei confronti della guerra in Iran, perché il Marocco insomma è alleato degli Stati Uniti storicamente. Quindi qualcuno dice che forse dietro c'è una qualche mossa politica nei confronti di questo accadimento. Staremo a vedere, nel senso che poi nel corso dei giorni daremo gli aggiornamenti e vedremo le ulteriori
1: riflessioni. Ciò che rimane è comunque la tragedia umana che vivono queste persone.
2: Esattamente, che pagano il prezzo più alto in ogni caso.
1: Qualsiasi ne sia la motivazione. Paola, poi ovviamente il Medio Oriente ancora è quello che tiene banco.
2: Sì, ci siamo, diciamo, spostati sulla questione di Gaza. Giunge la notizia che ci sarà il disarmo di Hamas. Il movimento palestinese ha infatti confermato l'accordo con Israele. Il presidente degli Stati Uniti Trump lo definisce un passo storico, sarà completo, dice, Israele lascerà la striscia. Staremo a vedere. Ad ospitare il vertice con i mediatori sia di Israele che del movimento islamico sarà l'Egitto. Un incontro nel quale si definirà, per così dire, la tabella di marcia per questo cessate il fuoco, che peraltro fino ad ora non è stato reale, perché il cessate il fuoco era stato sancito già nei mesi scorsi. Sul fronte dell'Iran invece Teheran è tornata a rivendicare l'attacco ai centri strategici americani in Kuwait, ha utilizzato in questo caso come sempre i droni, lo ha reso noto proprio l'esercito iraniano, aggiungendo e precisando che l'attacco è stato condotto in risposta alla recente aggressione militare statunitense contro il paese, incluso, dice l'Iran, il brutale attacco a un edificio residenziale sull'isola di Qasem, dove ci sono state diverse vittime civili. L'Iran accusa gli Stati Uniti di continuare a versare sangue di innocenti. Trump invece incalza con toni, diciamo, non proprio benevoli, diciamo molto violenti, dicendo che a dispetto della volontà dell'Iran di estendere il conflitto nell'area è solo questione di tempo prima della caduta di Teheran. Non voglio ripetere la frase che ha detto Trump perché non mi piace alimentare questo tipo di clima, ma insomma è ben determinato, come sappiamo, ad andare fino in fondo.
1: E poi ancora ci siamo spostati invece su un altro fronte, Paola, c'è almeno
2: una buona notizia. Una buona notizia, sì, ci piace metterla in evidenza. Non a caso ho scelto di farne un titolo, e cioè che è stata ufficializzata la fine in Uganda della pandemia di Ebola che ha imperversato nel paese negli ultimi mesi. L'annuncio è stato fatto proprio da parte delle autorità sanitarie locali, un segnale secondo l'organizzazione Medici per l'Africa QAM, che il paese ha consolidato, come dire, rafforzato il suo sistema sanitario tanto da essere in grado di fronteggiare e quindi poi sconfiggere un'epidemia di questa portata. Un esponente proprio di questa organizzazione è stato ospite del nostro radiogiornale e ha portato naturalmente la sua riflessione, la sua valutazione, anche perché questa è un'organizzazione che in Uganda opera da decenni. Abbiamo dato spazio però anche al tema della criminalità giovanile, delle baby gang, nel contesto, lo ricordiamo, non solo della maxi operazione della polizia che è stata condotta nei giorni scorsi in ben 44 province italiane, insomma sono emerse situazioni non affatto incoraggianti su questo fronte, ma anche e soprattutto nel contesto dei nuovi provvedimenti riguardanti l'imputabilità dei minori, un provvedimento che sta facendo discutere. Il nostro Marco Guerra ha intervistato Iside Castagnola, che è garante dell'infanzia per il Comune di Roma, che ha fatto delle riflessioni interessanti, importanti, ha sottolineato la necessità di non appiattire, perché il rischio è questo, l'immagine dei giovani sui fenomeni criminali, ma di guardare oltre, cioè di riflettere sulla loro esigenza di appartenenza a un gruppo che però spesso finisce per intrappolarli nella violenza, quindi occorre alzare il livello di attenzione naturalmente nei confronti dei minori. Una riflessione è stata aperta anche sul fronte carcerario, perché nell'ambito della giustizia ci sono stati diversi provvedimenti e diverse novità, sulla scia in questo caso dell'approvazione nei giorni scorsi da parte del Parlamento italiano del disegno di legge del governo per assegnare misure alternative, così si dice, alle persone detenute con dipendenze da sostanze o da alcol. Questo è un passo avanti, perché in realtà le si svincola dal crimine e le si pone, queste persone, all'interno della sfera, diciamo, della patologia e quindi anche della cura. È uno questo dei tasselli per ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena italiani e dovrebbe consentire a circa 10.000 detenuti di uscire dal carcere. Un provvedimento che però, secondo Samuele Ciambrello, che è portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, che benché positivo non avrebbe dalla sua, come dire, risorse e strutture sufficienti per marciare a dovere. Questo dobbiamo dirlo, purtroppo in Italia accade spesso. Speriamo che le cose andranno diversamente da come le si immagina, insomma che risorse saranno messe a disposizione quanto prima di questo provvedimento, che è davvero un passo di civiltà. Tutto questo, Silvia, lo ricordiamo, è riascoltabile nella versione podcast del nostro radiogiornale, disponibile su vaticanews.va. Prossimi aggiornamenti ogni ora nei nostri radiogiornali flash.
1: Grazie Paola Simonetti. Adesso chiedo al mio angelo custode dall'altra parte del vetro, Alberto Giovanetti, un brano musicale, poi andiamo subito in rassegna stampa.

E dunque 9:27 cominciamo la nostra rassegna stampa dando uno sguardo alle prime pagine dei giornali e partiamo proprio dal Corriere

non distolgano dai problemi i richiami su Nottave e Rogero. Ancora, sempre dal Corriere della Sera, invece in taglio basso si torna sulle notizie internazionali: raid russi sull'Ucraina, strage di civili e un missile in Polonia, e poi ancora Iran, 400 soldati italiani in Arabia da marzo a difesa del Golfo. Questo è quanto ci dice la prima pagina del Corriere della Sera. Andando ancora avanti, passiamo sulla Repubblica. Il titolo scelto è "La resa di Nordio. Il ministro si autoconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico Al-Masri. Maggioranza in tilt si divide sul riconoscimento facciale e rinvia il voto sulle chat di Delmastro". Quindi questo scelto sostanzialmente dalla Repubblica, un titolo che ci porta in Italia. Ma subito a seguire la fotonotizia torna in Spagna: migranti a nuoto verso Ceuta, Melone apre crisi con Sanchez. Ancora di spalla a destra dalla Repubblica: Mattarella chiude il caso Ruggero, no a leggi adatte sui singoli. E sempre dalla Repubblica andiamo a vedere un'altra notizia: missione Air Arabia, 400 militari italiani invitati in un teatro di guerra. Insomma, diciamo delle scelte abbastanza simili per la prima pagina del Corriere della Sera e della Repubblica. Avvenire mette in taglio alto la fotonotizia sempre legata alla Spagna: emergenza migranti a Ceuta, la Spagna invia l'esercito. Ma il titolo principale è "Il martello su Kiev. L'Ucraina colpita ancora da missili russi. Uccisi 12 civili, tra cui due bambine. Gli aiuti del Papa nei villaggi devastati. Ma uno dei depositi utilizzati è stato distrutto". Andiamo ancora a vedere su che pone l'attenzione Avvenire: "Grazia, UE e parole aggressive. Mattarella richiama i politici. Bruxelles interviene sul riconoscimento facciale. La maggioranza si ferma". Su questo titolo, sul tema del riconoscimento, della legge sul riconoscimento facciale, diciamo che i quotidiani sono discordanti nel riportare la notizia. Ci sono pareri in qualche modo diversi. Andiamo ancora avanti e passiamo a vedere la prima pagina del Messaggero. Titolo di inizio: "Mattarella, richiamo ai partiti. Il Quirinale, intempestive le tensioni elettorali, più attenzione ai problemi dei cittadini. Condannare la violenza senza esitazioni". E poi ancora anche il Messaggero torna sulla questione del riconoscimento facciale: "Critiche da Bruxelles su privacy e intelligenza artificiale. Il riconoscimento facciale, la frenata del centrodestra". Ovviamente anche su questo quotidiano la fotonotizia è dedicata a quanto sta accadendo in Spagna. "Crisi con la Spagna", dice il Messaggero. "L'Italia stop a Schengen. Caso migranti, Ceuta invasa e Meloni confini da difendere". Se invece andiamo su Il Giornale, e con questo diciamo possiamo concludere il nostro giro titoli, Il Giornale ha la prima pagina diversa questa mattina nell'impaginazione. Subito in alto c'è l'immagine di questi migranti che arrivano sulle coste di Ceuta, l'assalto delle spiagge di Ceuta. Da giorni gli immigrati continuano a entrare illegalmente nell'enclave spagnola, nuotando dal Marocco. Questo diciamo è così la prima immagine che appare andando a vedere la foto notizia riportata dal Giornale. L'Italia poi ancora prosegue Il Giornale: "Emergenza immigrazione, migliaia di migranti assaltano a nuoto le coste della Spagna", del socialista Sanchez. E Meloni, la premier italiana, pronti a sospendere Schengen con Madrid. È l'anticipazione di quello che succede anche nel nostro paese, ne fa diciamo una questione politica Il Giornale. Queste sono le prime pagine dei nostri quotidiani nazionali. Io così vi posso dire che a questo punto sento già una musica in sottofondo e vi posso dire che giustamente Alberto Giovannetti, con il supporto dall'altra parte del vetro Andrea De Angelis, dice: "Manda un brano", e brano sia "Io e te", Ermal Meta e Levante.

0: bambini ci venivi.
1: Allora, questa canzone si intitola Io e te. Io e te la dedico al nostro... No, non posso fare dedica, non si posso fare.
2: Uso diventa rosso come la luce.
1: Io e te, Andrea, ci salutiamo sì. per un po' di tempo e tu saluti i nostri ascoltatori, lo diciamo qui in diretta, perché dove vai?
2: No, vabbè, un po' di ferie, dai, come tutti. Ci alterniamo, no, a questi microfoni durante la stagione estiva e... Radio Vaticana con voi, continua a essere con voi tutti i giorni dopo le 9. Silvia, sarai insomma, no, un po', avrai il timone insieme alle altre colleghe e colleghi in queste giornate, però fatevi sentire, anche perché io vi ascolto, cioè nel senso...
1: No, non ci ascoltare.
2: No, sì, perché non riesci comunque a non dialogare con chi ci scrive ogni giorno e soprattutto tanti ospiti, però sono qui prima di lanciare questa intervista da non perdere, solo per ricordare che ci saranno dei momenti particolari da segnare sul calendario. Il 6 agosto, anche attraverso la tua radiocronaca, Silvia, vivremo l'ennesima visita pastorale di Leone, di quest'anno sarà in quel di Assisi. Poi il 15 di agosto la Santa Messa e l'Angelus da Castel Gandolfo, in una giornata di festa per tutte e tutti noi. Il 22 di agosto il Papa sarà a San Marino e a Rimini e seguiremo tutto in diretta attimo dopo attimo dalla mattina fino alla tarda serata del 22. Sono tre date da segnare, 6, 15 e 22, una ogni settimana praticamente.
1: 6, 15 e 22 non potete dimenticarle. Adesso è arrivato proprio il momento di ascoltare l'intervista a Fabrizio Gifuni fatta dal direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda. Ascoltate.
3: Buongiorno a tutti, siamo qui con un ospite d'eccezione, è il caso di dire, Fabrizio Gifuni, benvenuto.
4: Buongiorno e grazie per questo invito.
3: Io sono Andrea Monda, direttore dell'Osservatore Romano, e qui abbiamo la validissima Silvia Guidi. Ciao Silvia.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Abbiamo proprio scelto e chiamato, e ringraziamo Fabrizio per la sua disponibilità, e ti dico, ti do del tu come è giusto fare, ti dico subito qual è il motivo, così introduciamo, entriamo subito nel vivo di una nostra conversazione. Mi sono goduto la tua performance su Portobello, no? Quindi dedicato questa serie realizzata da Marco Bellocchio, molto bella, su Enzo Tortora, quindi l'uomo televisivo, il programma televisivo Portobello, ma anche poi soprattutto tutta la vicenda giudiziaria, la tragica vicenda giudiziaria di... E vedendo appunto come sei entrato proprio dentro il personaggio, mi sono ricordato di averti visto tempo fa a teatro, che leggevi insomma, incarnavi le lettere di Moro dal carcere di Aldo Moro. E chiacchierando con te poi ho capito che c'è anche un altro terzo personaggio che insomma
4: che ti accompagna,
3: che è Pierpaolo Pasolini. Allora ho unito i puntini. Tortora, diciamo, il caso scoppia nell'83, 5 anni prima abbiamo la tragedia di Moro e nel 75 la morte violenta di Pasolini. E ho cercato di unire questi puntini. C'è un filo tragicamente rosso, drammaticamente rosso, violento, di queste tre morti di persone così eccellenti della storia italiana, che in qualche modo sono collegate da te, dal tuo lavoro, dalla tua passione, perché insomma io vedo che tu non stai lì recitando soltanto, come dire, facendo il tuo lavoro, che fai benissimo gli attori, c'è qualcosa di più. È lì, a un giornale come lo Osservatore Romano, scatta l'interesse. Quindi ti darei la parola per dire cosa li lega e cosa li lega a te, queste tre figure che raccontano un po' un'Italia di quegli anni, tanto lontana da un certo punto di vista, però con questa tragicità che ci interpella ancora oggi.
4: Ma allora, dunque, cosa lega queste tre figure? Sicuramente il contesto storico, perché vivono, diciamo, grosso modo nello stesso periodo, le loro vicende più drammatiche, cioè le ultime vicende legate alla vita e alla morte di Pasolini, a quella di Moro, sono separate da 3 anni. E questi che io ho chiamato negli anni, perché appunto è come una presenza costante che mi accompagna, questi due fantasmi della nostra storia, che credo siano, diciamo, forse i due fantasmi più significativi del secondo Novecento, sono in qualche modo legati, in che modo si legano alla vicenda di Tortora? Questa fortunatissima trasmissione che dà il titolo poi alla serie di Marco Bellocchio che citavi, che è Portobello, inizia le trasmissioni nel 77 e si arrestano bruscamente nell'83, salvo poi il ritorno nella famosa ultima stagione del Dunque dove eravamo rimasti. Quindi sono gli ultimi tre anni degli anni 70 e, i primi tre degli anni 80 che, diciamo, segnano proprio una specie di linea di confine. È come se i corpi di Moro e di Pasolini tracciassero, questa è l'immagine che mi ha, diciamo, che mi ha suggestionato e mi ha accompagnato negli anni in questi lavori. È come se questi due corpi tracciassero una linea di confine tra due Italie, un'Italia che nasce nel secondo dopoguerra, dopo la fine del ventennale flagello fascista, e per passaggi successivi arriva fino a lambire quei corpi, diciamo, e una seconda Italia che, scavalcati quei corpi, su cui pure continua continuamente a inciampare, perché si nominano continuamente, no? Moro e Pasolini nel discorso pubblico, li si tira da una parte, li si tira dall'altra, si tenta di prendere tre righe di una poesia e dimenticare il resto, due righe di una lettera di Moro e dimenticare il resto. Ma questi sono corpi molto complessi che non si lasciano prendere facilmente, per nostra fortuna. E quindi questa linea di confine, che, come la sensazione che questi due corpi traccino, vista dall'alto assomiglia sempre di più a una faglia sismica. È come se si fossero si fosse aperta un po' una voragine, con questa seconda Italia che, appunto, scavalcati quei corpi, per passaggi successivi aperti gli anni Ottanta, arriva fino ai nostri giorni. È come se in quella faglia fossero cadute molte cose e una, diciamo, tra le più importanti per me, la nostra capacità di ricordare. Cioè, è come se in quel passaggio 70-80 noi avessimo imparato l'arte sbagliata di dimenticare, cioè progressivamente, anche perché ci veniva suggerito con una certa insistenza che la memoria storica era una cosa abbastanza pesante, inutile, si finiva anche per litigare, divisivo, no? È l'ultimo termine sconcio che viene brandito ogni due per tre anche su cose che dovrebbero essere, diciamo, di... E quindi è come se si fosse instaurata una specie di dittatura del presente in cui bisogna cancellare le tracce di quello che è successo e vivere in una specie di eterno presente meraviglioso, no? Come vediamo ogni mattina alzandoci dai nostri letti, e in cui non si capisce però più nulla. Cioè, è impossibile proprio decodificare la realtà, perché se tu cancelli le tracce ogni giorno puoi dire tutto il contrario di tutto e non... E allora io credo, per arrivare poi invece alla seconda domanda, cioè cosa mi ha portato anche personalmente a fare questa cosa, io credo che diciamo, le cose di cui io mi occupo da ormai da, insomma, un terzo della mia vita, che sono il cinema e il teatro, credo che possano essere dei luoghi dove la memoria viene praticata in maniera viva, cioè in maniera emotiva, incarnandola, appunto. E quindi vedo, ho visto negli anni che soprattutto in rapporto alle nuove generazioni, che molto spesso si dice a parte che le nuove generazioni sanno molto più di quanto non comunemente non se ne scrive, non se ne parla, io sono molto fiducioso in realtà nelle nuove generazioni, e ma loro non sanno neanche chi è Moro, non sanno neanche chi è Pasolini. Ecco, il cinema e il teatro hanno la capacità di riaccendere una curiosità, un interesse che magari poi li spinge a andare a ricercare queste storie, no?
0: Io ricordo una lezione spettacolo a Tor Vergata di qualche anno fa, dove mi sono intrufolata, anche se non ero chiaramente né tra i docenti né tra gli allievi. E ricordo ancora il silenzio carico di presenza e di attenzione che c'era tra i ragazzi. Letteralmente non si sentiva volare una mosca, erano veramente tanti, e quindi quella è stata veramente una delle prove che non ce ne sarebbe neanche bisogno, perché quando la parola diventa tridimensionale, diventa vivente, e c'è qualcosa che è un campo magnetico, no? Che
4: sì,
0: si attiva,
4: esatto.
0: tra chi è sul palco, o comunque chi porta alla vita un personaggio, una storia nel passato, e chi ascolta e chi è presente davanti a...
4: Sì, in questo. Hai ragione, che il teatro è proprio un luogo, è un luogo incredibile, è un luogo unico. Intanto è un luogo che resiste da più di 2500 anni a dispetto di qualsiasi progresso tecnologico, rete, social, intelligenze artificiali. Anzi, più aumentano le nuove tecnologie, più il teatro diventa forte. Perché? Perché è un luogo dove ci sono i corpi vivi, i corpi vivi di scena e i corpi vivi dei cosiddetti spettatori, che non sono spettatori neanche per niente, perché in teatro chi, diciamo, fa questo lavoro sa che il pubblico fa lo spettacolo. Cioè ogni sera lo spettacolo cambia impercettibilmente, cambia la temperatura, cambia il ritmo, perché cambiano i corpi di scena. E un'altra immagine che mi accompagna da tanti anni è che gli spettatori sono il coro della città, cioè sono i rappresentanti della città che ogni sera entrano in questo luogo dove si celebra un rituale antichissimo. E io quando entro in scena, insomma, a Napoli, a Bologna, a Modena, penso ai rappresentanti, che lì ci sono i rappresentanti della città, come fosse proprio il coro di una tragedia, no? Il coro di una tragedia greca. E io mi stacco temporaneamente da quel coro di cui io faccio parte, e momentaneamente mi stacco per andare a raccontare una storia. Questo il teatro davvero ha qualcosa di unico. Intanto è un luogo, e non me ne vengono in mente altri, dove c'è ancora silenzio, sospensione del tempo, cioè il tempo viene sospeso per il tempo, per la durata dello spettacolo, e si può creare appunto un campo magnetico se succede qualcosa, perché poi non è che automaticamente si entra in un teatro e si attivano i campi magnetici, ma se accade qualcosa sul palcoscenico si può attivare qualcosa di abbastanza unico. E allora questi fantasmi, queste storie che fanno parte, naturalmente io non mi sono occupato soltanto di questo, ho fatto anche tanti altri personaggi creati dalla fantasia degli scrittori, degli sceneggiatori, ma tante volte in questi 30 anni mi è capitato di raccontare delle piccole tesse della nostra storia, no? La storia di Franco Basaglia, la storia di Pippo Fava, no? Paolo VI, la storia di Moro, Luigi Comencini, e sono come tutte piccole tessere di una specie di grande mosaico, che è il mosaico della nostra storia.
3: Torniamo e andiamo alla conclusione. Vorrei concentrarmi su Moro e Pasolini, anche perché i due si sono incontrati anche fisicamente, e io mi sono sempre chiesto cosa avrebbe pensato e detto e scritto Pasolini se fosse se fosse vissuto ai tempi, tre anni dopo, insomma, ai tempi del sequestro Moro, perché lì veramente
4: sicuramente, diciamo, ci sarebbe stato uno shock molto forte. Perché negli ultimi anni Pasolini evocava continuamente l'immagine del processo. Almeno una dozzina di potenti democristiani devono essere trascinati sul banco degli imputati in un regolare processo penale. Naturalmente il processo che si svolse in quei 55 giorni era tutt'altra cosa, rigorosamente a porte chiuse, in cui non una parola di quelle che Moro andava dicendo e scrivendo verrà rivelata. Però sicuramente Pasolini sarebbe stato colpito profondamente, certo, da quello, certo, che succedeva, e avrebbe avuto sicuramente una chiave, certo, di lettura da regalarci,
3: sì,
4: come
3: sì,
4: sempre, sì, inaspettata.
3: Sì.
4: No, quello che lega, diciamo, queste uh-huh due figure, per tornare alla tua domanda, ad esempio, è questo senso di angosciosa solitudine che tutti e due vivono negli ultimi anni della loro vita, come se tutti e due non riuscissero più a comunicare, a farsi comprendere dai propri amici e dai propri colleghi. Pasolini, sì, non riesce più a farsi capire da Moravia, sì, da Calvino, dalla, sì, Morante, che non, sì, capiscono più che cosa voglia dire Pasolini, che cosa vogliano dire le sue parole. Moro non riesce a farsi comprendere, o forse molti lo comprendono troppo bene e non vogliono comprenderlo, e quindi è come se tutti e due vivessero questa situazione, ripeto, appunto, di isolamento progressivo. Poi c'è questa grande fascinazione di un uomo profondamente cattolico e cristiano, certo, come Moro, e di un uomo laico ma intriso di, certo, una religiosità contadina, certo, che gli derivava da sua madre, verso la figura di Cristo.
3: Sì.
4: Tutti e due,
3: infatti,
4: sono... Pasolini, da laico, realizza il film più bello che sia stato, sì, mai realizzato ad oggi sulla vita di Gesù. Tutti e due parlano, nella loro ultima esperienza, di continuamente di calvario,
3: sì,
4: sì, di martirio,
3: sacrificio, sì.
4: Sì, pensa che una cosa che era sfuggita a molti, nella primissima lettera che Moro scrive a sua moglie, scrive due volte: è la prima volta dopo 33 anni che passiamo la Pasqua disuniti, è la prima volta. E quel 1978 sono 33 anni da quando Moro si è sposato con sua moglie, e sono 33 anni da quando Moro è entrato nella Democrazia Cristiana, cioè ha formato la sua seconda famiglia. E questa cosa del 33esimo anno lui la scrive più volte, cioè quanto questa coincidenza temporale,
3: sì, sì,
4: sicuramente per un cattolico come lui, certo, lo deve aver colpito e suggestionato in profondità, perché lo dice a Zaccagnini,
3: sì,
4: il,
3: sì,
4: partito che è stato mio per 33 anni, e alla moglie il 33esimo anno, e continua a ripeterla questa cosa qui. E poi ci sono tanti fili rossi che appunto legano queste due figure, che, come ricordavi tu, si sono incontrate, da quello che risulta, sì, pochissime volte, forse due, di una c'è testimonianza fotografica, sempre nella stessa situazione, cioè nella elegantissimi,
3: sì,
4: nella fila centrale della sala grande del Palazzo del Cinema di Venezia, uno accanto all'altro, tutte e due in smoking, che parlano prima che si spengano le luci e venga proiettato una volta Edipore e un'altra volta il Vangelo o Mamma Roma, non si sa se quella seconda volta quale film fosse. E ci sono delle foto molto suggestive, una l'ho scelta proprio per questo, sì, progetto che, sì, ho fatto anche recentemente a Bologna a Modena, che si chiama Attraversando quei corpi, ed è una foto in cui Pasolini, sono tutte e due seduti,
3: sì,
4: Pasolini,
3: sì,
4: intercetta lo sguardo del fotografo,
3: sì,
4: e lo sguardo di Moro invece, come spesso era, è perso così,
3: sì,
4: nei suoi pensieri, è uno sguardo alto, ed è una foto molto suggestiva.
3: Che poi, siccome ce lo dimentichiamo, ma sono morti giovani.
4: Certo,
3: perché non ci pensiamo a questo,
4: no,
3: avrebbero potuto dare hanno già dato tantissimo, ma insomma immaginiamo,
4: sì, sì,
3: senza queste morti violente cosa avrebbero potuto.
4: Sì, tragicamente la loro presenza, cioè diciamo la loro, come diceva il poeta, assenza più acuta presenza,
3: sì,
4: la loro presenza fantasmatica li rende dei corpi incredibilmente vivi,
3: sì,
4: cioè,
3: sì,
4: quando dicevo che la società italiana, la politica italiana, la cultura italiana inciampa continuamente su quei corpi, è perché da un lato è perché sono corpi a cui non è stata data degna sepoltura, no? E quindi perché i fantasmi sono tecnicamente questo,
3: sì,
4: per chi crede ai fantasmi, no? Corpi a cui non è stata data degna sepoltura e che tornano a disturbarci con la loro presenza, a far riascoltare la propria voce, e quindi diciamo è come se entrambi avessero già una consapevolezza negli ultimi anni. Cioè, ad esempio, Moro in quei 55 giorni sì. scrive quelle righe meravigliose, sì. io ci sarò ancora. Sì. No, io ci sarò ancora come una presenza, sì. e proprio parla già da fantasma, sì, sì, una sì. presenza irriducibile di contestazione per impedire che voi facciate della Democrazia Cristiana quello che ne state facendo ora. No, cioè io tornerò a disturbarvi, il mio sangue ricadrà sì, su di voi. Sì, no? E Pasolini in qualche modo, lui, addirittura dall'inizio degli anni 60, torna continuamente sul tema della sua morte. Sì. E da poeta incredibile per quei misteri veramente sì, della creazione sì. poetica, in poesia in forma di rosa che è del sì. 65, lui in 10 righe descrive esattamente come verrà ritrovato il suo corpo. Mm. Sono come un gatto bruciato vivo, pestato dal copertone di un autotreno, impiccato da ragazzi a un fico, ma ancora con almeno 6 delle sue 7 vite, come un serpe ridotto a poltiglia di sangue, un'anguilla mezza mangiata, e descrive minuziosamente le braccia dimagrite, gli occhi orrendamente diradati sul cranio. Questo lui lo scrive 10 anni prima. Per dire come poi, diciamo, no, la creazione artistica riesce alle volte ad anticipare qualcosa, no? A intercettare qualcosa, se tu pensi su un altro versante a quello che Elio Petri e Gian Maria Volonté fanno sì. sul libro di Sciascia sì, con sì, Todomodo, in cui nel 76 certo. mettono in scena certo. un film terribile, sì. che è Todomodo, che Moro vide. Che Moro vide, questo è molto interessante, e che finisce con la morte di Moro, ucciso
3: sì, sì.
4: in qualche modo dai suoi stessi compagni. E Moro, io questo l'ho trovato questa notizia, si fece proiettare quel film, da cui rimase ovviamente scioccato, ma disse al suo interlocutore, gli disse: presidente, ma come, che impressione ha avuto? Ha detto, e lui disse: è osceno ma inevitabile.
0: Ah. Con questo uso delle parole così raffinato,
4: così
0: preciso.
4: Raffinato e così preciso, sì, sì. osceno perché è una rappresentazione che non posso non certo. posso vedere quella cosa certo. lì, ma inevitabile. No. Quindi non lontana dalla realtà.
3: E andiamo a chiudere, visto sì. che tu hai interpretato anche Montini, anche Paolo VI, e prima parlavi i fantasmi sono quelli a cui non è stata degna sepoltura.
4: Sì.
3: Paolo VI celebra i non funerali
4: certo.
3: in San Giovanni Laterano di Moro,
4: con
3: quelle parole straordinarie, sembra il grido di Giobbe che dice: tu non hai ascoltato la nostra supplica sì. per il nostro... Alla fine dice: un uomo mite, amico, sì. la grande amicizia tra i due.
4: Sì, belli. Si consuma una tragedia personale, sì. perché sì. Moro, nell'ultima lettera che scrive alla moglie, sì. no? Scrive: sì, sì. il Papa ha fatto pochino, sì. forse ne avrà scrupolo. Sì. Ma Moro non sapeva che in realtà Paolo VI aveva condotto una delle trattative più forti per la liberazione di Moro, no? Che poi fu fatta saltare in maniera abbastanza misteriosa, diciamo. Quindi sì, lì si consuma una vicenda, e quell'immagine dei funerali di cui tu parlavi nella Basilica di San Giovanni, in assenza di corpo, quindi non dei funerali veri, perché la famiglia giustamente obbedì alla volontà di Moro, no? Quindi fecero un piccolo funerale con gli amici contadini, come chiedeva Moro, a Torrita Tiberina. Lì, se tu vedi in quelle immagini, in quelle foto, c'è il funerale della Prima Repubblica, con 12 anni d'anticipo. Ed è, credo, veramente scientemente la punizione più grande, l'unica punizione che Moro è riuscito a dare. Cioè, ha detto: il corpo mio non l'avrete, perché non lo meritate. Vi inginocchiate davanti al vuoto. Vi inginocchierete davanti al vuoto. E quei funerali sono, quei funerali non funerali sono terribili per quello, perché tu ogni volta che rivedi quelle immagini con questi uomini che hanno tutti le mani davanti al volto, in atto di contrizione, insomma.
3: E Tortora, Moro, Pasolini. Prossimi progetti, così chiudiamo andando avanti. Ecco. No,
4: prossimi progetti, diciamo, per alleggerire.
3: Ecco, di più.
4: No, per alleggerire le cose. Poi i prossimi progetti sono andare in vacanza, perché diciamo non mi sono fermato un attimo dall'inizio di settembre, veramente neanche un giorno. E diciamo, a proposito di corpi di cui abbiamo tanto parlato in varie forme, i corpi vanno curati.
3: Sì.
4: Diciamo, vanno curati, vanno rispettati, vanno trattati bene. Adesso io, diciamo, fra pochi giorni faccio un compleanno importante di cifra tonda e l'allenamento e anche il rispetto proprio del corpo è una cosa che ho imparato a...
3: Assolutamente.
4: Sì, quindi diciamo, il prossimo progetto è andare in vacanza.
3: Grazie per questo spazio che ci hai dedicato
4: Grazie a voi.
3: E io quando insegnavo spiegavo, dicevo ai ragazzi, noi non abbiamo un corpo, noi siamo un corpo.
4: Certo.
3: E questa cosa secondo me... forse chiude bene tutta la nostra conversazione. Se...
4: approvo.
3: Ecco.
4: Approvo totalmente.
3: Noi ti approviamo, ti ringraziamo e poi ti pubblicheremo.
4: Grazie
3: ancora Fabrizio, grazie Silvia.

E allora concludiamo qui questa puntata di Radio Vaticana con voi estate. Vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo domani alle 9.05 puntuali il magazine. Buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana.

0: Sono le 10 al microfono Paola Simonetti. Prosegue senza sosta l'afflusso di migranti dal Marocco verso Ceuta, dove migliaia di persone sono entrate nelle ultime ore via mare e via terra, mettendo in crisi la capacità di accoglienza dell'enclave spagnola. 18 i migranti morti nella traversata a nuoto. Dal canto suo il ministro dell'interno francese Nunez ha fatto sapere che i controlli alle frontiere con la Spagna saranno rafforzati e che è in contatto con il governo spagnolo per essere aggiornato sulla crisi in corso. Hamas non attuerà alcuna parte dell'accordo raggiunto nelle ultime ore se le forze israeliane non si ritireranno da Gaza, lo ha fatto sapere lo stesso gruppo islamico. Individuato sotto le macerie il corpo di uno dei 6 dispersi nel crollo dell'edificio di Messina, i vigili del fuoco stanno procedendo al recupero, proseguono le ricerche di altri 5 dispersi. È tutto, prossimo flash alle 11.
1: A Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Alexa, metti Radio Vaticana.
4: Grazie a te per la richiesta.
5: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
1: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.

0: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi. Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
1: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
2: Laura De Luca incontra il colore blu.
3: Mi scusi.
4: Sì?
3: Stava dormendo.
4: Ammetto di dare spesso quell'impressione. In realtà sono sempre sveglio.
3: Per fortuna, questo mi rassicura.
4: Manca ancora molto all'alba, vero? Non mi andrebbe di farmi sorprendere in giro.
3: Lei esce solo di notte?
4: Prevalentemente.
3: Ah, ecco. Dunque, deve essere questo il motivo, accidenti.
4: Il motivo per che cosa?
3: Il motivo per cui non la trovo mai. È questo il mio problema, sa? Anzi, è il problema.
4: Ho occhi io, palpebre lunghissime, non le vedi?
3: Certo, certo che le vedo, cosa crede? Ma disgraziatamente poi, quando è il momento, ecco, io non le vedo più e non trovo più niente.
4: Dalla volta del cielo fino alle superfici di laghi e mari sono solo io, blu.
3: Lo so, lunghezza d'onda 470 nanometri, eppure...
4: Che importano i nanometri? Sarei il blu in ogni caso.
3: Questo è il punto, ma io ho un problema. Vede, io ogni tanto...
4: Cosa?
3: Io dipingo.
4: Oh no, anche tu.
3: Aspetti, non sono mica quel genere di pittrice che dice sono pittrice.
4: Ah no?
3: Sono pittrice dentro. D'accordo, lo confesso, mi metto lì alla tela, come tutti i pittori, sa. Ha presente la tela? Bella, bianca, una distesa di neve.
4: Io il bianco ho presente. Come non ho presente? Che noia, che presunzione. Lui a tutti noi, nella sua vorace pancia bianca, ci possiede. Tutti noi colori, inclusi i più reietti, incluse le sfumature, perfino il grigio mucillagine e il rosa guancia pallido. Il bianco ci svela e ci nasconde tutti. A seconda, decide lui. È il padre e la madre insieme, insomma. È parente della luce, no? Ed è molto, molto più di tutti noi lui. Il puro, il bianco, il vero.
3: Mi sembra di cogliere un lieve sarcasmo da parte sua, signor Blu. Dunque, dicevo, la tela è bianca, sa? Piena di luce, ecco. E il foglio pure. Ma, vede, non è mica questo a fare di me una pittrice, mi creda. Io non sono mica di quei noiosi che si piazzano lì al cavalletto e si sentono pittori ancora prima di aver incominciato. Io sono pittrice... di testa. Potrei dipingere anche senza tela, anche senza niente, guardi.
4: E allora?
3: E allora un giorno desidero dipingere il cielo, o meglio, il cielo desidera essere dipinto da me.
4: Il cielo?
3: Mi creda, mi si fa avanti e mi dice, dipingimi, proprio così. Lei mi crede, vero? È per questo che sono pittrice, perché sono capace di rispondere, di ubbidire. Lo guardo, in un attimo... Vi vedo, vi riconosco tutti. Ardesia chiaro, ceruleo, manganese.
4: Lavanda pallido, fiordaliso, zaffiro.
3: Blu metallico, azzurro ghiaccio, turchese.
4: Carta da zucchero, acciaio, denim.
3: Insomma, blu. Sì, lei. Tutti i suoi sacri nomi. Tutte le sue sfuggenti sfumature. Allora prendo i miei tubetti.
4: Tubetti?
3: Sì. Ah, sì, sono una opzione del tempo presente. Acrilici, olio, tempera, acquerello, cose in commercio. Strumenti, insomma.
4: Ah.
3: E ne scelgo uno. Forse anche due, tre. Spremo, la pasta esce, cola sensuale sulla tavolozza, il pennello vi si tuffa. Ah, essere pennello. Scapigliarsi nel turchese, nel viola, nello smeraldo. E mischiare le opzioni anche. Anacquare il vinaccia, ingrigire lo scarlatto. Ma ecco, al dunque...
4: Di pure, non essere timida, ragazza.
3: Al dunque io non la trovo. Dove si nasconde lei? Io non riesco mai a fare il blu.
4: È ovvio, il blu sono io, sono io. Solo io che sono il blu posso fare il blu.
3: Ma io sono pittrice, capisce? Ho i tubetti, la tavolozza e soprattutto ho occhi per vedere. Io pretenderei unicamente di fare il blu, ecco cosa. Solo questo, le sembra troppo. E invece niente, lei mi sfugge, mi evita, mi punisce. Dove si nasconde? Me lo dica, per favore. Se è un po' galantuomo, almeno mi risponda.
4: Sei un po' ridicola.
3: Lo so, eh.
4: E allora?
3: Io trovo tutti, giuro. Trovo il violetto di cobalto, il ciclamino scuro, trovo l'ametista e il plumbeo, perfino il giallo di Marte e il verde bambù. Ma lei? Lei no. Aggiungo all'azzurro un po' di nero e l'azzurro si spegne. Provo col turchino e quello si annacqua. Non è mai, mai, mai il blu. Ma dove si nasconde esattamente? Perché lei mi fa questo?
4: Ragazza mia, che ne sai tu della vita?
3: In che senso, scusi?
4: Nel senso...
3: Vuole saperne più lei di me, che sono un essere umano?
4: Non mi offendo perché non è nella mia lunghezza d'onda. L'offesa è nera, grigiastra, perfida, tutto sommato sporca. Una cacca di cavallo. Io invece sono il blu, pulitissimo. Forse l'unico pulito in questo universo. Forse perfino più del bianco. Quanto al tuo problema, se io fossi soltanto un colore, tu mi spremeresti da uno dei tuoi cosetti, tu. Ma il punto è precisamente questo. Io non sono solo un colore.
3: Che cosa è allora? Me lo dica. E poi dove si trova? Come la riconosco?
4: Tu hai mai guardato in alto?
3: Dove?
4: In alto, lassù.
3: Ah sì, guardi che ho studiato, eh. Non mi prende mica in castagna. Ho studiato, sì signore, il cielo lassù è blu perché le molecole di gas che compongono l'atmosfera rifraggono solo la luce blu che ha lunghezza d'onda minore, mentre le lunghezza d'onda maggiori vengono riflesse.
4: E che vuol dire?
3: Che lei, soprattutto lei, e non il volgare rosso, non l'ottuso arancione, non il chiassoso giallo, non il sonnolento verde, soprattutto e anzi esclusivamente lei con la sua luminosa anima blu, venite assorbiti dall'atmosfera, la quale è composta di idrogeno, ossigeno, azoto.
4: Ma tu, noiosa ragazza, tu, dicevo, hai mai guardato veramente in alto?
3: Non la seguo.
4: E lontano, laggiù, ci hai mai guardato?
3: Lontano, laggiù, dove?
4: Se tu avessi guardato in alto e se tu avessi guardato lontano, tu mi avresti visto subito, mi avresti. Ma cosa fai ora? Strizzi gli occhi?
3: Sono miope.
4: Sciocca ragazza, se mi avessi visto, se mi avessi veramente trovato, lo faresti senza bisogno degli occhi, senza bisogno di spremermi giù da un
3: tubetto, tubetto.
4: Non ne avresti bisogno.
3: Il punto è questo. Io l'ho trovata invece, io l'ho vista. Io lei la conosco bene. Posso riconoscerla, solo che al dunque...
4: Ti manco.
3: Io l'ho vista mille volte, per davvero. Sulla scatola dei baci Perugina, ha presente? Sul tappo della colla liquida, come no?
4: Sì.
3: Anche se quello forse era lilla scuro. Poi certamente sull'etichetta della carta igienica, sul disinfettante per il lavandino. Mm-hmm. Anche sul tetrapack del latte scremato e sulla bandiera del Regno Unito. E sul desktop del computer e sullo schermo della TV.
4: Non ci siamo... Mica ero io.
3: Non era lei.
4: Lo vedi? Per questo poi, al momento decisivo, ti manco.
3: Nemmeno sulla superficie del mare era lei.
4: Mi dispiace deluderti.
3: Ma non me lo dica.
4: Il punto è che io me ne sto distante da tutto. Sono fatto così. Non posso farci niente, anche quando credi di vedermi, tu stai vedendo un mio indegno sosia, un ignobile clone, una patacca, insomma. Ci sono molti luoghi comuni e pettegolezzi sul mio conto, sai? Tutti loro, tutti quegli altri lì, il verde, l'indaco, il rosa, il violetto, il turchese, perfino il giallo canarino, tenero, perfino il rosso fuoco, potente. Sapessi quanto hanno da ridire, colore primario, ma che si crede di essere? E va bene. A me non piace mescolarmi, ma mica sono il solo. Diciamo che io ho la nomea e tutti gli altri mi danno addosso. Ma è solo invidia.
3: Comunque è vero, eh? Anche accanto agli altri colori lei resta aristocratico, immescolabile, insomma quasi triste.
4: Io sono il guardrail. Più in là c'è solo l'invisibile. Per questo hanno soggezione.
3: Come ha detto?
4: Io tengo il confine. Dopo di me c'è solo il buio pesto. Perché se no si direbbe blu notte. Racchiudo tutti i metalli, gli ossidi, le trincee del giorno, le malinconie. Perché se no si direbbe blues.

0: sono io. Il blu è un concetto, una distanza, uno stato d'animo. Gli antichi popoli, quei popoli che diedero vita ad altri popoli, e poi ad altri popoli, e poi ad altri popoli ancora, e insomma a tutti i popoli dell'umanità, avevano una sola parola per chiamare me. E lui?
1: Lui chi?
0: Lui?
1: Ma chi?
0: Il nero.
1: Vi conoscete?
0: Te l'ho appena detto. Un tempo ci chiamavano con lo stesso nome. Eravamo anzi una stessa persona.
1: Lei e il nero.
0: Solo che io ho la luce, cosa che a lui manca, è sempre mancata.
1: Ma se il nero assorbe la luce?
0: Appunto. Tutto ciò che assorbi tenendotelo stretto soltanto per te è come se lo avessi perduto. Noi colori lo sappiamo bene. Viviamo solo in quanto veniamo riflessi, restituiti. Ragazza mia, la vita è un dono. Ma chi se ne ricorda? Per questo nessuno di voi riconosce più le sfumature. Per questo, al dunque, tu non mi trovi. Perché neppure mi vedi. Non vuoi vedermi.

0: Torniamo alla sua parentela col nero, signor Blu. Sarà meglio. Mi incuriosisce.
1: E va bene, lo ammetto. Siamo gemelli.
0: Mi sembra un po' imbarazzato.
1: È la sua mancanza di generosità ad avermi sempre irritato. Per questo la morte...
0: La morte cosa?
1: Si è innamorata di lui?
0: Lo capisco. Molta gente si innamora di lui, sa? Di suo fratello, il nero.
1: Ma no, che capisci? Tu non sai guardare. Di conseguenza non puoi neppure capire. E la miopia dei tuoi occhi non c'entra.
0: Per favore, mi dica allora un posto dove posso trovarla. In alto e lontano. Io non sono capace di guardare.
1: E allora che pittrice sei? Il lontano è solo l'altra faccia del vicinissimo. Io sono qui. Ma per te è lo stesso. Per tutti voi è lo stesso. Non ci fareste caso comunque.
0: Mi dica un altro posto dove...
1: Nelle ombre. Oppure nella radice della tua mente. Lì. In mezzo. Alle due clavicole.
0: Come?
1: Sì, a volte mi nascondo lì. Hai una vena azzurrina che è quasi mia sorella.
0: Vuole dire che io ce l'ho addosso, o addosso lei, come un insetto, una zecca.
1: Non sono solo un colore. Ricordi?
0: Che cosa è? Aspetti, io ho il batticuore.
1: Lo so, sono sempre io.
0: Sto diventando pazza.
1: Prego, la pazzia è rosso. Arancio, vermiglione, la pazzia non è nella mia lunghezza d'onda. Calmati.
0: Ricominciamo.
1: Dove ti sembra di non arrivare? Dove ti sembra di non vedere? Là io ci sono. Se hai un dolore, basta un dolore sottilissimo. Una piuma di dolore sono io. Io ci sono anche se resto lontanissimo. Vorrei anzi dire che sono dappertutto proprio perché resto lontanissimo. Tendenzialmente blu, certo, ma mica sempre. A volte perfino rosso, a volte viola, scarlatto, grigio scuro. A volte lavanda pallido, piombo, come le nuvole di un uragano, o verde smeraldo, come il centro dell'universo, a volte turchese speziato come la Saudade. E a volte quasi sempre blu, come il blues, come il dolore. Quello che tutti scansano sono io. Quello che viene bandito per legge in nome dei diritti umani. Da oggi per decreto legge ministeriale è tassativamente vietato soffrire e addolorarsi. I trasgressori saranno puniti. Ma andiamo. Siamo seri. Tu dici blu e hai risolto? Ma che ne sai? Hai mai guardato in alto? Hai mai guardato in basso? Lontanissimo? Vicinissimo. Hai mai veramente guardato? E guardando, sentito, condiviso?

0: Quando ero piccola, la prima preghiera che mi hanno insegnato è stata questa. Ave Maria, piena di grazia.
1: Il Signore è con te.
0: Io pensavo che quelle fossero parole blu.
1: Non sbagliavi. E se vuoi saperlo, quella mattina io c'ero. C'eravamo tutti. Il rosa perlato, il viola polvere, il malva chiaro e il bordeaux, il rubino e il terracotta. E il rosso angelico, ovviamente.
0: Tu sei benedetta fra le donne.
1: E benedetto è il frutto del tuo seno.
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Scusi, ma di quale mattina parlava, signor Blu?
1: Ma di quella quando arrivò l'angelo e le diede la notizia. Ave Maria, piena di grazia. Io stavo nascosto tra le sue piume, acquattato. Perché gli angeli a volte sono tristi, ma questo non bisogna dirlo. Nessuno avrebbe potuto vedermi.
0: Gli angeli amano il blues.
1: Alcuni, altri il rock. La maggioranza ascolta Bach. Lei era bellissima. Io stavo nascosto tra le ali dell'angelo e la vidi perfettamente, molto, molto da vicino. Come nessuno ha mai visto da vicino nessun altro. Vidi le palpebre madreperla e le ciglia cobalto. Vidi la guancia lunare e una ciocca violacea. Vidi le labbra amaranto e una vena azzurrina sul collo, sì, simile alla tua.
0: Maria.
1: La donna fra le donne. Neppure so come dirtelo. Ma quella era una mattina piena di blu. Forse fu proprio allora che io nacqui. A dispetto di tutti i nomi che mi avevano dato fino a quel momento. A dispetto di tutte le sfumature con le quali mi avevano confuso. Quella fu una mattina blu e io decisi di nascere. Veramente.
0: Il colore della Vergine.
1: Il momento della grazia. L'anteprima del dolore.
0: Mi dica dell'altro.
1: Che altro vuoi sapere?
0: Vorrei...
1: Bisognerebbe smettere di parlare.
0: No, mi dica dell'altro, la prego, signor Blu. Quando mi ricapiterà di averla così a disposizione?
1: Potrei dirti la sfera del pianeta Terra. Ma a che servirebbe? Blu anch'essa, nel blu quasi nero dell'universo, accesa come un lapislazzolo e trasparente come uno zaffiro. Pianeta Terra con tutti i suoi fiumi e laghi e mari e gli occhi di quel ragazzo, potrei dirti. Potrei dirti di questo e di quello, ma alla fine non ti avrei detto niente, lo sai. Invece, per vedermi veramente, dovresti solo pregare.
0: Io?
1: Sì.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Il Signore è con te.
0: Tu sei benedetta.
1: Ecco, da allora io sono sempre sveglio. Io ci sono. È la grazia di questo mondo che però non viene da me. C'è un pittore, un tuo collega.
0: Chi?
1: Un pittore che era anche un santo. Quel suo dipinto è pieno di blu. Descrive quella mattina in cui non c'erano fotografi, non c'era niente. C'era solo l'angelo inginocchiato e lei seduta nel suo abito blu. Ma in quel dipinto sono blu perfino gli alberi e l'erba e le ombre del chiostro e le volte e le pieghe di quell'abito.

0: Un'ultima cosa, signor Blu. Sarebbe dunque la mia inattitudine a comprendere il dolore, a impedirmi di trovarla e dunque di comporla sulla mia tavolozza?
1: Io non so niente alla fine di voi umani. Pensi che sia un oracolo? Un vecchio saggio? Io sono solamente il Blu. Io so al massimo le cose della luce e del buio. E so che tra la luce e il buio, proprio in mezzo, non visto quasi da nessuno, galleggia il dolore. Io l'ho visto. Tutti lo scansano, ben inteso. Il rosso si ritira precipitoso, il giallo urla, il verde storce il naso, il rosa chiama mamma, il viola ha sempre i suoi pensieri. E io, che non ho altro da fare, me lo contemplo e trovo che il dolore, alla fin fine, sia quasi uno fra i beni più preziosi di questo mondo, a saperlo prendere. Non so spiegarti come. Anche quella luminosa mattina il dolore affiorava in una promessa che era anche di riscatto, di consolazione.
0: 2 più 2 fa 4, egregio signor Blu. Lei ritiene dunque che per fare bene la pittrice io debba rassegnarmi a soffrire?
1: Per fare l'essere umano, per fare bene l'essere umano. Ma sbaglieresti a sentirti rassegnata. Vedi, noi Blu, noi infinite sfumature di uno stato d'animo, noi ceruleo, lavanda pallido, ciano, manganese, noi cobalto, carta da zucchero, azzurro pastello, oltremare. Noi sappiamo bene che tutto nell'universo, alla fine, è solamente luce. Un'onda sola, ma modulata diversamente. Ora più blanda, ora più intensa, ora più spenta, ora più accesa. Noi Blu non ci lasciamo confondere dalle ombre. La luce ci attraversa. La luce. Siamo noi.
2: Laura De Luca ha incontrato il colore blu.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

la chimica lepra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la

0: Le 11 in punto in studio Paola Simonetti. L'Arabia Saudita si prepara a una vasta offensiva contro gli Houthi nello Yemen centrale, lo scrive il Guardian. Riyadh starebbe cercando di organizzare una coalizione navale per proteggere il traffico marittimo dagli attacchi dei ribelli. Ancora una notte di sangue per l'Ucraina, un attacco russo su Leopoli e sulla regione di Dnipropetrovsk ha provocato almeno 3 morti e 31 feriti. Sarebbero almeno 49.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo stime ministeriali, una crisi migratoria molto superiore per il territorio a quella vissuta nel maggio 2021. Oltre 1.070 grandi incendi boschivi tra il 1 gennaio e il 28 luglio 2026 sono quelli che hanno mandato in fumo in Italia, tra flora e fauna, 741 chilometri quadrati di territorio e quanto emerge dall'ultimo aggiornamento ISPRA. Prossimo flash fra meno di un'ora.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Cosmusic. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cosmusic.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cosmusic. In quest'ultima puntata, l'ultima del mese di luglio, parleremo di amore, di poesia e di come una canzone possa continuare il suo viaggio anche quando smette di suonare. Restate con noi. E quando sono le 11.05, saluto e ringrazio Alberto Giovannetti alla regia 9 di Palazzo Pio, che si trova dall'altra parte del vetro, e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 a Roma e 105 per Roma e provincia, sul DAB, in TV, sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa. Basta dire Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana, e naturalmente non dimenticatevi di scriverci o mandare vocali al 335 124 3722. Le canzoni continuano a vivere anche quando smettono di suonare, si trasformano in immagini ed emozioni, e proprio con i ricordi vogliamo iniziare questa puntata di Cosmusic, quello di Glenn Hansard, il cantautore premio Oscar che 2 giorni fa ci ha lasciato all'età di 56 anni a causa di un incidente in moto. La notizia è stata ripresa da tutti i media internazionali, sono stati numerosi anche gli artisti e grandi protagonisti della scena rock che sui social hanno voluto ricordare il cantautore irlandese. Poco più di un mese fa, Hansard aveva pubblicato il suo nuovo album, Don't Settle, 11° album in studio che sarà anche l'ultimo. E ne approfitto perché vorrei condividere con voi alcune curiosità di questo cantautore che sicuramente vi aiuteranno a conoscerlo meglio. È il fondatore dei The Frames, band irlandese nata nei primi anni 90, ancora in attività, infatti è diventata uno dei punti di riferimento della scena indipendente irlandese. Ma non solo musica, perché Glenn Hansard è stato anche un attore. Nel 2006 ha recitato nel film Once interpretando un cantante di strada, e questo gli consentì di raggiungere il grande pubblico. Inoltre, tra gli attori del cast c'era anche Marqueta Irglova, con la quale Hansard formò un duo, The Swell Season. Tra le canzoni più importanti c'è Falling Slowly, colonna sonora del film Once, con la quale i due vinsero il premio Oscar come miglior canzone originale nel 2008, e noi ce l'ascoltiamo qui sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: questo è Falling Slowly, brano di Glenn Hansard, che è scomparso due giorni fa all'età di 56 anni a causa di un incidente in moto. Ci sono messaggi al 335-12-437-22 da parte di Giordano: l'ho scoperto grazie a Once e da allora non ho più smesso di seguirlo. Ma non solo lui, anche Susanna: in un mondo pieno di effetti e produzioni elaborate, Glenn Hansard dimostra che bastano una chitarra e una storia per raccontare. E come abbiamo detto prima, Hansard ha pubblicato meno di un mese fa il suo 11° album in studio, che ahimè sarà anche l'ultimo. 36 anni di carriera, fondatore dei The Frames, poi il film dove interpreta appunto un artista di strada, sto parlando di Once. E quindi ecco, queste sono alcune delle attività che questo cantautore ha svolto nel corso della sua carriera. Oltretutto è noto per i suoi concerti molto spontanei, spesso scende dal palco, invitava il pubblico a cantare con lui e modificava le scalette ogni sera, e questo dimostra anche la sua grande versatilità. Oltretutto è stato un grande sostenitore di iniziative sociali e benefiche, in particolare a favore delle persone senza dimora, dei musicisti emergenti in Irlanda. E questo appunto ci fa capire il grande valore artistico e anche umano di questo musicista. Quando sono le 11:13, vi ricordo che potete scriverci o mandare i vocali al 335-1243722. Viviamo in un tempo in cui si parla tanto d'amore, ma forse ancora troppo poco del bisogno d'amare, perché prima ancora di essere un sentimento, l'amore è un'esigenza profonda dell'essere umano, quella di creare, ecco, quei legami, condividere emozioni e sentirsi parte della vita degli altri. Questo è il punto di partenza del nuovo singolo del nostro ospite Stefano Fucili, che dovremmo avere in collegamento telefonico. Benvenuto a Cos Music.
1: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Stefano, dove ti trovi in questo momento?
1: Allora, in questo momento sono nella mia casa nelle Marche, tra le colline marchigiane a Fano, con un bellissimo panorama davanti a me, si vedono le colline e il mare.
0: Senti, quindi a volte anche il paesaggio comunque ha una componente importante e fondamentale nell'ispirazione di un artista, immagino.
1: Sicuramente avere la fortuna di poter vivere in una casa in campagna è qualcosa che ti dà in generale un'energia per la vita, insomma, il contatto con la natura molto bello. Poi insomma, sicuramente anche in qualche modo, anche in alcune delle mie canzoni, questa mia così amore per la natura a volte viene anche fuori.
0: E soprattutto, ecco, il contatto con la natura aiuta anche l'essere umano poi a riconciliarsi con se stesso.
1: Assolutamente.
0: Ecco, tu hai parlato di poco un attimo fa di amore nei confronti della natura, però ecco, parli di amore anche nella tua nuova canzone che tra poco condivideremo con i nostri ascoltatori, Il bisogno d'amare, This is Love. Ma cosa significa, cosa rappresenta il bisogno d'amare, soprattutto nel 2026?
1: Allora, diciamo che questa canzone, che in realtà ho scritto diversi anni fa, tanti anni fa, poi l'ho ripresa, l'ho riarrangiata, abbiamo deciso appunto di ripubblicarla quest'estate in questa nuova versione, è di fatto una sorta di dialogo, meglio, di un uomo che si rivolge a una donna che è indecisa. Sai, oggi nei rapporti ci sono tantissime possibilità che poi però creano anche confusione probabilmente, no? E questa donna è indecisa tra lasciarsi andare alla relazione oppure lasciarsi andare alla libertà. Però la cosa bella di questa cosa, c'è appunto il messaggio di fondo, che dove quest'uomo dice a questa donna, in fondo quello di cui probabilmente hai bisogno d'amare, no? Che è qualcosa di diverso dal concetto di bisogno d'amore, che è quello, cosa so, dei Beatles, All You Need Is Love. È qualcosa di diverso, cioè di dare l'amore agli altri, no? E quindi da questo rapporto uomo-donna il concetto si estende a un concetto molto più ampio, che poi anche nella parte del rap in inglese si estende a un concetto d'amore generale, che può essere anche quello di un nonno per il proprio figlio, piuttosto che, quindi è un'esigenza basilare di tutti noi, che poi insomma è fondamentale nella nostra vita. Ecco, questo è un po' quello che volevo trattare in questa canzone.
0: E tu, ecco, hai utilizzato in questo caso, ecco, nuovi linguaggi di produzione, sfruttando poi le tecnologie più recenti, proprio ecco, per esplorare dei territori che ancora inediti, ecco, da questo punto di vista.
1: Sì, nel senso, io sono nella musica, sono curioso, spazio da tante cose, la musica d'autore, ho avuto la fortuna di iniziare il mio percorso grazie a Lucio Dalla, che produsse i miei primi dischi. Ho scritto una canzone con lui che poi lui ha cantato in un suo album, però nella mia produzione sono passato da la musica, se vuoi, folk, pop, all'elettronica, alla dance. Recentemente, sempre mosso dalla curiosità, utilizzando, chiamiamola pure anche intelligenza artificiale, ma si tratta di applicazioni in una maniera creativa, no? Si parla tanto di intelligenza artificiale, però è uno strumento che può diventare, a livello, parlo di arrangiamento, non di creazione, perché poi la canzone, chitarra, voce, testo e melodie sono tutte nate da me, però sicuramente sono strumenti che ti permettono di sperimentare nuove cose per lavorare nella produzione, e questa cosa mi ha stimolato nel lavorare per l'arrangiamento di questo brano che appunto ha trovato una nuova chiave, un nuovo vestito, diciamo.
0: Quindi in questo caso l'AI ti ha suggerito, ecco, se così potremmo definire,
1: nel senso
0: però l'hai usata in fase di arrangiamento, se
1: esatto,
0: così.
1: Allora diciamo questo, l'ho usato proprio come uno strumento, in realtà i produttori, i musicisti che mi sentono in questo momento, la tecnologia si usa da tantissimi anni, il computer è dai primi anni 80 che si utilizza per fare la musica, no?
0: Come assolutamente
1: strumento, no? Certe applicazioni dell'intelligenza artificiale possono diventare utili per chi fa musica, non per far creare all'intelligenza artificiale, ma per diventare una sorta di alleato, di collaboratore che segue quello che tu gli dici e ti permette in maniera più veloce di fare anche delle prove, dei tentativi. E chiaramente poi abbiamo rimesso le mani su quello che è venuto fuori, l'abbiamo rielaborato, l'abbiamo remixato, masterizzato con Davide Maggioni, insomma Giordano Donati, che sono i miei collaboratori. Però ecco, in questo caso devo dire che sono due o tre anni in cui non avevo grandi, due anni diciamo, non avevo grandi stimoli nella scrittura, però giocando, diciamo anche un po' così, con questi nuovi sistemi si è riacceso la curiosità di scrivere nuove canzoni. Questo in realtà è un brano che avevo scritto alcuni anni fa, diversi anni fa, che abbiamo appunto rivestito e abbiamo ripubblicato quest'estate, però sto lavorando a delle nuove cose sfruttando anche questi nuovi sistemi, diciamo più che altro però per la produzione artistica, diciamo così.
0: Quindi ecco, è in previsione anche l'uscita, sono previsti, ecco, nuovi singoli, immagino, e chissà, forse anche un nuovo album, Stefano.
1: Allora, è possibile, perché ripeto, questa nuova mia voglia di scrivere, insomma, ho pubblicato vari album nel corso degli anni, eccetera, e già ho diverse cose su cui sto lavorando, sicuramente ci sarà almeno un altro singolo entro la fine dell'anno, però chissà che non vengano fuori un gruppo di canzoni su cui poter pensare anche a un album nuovo, mi piacerebbe assolutamente.
0: Senti, quindi abbiamo parlato di intelligenza artificiale, quindi possiamo dire che la cosa importante è utilizzarla al servizio di quella che è la creatività e la sensibilità dell'essere umano.
1: Assolutamente, nel senso, allora io penso una cosa, come tutte le cose, degli strumenti che l'uomo ha a sua disposizione possono essere usati in maniera positiva o in maniera negativa, no? Sicuramente l'intelligenza artificiale, nella sua complessità, nel suo sistema, come tante cose, come anche lo stesso internet, ha delle grosse criticità, dei grossi punti interrogativi su tanti elementi. In questo caso io sono anche uno che le opportunità cerca di utilizzarle, no? C'è questa novità, vediamo come la possiamo utilizzare in modo positivo nella mia fase creativa. Ripeto, con grande curiosità ho provato a sperimentare alcune di queste applicazioni ed è un po' come avere di fianco un aiuto, tra virgolette, un collaboratore, che però devi sempre saper guidare tu, perché poi alla fine sei tu che gli dici cosa deve fare, come se avessi un musicista accanto a cui chiedi di fare una cosa. Poi rimane la collaborazione con le altre persone, che è sempre fondamentale, il confronto. Ci sono anche nel brano, ci sono delle chitarre che ho registrato io, eccetera, non è assolutamente tutto. Però nel mio caso devo dire che questa nuova forma di produzione mi sta stimolando.
0: E ne vedremo sicuramente delle belle, Stefano. Infatti, come hai detto, aspettiamo la tua prossima uscita, che è prevista più o meno prima della fine dell'anno, da come,
1: sì,
0: da come hai detto.
1: Sì, penso ottobre-novembre dovremo uscire con un altro brano completamente nuovo, che tra l'altro ha un testo a cui tengo molto, molto attuale, che in qualche modo parla di pace, ma in una maniera, come posso dire, diverso, originale, diciamo così. Però il tema fondamentalmente è quello della pace, ma la pace vissuta in tutti i giorni da ognuno di noi, nel cercare di trovarla in ognuno di noi. È un testo che mi piace molto, su cui sto lavorando, sulla parte musicale. Spero di poterlo far pubblicare, insomma, prima di Natale, diciamo, novembre, così.
0: Senti, Stefano, prima tu hai nominato il grande Lucio Dalla, con il quale hai collaborato. Qual è, a distanza di anni, il ricordo più intenso che porti dentro di te?
1: Allora, guarda, ci pensavo proprio questi giorni, che in qualche modo la mia fortuna, la mia opportunità è stata quella di essere parte diciamolo così, in maniera molto, della famiglia, chiamiamola musicale, di Lucio, che è stato un privilegio. Cioè, per me Lucio, io lo vedevo quasi come uno zio, diciamo così. Era stato il mio discografico quando ero molto giovane, abbiamo lavorato in studio, insomma, l'ho conosciuto molto bene, sono stato tante volte nel backstage dei suoi concerti, e sono in contatto con tutte le persone che in qualche modo hanno lavorato con lui. Con alcuni di questi collaboro anche, come Marcello Balestra, Stefano Scartocci, sono vari, con Iskra, Menarini, abbiamo fatto tanti concerti insieme, la storica vocalist, Riccardo Majorana, eccetera. E quindi il pensiero è la bellezza di essere stato parte in qualche modo della sua famiglia, e quindi chiaramente manca proprio l'aspetto anche umano di Lucio, che era uno che amava stare in mezzo alle persone, a mescolarsi con gli altri, con le persone, con gli artisti anche. Tanto è vero che poi ha dato anche l'opportunità a tanti, no, di fare la propria strada, da Carboni, di Samuele, Bertani, di Stadio, Ron, e nel mio piccolo anche io, che poi magari no, sono uno di quelli che non ha avuto poi il grande successo, ma ha avuto la fortuna di poter continuare a fare musica. Io mi definisco un po' un artigiano della musica, riesco a fare musica tutti i giorni nel mio modo, che tra l'altro mi rende anche libero, e mi piace come lo posso fare, e anche di fare tanti concerti in giro per l'Italia, in piazze, teatri, omaggiando il repertorio di Lucio, che un progetto che si chiama Piazza Grande, un altro temporary band, tra l'altro con diversi musicisti romani, con cui portiamo in giro per l'Italia lo splendido repertorio di canzoni di Lucio, tuttora vive, attuali e amate tantissimo dalle persone.
0: Arrangiate sicuramente alla maniera di Stefano Fucili.
1: Ma allora, su questo, allora, come ti dicevo, gli ambiti sono diversi, c'è il massimo rispetto per le versioni di Lucio, in più ho la possibilità di collaborare veramente con dei musicisti straordinari, per cui cerchiamo di rispettare sempre le versioni live di Lucio, mettendoci sicuramente anche del nostro.
0: Del vostro.
1: Per rendere, certo,
0: ecco, tu prima hai parlato di libertà artistica, cioè del fatto che tu ti senti un artista libero. Alla fine dei conti penso che sia questo poi l'obiettivo di un artista, cioè quello di essere autentico. Perché oggi,
1: allora, sì,
0: basta fare anche un po' di zapping sui social, ma non solo, c'è un po' questa cultura dell'omologazione, ma poi al di là dei social, spesso si fa molta attenzione a quello che impone, tra virgolette, il mercato, e quindi di conseguenza anche le produzioni si adeguano a tutto questo. E quindi immagino poi non sia semplice discostarsi, prendere le distanze, perché a volte, ecco, sembra quasi controproducente.
1: Allora, sicuramente dipende anche da quello che una persona in qualche modo vuole fare, nel senso, è chiaro che se tu produci o scrivi delle canzoni che vuoi cercare di tra virgolette inserire nel panorama musicale attuale, inevitabilmente devi trovare un linguaggio che possa essere adeguato al tempo, però è fondamentale avere la propria personalità. Infatti, come dicevo prima, la mia curiosità mi ha portato nel corso degli anni a sperimentare tanti generi diversi, ma mantenendo sempre un'anima precisa, che probabilmente è nelle mie melodie e nelle mie parole. E quindi comunque ogni mia canzone, seppur può avere un vestito nel corso degli anni che è cambiato, rimane sempre una cifra personale, che diventa fondamentale per renderti te stesso, per renderti riconoscibile, per renderti anche autentico e vero, come giustamente hai detto tu. E penso che questo sia l'elemento caratterizzante di un artista, che gli permette poi di, in qualche modo, di trovare anche la propria strada. Io sono un artista indipendente, collaboro con un'etichetta che è la Renzi Music, però insomma molto libero, e questo mi piace, insomma. Poi le canzoni a volte prendono delle strade stranissime. Due brani miei sono comunque arrivati in delle serie americane, la serie delle sorelle Kardashians, che poi ha girato il mondo. Quindi poi sai, la musica ha delle vie strane, quindi poterla fare con libertà è un privilegio.
0: Senti Stefano, abbiamo parlato quindi delle tue prossime novità. Per chi volesse entrare in contatto con tutti i tuoi prossimi progetti e non solo, dove ti trovano i nostri ascoltatori?
1: Allora, sono presente in tutti i social, quindi col mio nome Stefano Fucili mi si può trovare facilmente su Facebook, Instagram, il mio sito personale, eccetera, e anche per vedere poi i vari appuntamenti live che abbiamo. Abbiamo anche quest'estate un'estate ricca di concerti. Abbiamo fatto un bellissimo concerto sempre in omaggio a Lucio, alle Tremiti, molto bello, il 18 luglio, e ci sono altre cose in programma. Ecco, saremo a Roma il 20 settembre con Stefano Scartocci, con pianista bravissimo che ha lavorato tanti anni con Lucio, e Marcello Balestra, che è uno storico collaboratore. Non ricordo bene il locale, però sì, c'è il locale, la location. So che siamo nei pressi della sede della Rai, insomma, che lancio questa cosa per Roma, che comunque può essere carino a settembre.
0: E può essere anche un'occasione per incontrarci, naturalmente.
1: Volentieri.
0: Io ti aspetto qui.
1: Rimaniamo
0: a Radio Vaticana. Grazie Stefano per aver condiviso con tutti noi la tua nuova canzone, Bisogno di amare. Una canzone che ci comunica quanto sia importante donarsi a qualcun altro al di là delle incertezze e delle paure che spesso accompagnano i sentimenti. In bocca al lupo!
1: Grazie mille, viva il lupo e un abbraccio, buona estate!

0: 3427 243722. Mi ha colpito il titolo in fondo, il bisogno di amare è qualcosa che accomuna tutti noi, ma c'è anche Alessio, una canzone elegante con sonorità che ricordano il soul e il funk, ma con uno stile molto personale. E questi sono alcuni dei commenti che arrivano al 3351243722. Abbiamo parlato con Stefano Fucili del bisogno di amare, un sentimento che spesso la musica riesce a raccontare meglio di qualsiasi altra forma d'arte. Ma cosa succede quando una canzone finisce? Le emozioni che ci ha lasciato svaniscono oppure continuano a vivere dentro di noi? C'è chi ha provato a rispondere a questa domanda trasformando alcune delle canzoni più amate di Francesco De Gregori in un racconto fatto soltanto di immagini. Ne parliamo con Angelo Ruta, illustratore e autore del Silent Book Cantando con gli occhi. Benvenuto a Cosmusic.
1: Grazie, grazie mille, grazie per l'invito.
0: Ecco Stefano, tu hai realizzato...
1: Angelo,
0: tu hai realizzato queste illustrazioni che fanno parte di Cantando con gli occhi, un libro senza parole per immergersi nell'immaginario di Francesco De Gregori. Ecco, naturalmente hai preso ispirazioni da alcune delle canzoni più importanti del repertorio di Francesco De Gregori.
1: Sì, ho cercato di legarle insieme seguendo un filo immaginario che non c'era nelle canzoni, con l'idea che appunto i personaggi, una volta finite le canzoni, continuassero a vivere e magari a incontrarsi tra di loro.
0: Infatti sfogliando questo libro si nota che ci sono dei particolari che uniscono una vignetta a quella poi successiva, proprio per creare un collegamento. Ma una curiosità, perché immagino comunque non sia stata facile anche la scelta delle canzoni da illustrare.
1: Sì, è vero, però sono partito dai personaggi. Ci sono alcune canzoni che sono proprio centrate su un personaggio, e questo mi ha aiutato, nel senso che già ho dovuto escluderne tutta una serie in cui la narrazione non verteva su una figura in particolare.
0: Quindi quello comunque ha condizionato di conseguenza la scelta. Una cosa che mi ha colpito appunto sfogliando le pagine di questo libro è che ho pensato: questo è un libro anche per bambini.
1: Questo effettivamente è una bella scommessa. Io adesso non so chi compri il libro, è in libreria da qualche mese e nelle presentazioni io ho trovato solo adulti, però qualcuno di questi mi ha detto che in realtà lo legge coi bambini.

0: i bambini che non conoscono le canzoni, che magari le scoprono dopo, e che magari, essendo un silent book, inventano loro una storia seguendo queste immagini.
1: E sicuramente può essere anche un modo poi per far conoscere ai più piccoli le canzoni di Francesco De Gregori attraverso le immagini.
0: Sì, penso di sì, anche perché realizzando il libro mi sono convinto dell'idea che sono canzoni che non sono tramontate, anzi acquisiscono un significato nuovo. Anche proprio nel tempo che viviamo adesso, cioè ci sono, per esempio De Gregori parla molto di viaggio, di migrazioni, lui ne parlava con Titanic una quarantina di anni fa, e questi viaggi, questi migranti non sono cambiati, cioè affollano lo stesso delle stive incerte e improvvide come era successo allora.
1: Ecco, sono temi ancora attuali, e questo comunque dimostra la grandezza di questo artista, perché gli artisti comunque riescono poi a fotografare quelli che sono poi anche quelle che sono le piaghe che a volte fanno parte della società e non solo. Quanto è stato importante Francesco De Gregori come artista nella tua vita?
0: Parecchio, perché io passo le giornate a disegnare da tantissimi anni, e quindi per me la musica è una cosa necessaria, cioè mi mette proprio nello stato d'animo migliore per lavorare. E tra le tante cose che ascolto, uno spazio privilegiato lo occupa la musica dei cantautori, e tra questi De Gregori è sicuramente uno dei miei preferiti.
1: Angelo, una piccola curiosità personale, ma durante la realizzazione di queste illustrazioni, in sottofondo ascoltavi le canzoni di De Gregori?
0: No, non perché magari quando staccavo sì, proprio come ascoltatore, e anche per sviscerarle, quindi magari anche in maniera un po' ossessiva, però mentre lavoravo no, perché io non ho voluto rappresentare le canzoni, ma usare le canzoni come un detonatore per rappresentare qualcos'altro che non le tradisse, ma che partisse dalle canzoni per fare qualcos'altro.
1: Come ha detto l'editrice Patrizia Zerbi, si tratta di un linguaggio visivo democratico che appunto non conosce barriere e soprattutto tocca nel profondo il cuore di tutti. E questo penso, ecco, che questa frase riassume poi quello che è in parte il significato di quest'opera.
0: Sì, secondo me si adatta particolarmente al linguaggio di De Gregori, che è un linguaggio anche in parte misterioso, poetico, e quindi secondo me l'illustrazione si adatta in maniera particolarmente felice a rappresentare queste canzoni. Parlo delle illustrazioni in generale, non delle mie, nel senso che tra i tanti cantanti, cantautori, così, De Gregori è uno di quelli più stimolanti per chi poi ne ricava dei disegni.
1: Tra tutte, qual è la, non so se puoi condividerlo, se c'è una tua, qual è la tua preferita? O che comunque per te rappresenta, che per te ha un significato importante?
0: Santa Lucia. Io vedendo il libro io ho anticipato la figura di questa ragazzina cieca che è prima nella stiva del Titanic, poi è in mezzo ai ghiacci quando ci sono tutti i resti della nave che galleggiano. e lei da sola, quindi ho immaginato una persona la più fragile tra tutti quelli che occupavano la stiva, si è salvata e suona il violino in questa alba del mare artico piena di ghiacci.
1: Quasi che, quasi come se fosse un prendere contatto con la libertà, con la parte più intima di sé.
0: Sì,
1: quella dell'anima.
0: Sì.
1: Mi ha colpito un piccolo dettaglio, però non so se la mia interpretazione può essere giusta, perché nell'illustrazione, nelle due illustrazioni prima di questa, dove ci sono tutti i personaggi all'interno del Titanic, c'è una figura con gli occhiali e con la barbetta. Non so se quello rappresenta Francesco De Gregori, però è una mia interpretazione, non so se è giusta.
0: Sì, è un piccolo omaggio, sì, certo.
1: Invitiamo naturalmente i nostri ascoltatori a leggere questo libro, quindi Cantando con gli occhi, da un'idea di Claudio Corbino, le illustrazioni sono di Angelo Ruta, testi delle canzoni di Francesco De Gregori. Grazie Angelo per aver condiviso con noi la tua opera, che invitiamo i nostri ascoltatori a leggere, a guardare, ad osservare, ad entrare appunto anche in empatia con quelle che sono le immagini che poi raccontano e descrivono queste canzoni. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e ti saluto sulle note di una delle canzoni più importanti di Francesco De Gregori, La leva calcistica.
0: Grazie mille a te.

È sulle note di uno dei brani più iconici di Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68. Vi ricordo che dal prossimo lunedì 3 agosto Cosmusic si trasformerà in Cosmusic Replay. Per tutto il mese vi accompagneremo con una selezione delle interviste, degli incontri e dei momenti più significativi di questa stagione. Un'occasione per rivivere insieme le emozioni che abbiamo condiviso in questi mesi. Da Alberto Giovannetti, dall'altra parte del vetro, e Damiano Capri è tutto. Buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!

0: Benvenuti da Marcello Filotei ad Agenda Classica, la trasmissione che vi porta in giro per l'Europa alla ricerca dei festival più interessanti. E oggi parliamo del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, giunto alla 51esima edizione. Per parlarne abbiamo in diretta telefonica la direttrice artistica Mariangela Vacatello. Benvenuta. Ce l'abbiamo? Eccoci, eccola qui. Allora, Mariangela Vacatello, pianista di fama internazionale, direttrice artistica del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano. Questa è una edizione particolare perché è la 51esima, ma è anche quella che celebra i 100 anni dalla nascita di Hans Werner Henze, grandissimo compositore tedesco e italiano d'adozione, che è ideatore di questa manifestazione che attraverso la musica, il teatro e la sperimentazione ha portato Montepulciano un po' a essere un punto di riferimento internazionale per la cultura. E allora, Mariangela Vacatello, questa tradizione, questo lascito di Hans Werner Henze, come si articola in questo momento storico a Montepulciano?
1: Beh, intanto noi abbiamo iniziato il 17 luglio e stiamo giungendo alla chiusura del festival, che sarà domenica, il 2 agosto. E abbiamo, quest'anno è stato una bellissima celebrazione che abbiamo cercato di fare con nostalgia ma con creatività, mettendo in luce alcuni dei suoi lavori più diversi tra loro e anche accostandoli al repertorio più tradizionale, ma anche creando delle nuove commissioni intorno proprio alla figura del fondatore di Henze, che comunque è stato un visionario e che ha avuto una grande intuizione, cioè quello di immaginare non un festival nel senso più stretto del termine, ma veramente una comunità creativa qui a Montepulciano.
0: E infatti quindi... a Montepulciano, mi scusi se la interrompo, succede una cosa molto interessante per i giornalisti, per i musicisti. Io faccio parte di entrambe le categorie, quindi l'ho goduta a pieno. E cioè si mangia tutti insieme, è una cosa bellissima. Si mangia tutti insieme, gli artisti e i macchinisti, gli elettricisti e i direttori d'orchestra. E questa è una grande intuizione di Hans Werner Henze, che appunto pensava che la musica si fa tutti insieme, se no non funziona.
1: La musica si fa tutta insieme e soprattutto è un laboratorio proprio permanente, e quindi anche il momento Henze ha lasciato alla fondazione un manifesto, quindi proprio con dei suoi desiderata, ecco, e tra queste c'è la famosa mensa, che appunto racchiude sia a pranzo che a cena tutti quanti, le maestranze, i tecnici, i registi, i musicisti, direzione artistica, viene spesso a trovarci anche il sindaco di Montepulciano o l'assessore. E quindi è un momento di ritrovo dove si può parlare di tutto, da canticchiare musiche, brani della sera precedente piuttosto che quello che verrà, a parlare di ogni tipo di cose e ascoltare anche quello che succede nel backstage, quindi anche quello che le maestranze hanno da raccontare. Anche questo è molto interessante.
0: E questo infatti è molto interessante, anche forse una parte del motivo per cui questo non si chiama festival ma si chiama Cantiere Internazionale. Allora, intanto, mentre ringrazio Alberto Giovannetti alla regia, e vi ricordo che si può scrivere, si può commentare questa puntata scrivendo al 335 12 437 22, e vi ricordo anche che il 2 agosto, domenica 2 agosto alle 21:30 a Montepulciano in Piazza Grande, ci sarà il concerto finale con l'orchestra Haydn di Bolzano e Trento e Mariangela Vacatello, appunto direttrice artistica ma anche pianista, che in questo caso sarà al pianoforte, con Alessandro Bonato direttore. Questo concerto sarà aperto dalla Sinfonia dall'Italiana in Algeri, dalla quale ascoltiamo un piccolo estratto.

0: ci deve essere stato un disguido, ma noi torniamo invece a parlare con Mariangela Vacatello proprio del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano e di questo concerto finale che si apre con Rossini, si aprirà con Rossini e passerà poi a Verdi. E poi al momento, diciamo, centrale per il solista, che è il concerto per pianoforte e orchestra numero 2 in do minore, l'opera 18 di Sergei Rachmaninoff. Da che viene questa scelta, Mariangela Vacatello?
1: Io ho cercato nella mia direzione artistica di poter comunicare con il pubblico vari stili e repertori, infatti come da cantiere appunto ci sono state moltissime prime commissioni, 24 anzi per essere precisi, 24 nuove commissioni e diverse prime assolute, tra cui due brani dello stesso Hense, e cioè la toccata senza fuga per organo in prima esecuzione italiana mercoledì scorso, e questa sera anche ci sarà una delle moralitet di Ente per coro, per la comunità, e se ne occuperà, è un progetto, un grande progetto dell'Istituto di Musica Ense. E quindi nel senso i repertori sono vasti, si concentrano anche sulla contemporanea, ma per il gran finale ho voluto darmi un po' al momenti più, ai beniamini diciamo anche del pubblico, cioè dare un omaggio all'Italia che tanto comunque era amata da Hense, e infatti noi abbiamo incominciato il cantiere anche con l'opera di Hense Paisiello, il Don Chisciotte della Mancia, e quindi un omaggio all'Italia con Verdi e Rossini, e poi andare sul romanticismo più amato con Rachmaninoff, con l'opera 18, il secondo concerto, che racchiude sicuramente uno dei momenti più sensibili di questo compositore, che scappando comunque, andando via dal suo paese, quindi essendo celebrato anche negli Stati Uniti, ha scritto questo momento stupendo e così rinomato, cioè questo secondo concerto dopo anni di grande sofferenza, e anche questo credo che sia una ricerca per un compositore che è importante, cioè da pensare che comunque un artista ha sempre a confronto momenti di delusione, di insuccesso se vogliamo, e che possono essere poi che possono diventare invece dei grandi momenti di ispirazione, e quindi così ho scelto questo programma insieme chiaramente anche ad Alessandro Bonato, che sarà con me sul palco della Piazza Grande di Montepulciano.
0: Sì, che anche lo scorso anno ha chiuso sempre con l'orchestra Haydn e sempre con Mariangela Vacatello al pianoforte l'edizione, quindi sta diventando un po' un appuntamento fisso questo della chiusura.
1: In realtà io vorrei, è più la gioia di aver creato questi tre anni delle residenze, se vogliamo, artistiche per l'orchestra, quindi sono stata felice di poter avere proprio in residenza per il concerto finale l'orchestra Haydn, che conosco già dai tempi della mia partecipazione al concorso Busoni di Bolzano nel 2005, quindi è così come è stato per l'orchestra giovanile italiana di Fiesole, che ha partecipato alla serie Mozart in tre anni, dove abbiamo eseguito grandi concerti di Mozart insieme a solisti al femminile, cadenze composte da giovani musicisti viventi, e quindi questa sorta di, diciamo, di ritorno anche a Montepulciano per poter collaborare insieme più di una volta, ecco.
0: Allora, intanto ringraziamo Mattia che ci scrive: che bello sentir parlare Mariangela Vacatello del Cantiere d'Arte, una grande manifestazione caratterizzata da un'altissima qualità della programmazione. Allora, un complimento per lei, noi glielo giriamo, e grazie a Mattia. E è molto interessante questa cosa appunto che è caratteristica del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, cioè di non avere dei rapporti saltuari con gli artisti e invece di creare una consuetudine, perché di solito invece succede il contrario, e in questo modo si perde un elemento fondamentale a nostro giudizio, che è quello di vedere come si evolve il linguaggio degli artisti, sia interpretativo che compositivo. Questa è una vostra caratteristica, Mariangela Vacatello.
1: Sì, sicuramente una parte del cantiere è creata in questo modo, così che si possano avere delle connessioni, anche della crescita, quindi è un binario che si sviluppa su due punti: da una parte la scoperta di giovani, anche la stessa appunto Orchestra Giovanile Italiana non ha sempre gli stessi studenti, ma per esempio in 3 anni tanti sono stati al cantiere almeno 2 volte, e vederli crescere, vederli cambiare sia all'interno del gruppo sia crescere umanamente come persone, anche questo è un motivo di grande soddisfazione, di grande orgoglio. Insomma, è bellissimo poter aiutare, dare spazio ai giovani che hanno avuto degli appuntamenti molto importanti dove potersi esprimere.
0: Bene, allora noi ringraziamo Mariangela Vacatello per questa intervista. Ricordiamo che il concerto di chiusura del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano si svolgerà il 2 agosto alle 21:30 in Piazza Grande a Montepulciano. Il programma Rossini, Verdi e Rachmaninoff. Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie ad Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro, e chiudiamo con un estratto dal concerto numero 2 proprio di Rachmaninoff. Un saluto da Marcello Filotei.

Bentrovati da Paola Simonetti. L'imponente flusso migratorio che sta interessando l'enclave spagnola di Ceuta ha scatenato scontri oggi lungo le frontiere con il Marocco, coinvolgendo anche la città di Melilla, a denunciarlo l'Associazione Marocchina per i Diritti Umani. Intanto la polizia ha blindato il centro di Ceuta, rafforzate le misure di sicurezza e allontanati i migranti dalla zona per l'arrivo del premier spagnolo Sanchez in visita per verificare la crisi in corso. Almeno 10 palestinesi, tra cui 4 bambini, sono stati feriti durante un raid di coloni e forze militari israeliane a ovest di Nablus, in Cisgiordania. Diversi gli arresti, lo riferisce Al Jazeera. Novità da parte dell'INPS in Italia: al via il bonus per l'assunzione di donne madri con almeno 3 figli e senza un impiego retribuito da almeno 6 mesi. Incentivi anche per i lavoratori under 35. Grazie per l'ascolto, prossimo flash alle 13.

0: dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo per tutti i devoti della Vergine Maria di Loreto, per gli iscritti alle messe perpetue celebrate in Santa Casa, per gli abbonati alla rivista Il Messaggio della Santa Casa, per quanti in questo tempo le stanno rivolgendo suppliche per grazie particolari, affinché il Signore prenda a cuore i loro bisogni e Maria Santissima dispensi la consolazione del cielo promessa agli afflitti.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, e guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Pater noster qui esse in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen.

0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,

0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero contempliamo Gesù carico della croce e sale il Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero contempliamo Gesù crocifisso che muore in croce e ci dona Maria come madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Salve, o Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. Te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi, mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà.
0: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
0: Signore pietà.
2: Santa Maria,
0: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
2: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
2: Madre della divina grazia,
0: prega per noi.
2: Madre della speranza,
0: prega per noi.
2: Madre purissima,
0: prega per noi.
2: Madre castissima,
0: prega per noi.
2: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
2: Madre immacolata,
0: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
2: Madre del creatore,
0: prega per noi.
2: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
2: Vergine prudente,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
2: Vergine potente,
0: prega per noi.
2: Vergine clemente,
0: prega per noi.
2: Vergine fedele,
0: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
2: Regina

0: A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio.

0: angelo di Dio,
1: che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo.
1: Dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Le anime dei pastori e dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace.
1: Amen.
0: Preghiamo per i giovani con le parole di Benedetto XVI, che troviamo a pagina 6. Maria, madre del sì, tu hai ascoltato Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. Stella del mattino, parlaci di lui e raccontaci il tuo cammino per seguirlo nella via della fede. Maria, che a Nazareth hai abitato con Gesù, imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà. Maria, parlaci di Gesù, perché la freschezza della nostra fede brilli nei nostri occhi e scaldi il cuore di chi ci incontra, come tu hai fatto visitando Elisabetta, che nella sua vecchiaia ha gioito con te per il dono della vita. Maria, Vergine del Magnificat, aiutaci a portare la gioia nel mondo e come a Cana spingi ogni giovane impegnato nel servizio ai fratelli a fare solo quello che Gesù dirà. Maria, poni il tuo sguardo sui giovani perché siano il terreno fecondo della Chiesa italiana. Prega perché Gesù, morto e risorto, rinasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Lui. Maria, Madonna di Loreto, porta del cielo, aiutaci a levare in alto lo sguardo. Vogliamo vedere Gesù, parlare con Lui, annunciare a tutti il suo amore. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore su tutti noi, sulle nostre famiglie, sulle nostre case, sulle persone che si affidano alle nostre preghiere, su quelli che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione, ammalati, sofferenti. Oggi particolarmente chiediamo la benedizione sui nostri giovani. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

riascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.
2: Ancora si parla di 70.000 persone che vivono sulla strada, gli homeless. Si parla di 250.000 ragazzi di strada, quindi è un fenomeno molto forte, molto grande, che sta aumentando. La Casa Diana si occupa di gente di strada, anziani soli e ragazzi di strada. E ragazzi di strada è diventata la realtà più importante e più grande per tutti noi.
3: State ascoltando la voce di padre Vincenzo Bordo. 36 anni fa lasciò l'Italia per raggiungere la Corea del Sud. Pensava di partire come un semplice missionario. È finito per diventare il compagno di strada degli ultimi, dei più poveri, di una delle metropoli più ricche e tecnologiche al mondo. Questa è l'ultima puntata della prima stagione di Off the Radar e ci porterà a Seoul, una città che siamo abituati a conoscere per i grattacieli, per la tecnologia e il K-pop, ma che padre Bordo ci farà guardare da un'altra prospettiva, quella delle sue periferie, materiali ed esistenziali.
4: Off the radar.
5: Off the radar.
6: Off the radar.
7: Mondo che non fa notizia.
3: Ogni giorno a Seoul centinaia di persone varcano la porta della Casa Diana in cerca di un pasto. Padre Vincenzo Bordo è arrivato in questo paese nel 1990 e due anni dopo ha fondato questo centro di accoglienza aperto a tutti. Per raccontare questa storia partiamo quindi proprio da quel 1990, anno in cui la Corea del Sud era ben diversa da come la conosciamo oggi, ed è bene soffermarsi su questo, perché da soli tre anni era finito il regime militare iniziale. Nel 1961 c'erano stati enormi proteste di massa ed era appena iniziata la democratizzazione del paese. Un'immagine ben distante da quella che abbiamo oggi della Corea del Sud. Ma quindi, padre Vincenzo, come è cambiato questo paese in questi 36 anni?
2: La Corea in questi 36 anni è cambiata moltissimo. Dal punto di vista economico si è sviluppata in maniera fantastica. Dal punto di vista culturale anche è cambiata moltissimo, è un altro paese, è un'altra cultura.
3: È un'immagine che molto spesso non arriva proprio in base a questa industrializzazione e forte economia che abbiamo della Corea del Sud, è quella della povertà, che invece la sua storia pone al centro. Allora le domando, chi sono oggi i poveri in Corea del Sud?
2: I poveri sono le nuove povertà. Le nuove povertà, quando sono arrivato io in Corea, c'erano i poveri mendicanti, gli straccioni, gente che agli angoli delle strade chiedeva l'elemosina per sopravvivere. Ormai quella figura è scomparsa e ci sono le nuove povertà. Sono le povertà che esistono in ogni grande metropoli del mondo moderno. Cioè la povertà di oggi è una povertà non tanto economica, ma di emarginalizzazione. Cosa voglio dire? La Corea è un paese ricco, moderno, industrializzato, veloce, intelligente, articolato. Tutte quelle persone che non riescono a vivere, a rendere, stare al passo di questa realtà così veloce, complessa, intelligente, sono gli outsider. Queste sono le nuove povertà della Corea del Sud.
3: E all'interno di queste nuove povertà c'è anche la figura purtroppo di moltissimi giovani, i cosiddetti ragazzi di strada, che voi assistete in modo particolare. Ci potete raccontare come?
2: Sì, la Casa Diana è iniziata per gli homeless, la gente di strada. Poi andando sulle strade abbiamo scoperto i ragazzi di strada. In Corea, dunque, forse è una precisazione importante, io non parlo della Corea, parlo della mia esperienza di Corea, che è molto diversa. In Corea si parla di 70.000 persone che vivono sulla strada, gli homeless. Si parla di 250.000 ragazzi di strada, quindi è un fenomeno molto forte, molto grande, che sta aumentando. La Casa Diana si occupa di gente di strada anziani soli e ragazzi di strada. I ragazzi di strada è diventata la realtà più importante e più grande per tutti noi. Tante volte mi capita di andare di notte per le strade della città, incontro un barbone sulla strada, mi dispiace. Un essere umano vivere in quella, che vive in quella maniera mi dispiace. Però quando di notte vado sulla strada e incontro un ragazzo che sta sulla strada, allora mi piange il cuore. I ragazzi hanno il diritto di essere accolti, amati, aiutati, protetti, lo studio, il mangiare, il vestire, è il loro diritto. E quando questo diritto non è garantito, questa è veramente una gran mancanza della società stessa e della famiglia. Questi ragazzi non vengono a noi, abbiamo detto andiamo da loro. Abbiamo inventato un movimento AGIT, che significa il bus che va in cerca dei ragazzi di strada. AGIT. È un bus tutto colorato, variopinto, dentro ci sono dei tavoli per poter parlare, per fare formazione, consulenza. E in questo spazio noi ogni giorno incontriamo circa, cioè l'autobus è a fianco delle tende, mettiamo, perché i ragazzi sono tantissimi, ogni giorno circa 100-120 ragazzi, ragazzi e ragazzi che vengono. Cosa facciamo? Mangiare, vestire, consulenza legale, medica, formazione. Questi ragazzi sono tutti ragazzi, alcuni vivono già sulla strada, altri sono on the border, on the line, che se aiutati possono rientrare nella società. Se trovano delle persone brutte, cattive, cadono nel giro brutto della prostituzione, del furto, della malavita. AGIT è l'angelo custode dei ragazzi di strada. Infatti il simbolo del nostro autobus sono le ali. È un angelo che va a cercare e proteggere i ragazzi che sono sulla strada. Quindi ogni giorno andiamo fuori con questo autobus a incontrare questi ragazzi che sono bellissimi, tutti i ragazzi del mondo.
3: Questi ragazzi sono poveri dal punto di vista economico o lo sono anche, o forse anche di conseguenza, lo sono anche dal punto di vista delle relazioni? Perché spesso quando pensiamo alla Corea del Sud vediamo un tasso di fertilità molto basso, 0,80 figli per donna. Pensiamo anche alla questione dei suicidi, perché la Corea del Sud ha il livello di suicidi più alto tra i paesi OCSE. Quindi c'è anche questo tipo di povertà del cuore, delle relazioni in Corea del Sud?
2: E soprattutto questa. Questi ragazzi non stanno sulla strada perché non hanno una casa, ma perché nella loro casa, nella loro famiglia non sono accolti, sono rigettati e lasciano la loro famiglia. Allora la nostra presenza è stare a fianco a loro, dire non sei solo.
3: Peraltro un ruolo che è stato anche riconosciuto dalla Corea del Sud, perché lo ricordiamo, nel 2014 lei ha ricevuto il Nobel coreano, peraltro promosso da multinazionale come Samsung, e nel 2015, se non sbaglio, addirittura il passaporto coreano. Se dovesse raccontare questo paese a chi lo vede da qui, dall'Occidente, quali aspetti sottolineerebbe in modo particolare?
2: Io vivo in un mondo di povertà, giusto un esempio. Alcuni mesi fa l'ambasciata italiana ha organizzato un grande evento dove una parte dei fondi erano destinati alla casa di Anna e mi hanno invitato. Sono andato in questo hotel enorme, bello, bellissimo, e mi sentivo a disagio perché era la prima volta che vedevo una realtà. Ma questa è Corea? È la prima volta che la vedevo. La mia impressione, a disagio. Alcuni mesi dopo l'ambasciatrice italiana è venuta alla mensa, alla nostra casa di Anna, a consegnare quelle offerte, e l'ha avuto l'impressione contraria. Ma in Corea sono così tanti poveri? Non immaginava. Cioè io sono rimasto colpito dalla ricchezza, dallo sfarzo, dal lusso che ho visto là. Lei è rimasta colpita dalla povertà che c'è in Corea. Sono due realtà vere della Corea. Quindi la Corea è bellissima, ma all'interno anche delle contraddizioni, che se tu non hai, non dico gli occhi, ma il cuore per vederli, non le vedi.
3: Ecco, padre Vincenzo Bordo, cito il suo libro anche a proposito dello sfarzo e della contraddizione coreana che possiamo trovare in questo paese. Il suo libro, appunto, Vi aspetto a Seul. Ho celebrato pochi sacramenti, ma ho lavato molti piatti, pulito molti bagni e servito centinaia di poveri. Per lei servire significa regnare?
2: Sì. Perché ti dona la gioia di vivere. Cioè io non ho niente, ma sono una persona felice. Dal 93 sono entrato alla mensa, ogni giorno all'una indosso il grembiule e fino alle 6 di sera lavoro alla mensa. Poi dopo le 6 finisco, vado all'autobus AGIT e sto con i ragazzi. E per spiegare questo forse mi viene un'immagine del Vangelo. L'ultima cena di Gesù. Gesù è a cena con i suoi amici. Dopo poche ore lui sa che morirà, si alza, indossa il grembiule, si inginocchia e lava i piedi. In questi quattro gesti mi sembra che sia il significato di servire: alzarsi, lasciare la propria posizione, si inginocchia. Ogni persona è immagine di Dio. Per l'assurdo e per la bellezza, Giuda, Gesù, si inginocchia davanti a Giuda. L'onnipotente Dio che si inginocchia davanti al suo traditore, al suo assassino. Per dire che ogni persona è un mistero d'amore, è un mistero dell'immagine di Dio. Si inginocchia davanti ai suoi discepoli, indossa il grembiule per dire un gesto di umiltà, servo. Si inginocchia per dire ogni persona è degna di essere accolta, ma anche Giuda, e poi lava i piedi. Cioè, in questi quattro gesti mi sembra c'è il senso del servizio. E un'altra dimensione mi piace di questo Vangelo, che termina dicendo: Gesù si alzò e andarono insieme ai discepoli l'orto degli olivi. Non disse si tolse il grembiule. Cioè, mi piace immaginare un Dio, Gesù, che ancora indossa il grembiule e con questi gesti serve l'umanità.
5: Peraltro sono gesti che lei compie quotidianamente, quindi sentiamo che sono ancora più proprio nella sua storia. Per concludere, torniamo al titolo del libro, Vi aspetto a Seul, perché l'appuntamento è tra un anno con i giovani che verranno da tutto il mondo per la Giornata Mondiale della Gioventù proprio a Seul. Come vi state preparando ad accoglierli e quanto è importante anche raccontare quest'altro tipo di Corea che molto spesso resta fuori dai racconti ai ragazzi che verranno?
2: E la conferenza episcopale, ultimamente ho avuto modo di incontrare il vescovo incaricato Lee Paul, e si sta preparando moltissimo per questo evento, che è un evento enorme. Poi anche a livello di sacerdoti locali, le parrocchie si stanno mobilizzando per preparare, accogliere i ragazzi, e anche il governo sta partecipando per preparare questo grande evento, enorme evento. Sarà un evento come tutte le giornate mondiali della gioventù, stupendo, bello, lascerà qualcosa nel cuore di ognuno. Però quello che io vorrei fare, mi sto impegnando anche a livello di conferenza episcopale coreana per promuovere AGIT. AGIT è un'esperienza unica, è la metodologia di Gesù. Gesù, quando ha iniziato la sua missione, non si è fatto una chiesetta a Nazareth e ha aspettato la gente predicando. Lui è andato per le strade della Palestina a incontrare la gente, stare con la gente, parlare con la gente, mangiare con la gente. Ed AGIT, la casa di Anna, è questa esperienza, soprattutto AGIT. E andare in giro per le strade, non aspettare che vengano i ragazzi da noi, andare in giro e dire ti voglio bene, perché tu sei una persona amata da Gesù. E allora un lavoro che sto facendo, quello che dicevo prima, andare nella conferenza episcopale per promuovere AGIT, non soltanto a livello coreano, adesso abbiamo 3 centri di AGIT in Corea, ma proporlo alla Chiesa Universale, perché la Chiesa Universale mi sembra ha bisogno di questo. Non so la realtà di altre chiese, in Corea i ragazzi giovani vengono in chiesa la domenica, sono pochissimi, pochi. Ogni giorno ad AGIT abbiamo 100-120 ragazzi e ragazze che vengono. È la realtà che ha vissuto Gesù, andare a essere vicino alla gente, ai ragazzi, cercare la pecorella smarrita. Quindi è la dinamica, la pastorale di Gesù stesso.
5: Chiudiamo questa prima stagione da Seul, una città che attraverso la voce di padre Vincenzo Bordo abbiamo imparato a conoscere anche per quella povertà del cuore che spesso rimane invisibile. Ed è forse questo il filo che ha unito le storie raccontate in questi mesi: attraversare continenti, crisi, storie lontane dai riflettori, certamente per raccontare un mondo diverso, ma soprattutto per guardare con maggiore attenzione il mondo in cui viviamo, perché le notizie insabbiate, quelle che passano inosservate, non sono sempre le meno importanti, anzi spesso sono quelle che spiegano il nostro tempo, i nostri paradossi, i nostri intrecci, i nostri difetti, quindi in fondo la nostra umanità. Aspettiamo i vostri messaggi per segnalarci le notizie insabbiate e tratte dalla stampa estera al numero 335 1243 722. Off the Radar è un podcast di Radio Vaticana Vatican News, a cura di Guglielmo Gallone. La collaborazione tecnica è di Patrizio Ciprari. Potete ascoltarci sulle principali piattaforme streaming e in onda su Radio Vaticana.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.
5: Quotidiano che legge il mondo attraverso gli occhi della Chiesa. Vai su www.osservatoreromano.va.

Sono le 13, al microfono Paola Simonetti. È salito a 24 il numero dei morti recuperati nelle acque a largo di Ceuta. I migranti cercavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola in Marocco, lo segnala la Guardia Civile. Colpite e fermate dall'Iran nelle scorse ore due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, scortate dagli Stati Uniti. Altre quattro petroliere, secondo le guardie rivoluzionarie iraniane, hanno rapidamente cambiato rotta. Sarebbe prevista per la prossima settimana al Cairo, in Egitto, la firma ufficiale sull'accordo sulla seconda fase del cessate il fuoco nella striscia di Gaza, a renderlo noto i media egiziani. È in grave secca il fiume Po a Cremona, che non è mai stato così basso, superato il record negativo del giugno 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri sotto lo zero idrometrico. È tutto, l'informazione torna alle 14.

0: Tracce su Tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Buon pomeriggio, come tutti i pomeriggi al venerdì, siamo in diretta su Radio Vaticana dalle 13.05 fino alle 14 insieme a Don Massimo Granieri per un'altra puntata di Tracce su Tracce in onda sulla radio nostra preferita, in replica anche a lunedì in versione più ristretta, è come prendere un caffè più ristretto dalle 18.15 fino alle 19, ma qualora non ci fosse la possibilità per gli ascoltatori di seguire o la diretta o la replica, c'è sempre il nostro podcast sul sito di Vatican News, lì trovate tutte le nostre puntate. Come al solito la nostra trasmissione si occupa di musica popolare, all'interno della musica cercheremo insomma le tracce del mistero e di come gli artisti si rapportano al mistero e al mistero ovviamente della vita. Potete partecipare attivamente alla nostra trasmissione inviandoci i vostri messaggi su WhatsApp della radio 335 12 43 722 e via social anche sui miei profili Facebook e Instagram. Ho già condiviso la scaletta di oggi, già sono arrivati i primi commenti che ho messo già qui pronti per essere letti. Partiamo subito con una canzone che ridefinisce il concetto di appartenenza ed è un evento questa canzone, perché finalmente tornano insieme Paul McCartney e Ringo Starr dei Beatles in questa canzone che si intitola Home to Us, estratta dall'album di McCartney The Boys of Dungeon Lane. Ascoltiamo la canzone e poi insieme la commentiamo qui su Radio Vaticano.

Welcome to us, casa per noi, Paul McCartney insieme a Ringo Starr, insomma, noi che siamo dei beatlesiani di vecchia data, non possiamo che essere felici, anche se nei 60 anni di carriera dei due superstiti dei Beatles, ricordiamo i Beatles, coloro che hanno cambiato il corso della musica contemporanea nel mondo, è la prima volta che in realtà duettano insieme, hanno suonato insieme, si sono ritrovati più volte anche per ricordare i fasti dei Beatles, però in realtà non avevano mai cantato insieme dopo la fase dei Beatles. Ecco che ci ha pensato il buon Paul. In realtà, se conoscete un po' la storia dei Beatles, Paul McCartney ha quasi adottato Ringo Starr, lo fece quando erano giovani, perché Ringo Starr era di casa presso la famiglia di Paul McCartney, e questa amicizia chiaramente è durata nel tempo, ed è bello sentirli cantare in questa canzone in cui Paul McCartney celebra il suo passato proprio nei sobborghi di Liverpool, perché Paul McCartney si è cresciuto in un quartiere un po' più agiato, Allerton, invece Ringo viene un po' dai sobborghi della Merseyside di Liverpool, Dingle. Chi ha visitato la città, io ho avuto l'opportunità di farlo, è bello poter tornare in questi luoghi, c'è anche un tour organizzato, ma io vi consiglio di andare per fatti vostri, quando uno viaggia per fatti suoi vede più cose e anche in maniera più intensa. È bello ascoltare questa canzone perché McCartney ricorda un po' il suo passato, ritorna alle sue radici e fa capire che comunque, nonostante la sua celebrità, nonostante la popolarità straordinaria dei Beatles, alla fine una persona rimane legata alle sue origini, alla sua città, e devo dire che questa è una canzone che è un inno alla fedeltà a ciò che uno è stato da ragazzo, ed è bello poterlo sentire cantato insieme al suo amico Ringo. Sui social mi scrive Luca, anche perché devo dire la scaletta di oggi ha stuzzicato l'attenzione e l'appetito dei nostri ascoltatori, anche del nostro tecnico Gabriele, insomma, ha scritto daje vedendo un po' la scaletta di oggi, che ve lo anticipo, ci sono Stevie Wonder, Led Zeppelin, Beck, insomma abbiamo tanta carne a cuocere oggi pomeriggio. E mi scrive Luca sul mio profilo Instagram e dice: sentire due Beatles così vicini dopo 60 anni toglie il fiato, un ritorno che sa di eterno. E mi sa tanto che questo sapore di eternità ce l'hanno ridato anche in Rolling Stones, che non sono da meno. Secondo me si guardano a distanza Paul McCartney e Mick Jagger, cioè lo fai tu, lo faccio anch'io. Ormai diceva anche in preascolto Gabriele, dice anche si guardano a distanza da 60 anni, e devo dire che la longevità dei Rolling Stones ormai sfida ogni legge fisica e diventa ovviamente per noi una goduria. Li ascoltiamo in questo nuovo singolo che anticipa l'uscita del loro nuovo album, la canzone si intitola In the Stars, e vi consiglio anche di andare a recuperare il video su YouTube perché hanno fatto una cosa molto particolare. Intanto ce li ascoltiamo qui su Radio Vaticana.

Mamma mia, che tiro questa canzone. Rolling Stones, In the Stars, il loro nuovo singolo. Mick Jagger, Keith Richard e Ron Wood, abbiamo parlato prima del video, hanno utilizzato quella che si chiama tecnologia deepfake per realizzare il video che accompagna questa canzone, ed è bello poterli vedere nelle loro versioni stile anni 70, cioè li hanno ringiovaniti di, non so, 40 anni, 50 anni. Devo dire che però Ron Wood, dicevamo anche in privato, non è venuto tanto bene nel video. Invece devo dire che la somiglianza di Mick Jagger giovane e Keith Richard è impressionante, cioè si fa fatica a capire che è una manipolazione attraverso l'intelligenza artificiale. Ma al di là di quello che i Rolling Stones riescono a combinare dal punto di vista visivo, quello che ci colpisce è sempre la loro musica. C'hanno sempre questo tiro, questa loro chiara identità precisa, e piacciono sempre, non so come fanno, insomma. Ma la cosa che ci stupisce, anzi che mi stupisce, è che insomma loro hanno ormai tutto, come del resto anche Paul McCartney e Ringo Starr. Parliamo di Beatles, Rolling Stones, del fondamento della musica popolare nel mondo, eppure continuano a fare musica, continuano a cercare un dialogo con la realtà. In questo caso, nella canzone dei Rolling Stones, le stelle diventano il confine tra il visibile e l'invisibile. Mi fa appunto impressione questa ricerca di senso di chi, pur avendo avuto tutto dalla vita e dal mondo, continua a interrogare il cielo. Mi scrive Sara su Instagram: il video in deepfake è un cortocircuito temporale pazzesco, vedere i ragazzi di ieri e di oggi insieme è pura emozione. Devo dire, io sono rimasto piuttosto basito, sto guardando il video. Lasciamo l'Inghilterra, lasciamo i Beatles, lasciamo i Rolling Stones, torniamo in Italia, a Napoli. I New Genea portano, no, la lingua dello spirito tra i ritmi del Mediterraneo qui in Italia. C'è una canzone che ho scelto dal loro nuovo disco People of the Moon che ricorda quasi quasi un po' il mio dialetto, quello calabrese che ha influenze campane. Questa canzone mi ha ricordato un po' alcune cose, alcune espressioni tipiche del mio dialetto. Proverò a parlare in dialetto dopo averla ascoltata, questa canzone che si intitola Carè.

0: Eugenia dall'album People of the Moon, album bellissimo, lo consiglio, forse dalle cose più fresche e più belle pubblicate ultimamente in Italia. Massimo De Stefano e Lucio Aquilina sono loro, il duo che recuperano questo dialetto napoletano per raccontare una gioia ma anche le ombre di una terra tipica come quella napoletana e del calore umano che noi troviamo in quella terra. Dicevo del dialetto perché per chi abita, per chi come me ha abitato per tanti anni nella provincia cosentina, in quella zona della Calabria, forse non tutti sanno, c'è un'influenza linguistica campana e culturale molto molto forte. Infatti questa canzone si intitola Carré, che è un verbo che tradotto in italiano significa cadere, e nel mio dialetto cadere si dice proprio così, cariri, carè. È una cosa che mi ha riportato un po' alla mia terra. Saluto anche le persone che inviano sul mio WhatsApp personale foto di birre che accompagnano il loro pranzo, perché condividendo la playlist di questa mattina sui social ho detto ai miei followers, non so quanti sono, quanti siano, preparate le birre, perché insomma la playlist di oggi si presta un po' ad ascoltare la musica accompagnando al pranzo un buon bicchiere di birra. Non so se è della mia stessa opinione il nostro amico giornalista Gianluca Beltri, in collegamento appunto da Cosenza, parliamo oggi di tanta Calabria. Gianluca, buon pomeriggio.
1: Ciao a te Don Massimo, ben ritrovato. Senti, a te e a tutto il nostro pubblico.
0: Grazie. Poi mi fa, come dire, particolarmente impressione introdurti questo pomeriggio dopo aver ascoltato in Eugenia, che devo dire fosti tu a farmi riscoprire in tempi non sospetti.
1: Vabbè, allora devo riconoscerti l'onestà di avermi prevenuto e preceduto, perché stavo per farti la domanda provocatoria.
0: Esatto, ma questi in Eugenia da dove li hai presi? No, mi ricordo tanti anni fa quando si faceva un programma noi in radio in Calabria, che tu arrivasti con, mi pare, il terz'ultimo disco dei Eugenia, e attraverso di loro abbiamo scoperto, no, un filone musicale napoletano a me sconosciuto, ma devo dire molto molto interessante.
1: Sì, sono bravissimi, recuperano la parte più vitale, la contaminano, più vitale del patrimonio napoletano, e la contaminano in modo molto intelligente e divertente.
0: Sì, sì, veramente è una cosa. Poi devo dire, un disco che mi fa impazzire, proprio questa canzone è il mio inno personale, di una persona appunto che sta lì per cadere da un momento all'altro. Insomma, sono io proprio in persona in questa canzone. Senti Gianluca, allora chiaramente tu sei nostro gradito ospite, ma ormai sei di casa qui a Radio Vaticana, perché attraverso, insomma, la tua sapienza, la tua conoscenza musicale ci fai riscoprire delle pietre miliari della musica contemporanea, e oggi dobbiamo festeggiare i 50 anni di due dischi importanti. Il primo è Presence, sì, dei Led Zeppelin.
1: Sì, sono due dischi importanti in modo molto diverso tra loro, come vedremo, e questo, allora, sicuramente non è il miglior disco delle Zeppelin, secondo me, ma secondo molti, però rappresenta proprio una cesura, perché probabilmente è l'ultimo disco importante delle Zeppelin. Esce nel 1976, infatti compie 50 anni, ed è un disco fatto, diciamo, in fretta e furia, perché doveva partire un tour mondiale di oltre 100 date, se non che Robert Plant inaugura una serie di guai che riguarderanno lui e tutto il gruppo, perché inizia un periodo nero. Lui ha un incidente stradale gravissimo in Grecia che lo costringe su una sedia a rotelle, per cui tour annullato. Jimmy Plant, Robert Plant e Jimmy Page mettono insieme sei pezzi ed esce questo disco che è Presence, che è aperto dal disco, dalla canzone che ascolteremo tra poco, che c'è tutta una sua storia, Nobody's Fault But Mine,
0: che è un brano musicale, non è colpa di nessuno se non mia, no?
1: Sì, certo, sì, solo colpa mia. Che è un brano del 1927, in realtà è un blues, classicissimo del blues, eseguito dal bluesman texano Blind Willie Johnson. E in questo, nell'originale, la lettura della Bibbia, quindi adesso entriamo nel tuo campo, è vista come una salvezza, mentre invece la mancata lettura della Bibbia porta alla dannazione. Quindi il pezzo è un'ammissione di colpa, è una confessione. Malgrado Blind Willie Johnson, il bluesman a cui risale il brano, fosse stato accecato dalla matrigna quando aveva appena 7 anni.
0: Sì, ed è morto anche in circostanze piuttosto tragiche, mi pare.
1: Sì, insomma, vita tragica come sì, quella sì, di molti bluesman. Lui, quindi il contesto della canzone originale è strettamente religioso. Il pezzo è famosissimo, è stato reinterpretato da tutti, da John Rainborn dei Pentangle, da Bill Frisell, Ray Cooder, Nina Simone, Grateful Dead e altri ancora. Nel 76 Led Zeppelin, e qua apriamo un'altra parentesi molto cara a me e a te anche in altri contesti, che sono stati più volte accusati di essere dei ladri, tra virgolette,
0: non solo ladri ma anche luciferini, quindi insomma fare ascoltare le Zeppelin e Rolling Stones sì, in un'unica puntata su Radio Vaticana fa un certo effetto, non so agli ascoltatori, a me sì, però
1: ma anche perché questo pezzo loro lo prendono nel 76 e consapevolmente lo decristianizzano, perché levano i riferimenti biblici che c'erano, perché il pezzo era fortemente intriso proprio di questo sentimento religioso, quindi lo laicizzano e inoltre lo accreditano come loro, perché sì, i coautori del brano risultano Page e Plant, come se Blind Willie Johnson non fosse esistita.
0: Possiamo dire che erano dei copioni, dai. bravi a copiare, però
1: però diciamo questo pezzo da blues con la sola chitarra slide diventa un pezzo potentissimo di hard rock.
0: Scusa se ti interrompo, Gianluca, chiedo intanto a Gabriele di mandarlo sottofondo, sì, perché c'è un intro forse di 1 minuto e 20 di chitarra,
1: sì,
0: no?

0: detta, appunto, pensiamo che dopo l'anno Robert Frank perderà suo figlio.
1: Mamma mia.
0: Karak, il suo secondo genito, che morì a causa di un'infezione, e questa cosa portò la band quasi allo scioglimento. Questo non successe, ma fu solo rimandato di poco, perché poi nel 1980 morì all'improvviso John Bonham, il batterista, e la band si sciolse veramente in modo definitivo.
2: Per fortuna sono rimasti i loro dischi e noi ce li ascoltiamo, i Led Zeppelin, qui su Radio Vaticana. Ragazzi, non mi sembra vero. Nobody's fault but mine, Led Zeppelin qui a Tracce su Tracce.

0: Devo dire che questa canzone ha acceso gli animi qui all'interno di Radio Vaticana, perché bisognerebbe vedere cosa sta succedendo al di là del vetro.
1: Dimmelo, non mi vedo.
0: No, guarda Gianluca, devo dire, c'è, abbiamo Gabriele e Daniele, sono dei fonici fantastici, sono anche musicisti. Bisognerebbe la prossima volta metto una telecamera, no? E facciamo una live sui social. Devo dire, una canzone meravigliosa questa. Nobody's fault but mine, cioè non è colpa di nessuno se non mia. Vorrei aiutare ovviamente gli ascoltatori. Un amico mi ha scritto: siete dei pazzi a mandare questa canzone su Radio Vaticana. Voglio leggere un paio di versi, visto che Gianluca, sì, tu hai spiegato anche il testo di questa canzone. Dice la versione originale, ovviamente, sì, parlo quella di Blind Willie Johnson. Dice, canta: non è colpa di nessuno se non mia, se dovessi morire e la mia anima andasse perduta. Ho una Bibbia a casa mia, se non la leggessi e la mia anima andasse perduta, sarebbe colpa mia. Questo è il testo originale del bluesman Johnson, che è stato poi ovviamente ritoccato dai Led Zeppelin. Però dicevamo anche in studio, Gianluca, che il blues in fondo è il patrimonio di tutti, quindi i Led Zeppelin hanno approfittato di questo patrimonio comune modificando le canzoni. Però bisogna anche ammettere, sì, sono dei copioni, però accidenti, copiano benissimo, addirittura migliorando. No?
1: Guarda, sono seduto, ma pure io dovevo muovermi.
0: Sì, non si riesce a star fermo con questa canzone, incredibile.
1: Poi pazzesco, proprio tutti e quattro dei fuori classe nei rispettivi strumenti. Anche la voce è uno strumento, è chiaramente in più, penso anche l'armonica qua, ma veramente è incredibile.
0: Poi comunque è una canzone, cioè una energia pazzesca, comunque è una canzone molto intelligente, perché in qualche modo fa come dire, è un grido, no, sulla nostra fallibilità, e insomma è quando ti morde la coscienza e non riesci a liberarti di questo peso. Devo dire che poi si contrappone anche alla canzone prossima che abbiamo scelto per spiegare un altro capolavoro. 28 settembre 1976 esce sul mercato discografico mondiale Songs in the Key of Life di Stevie Wonder.
1: Sì, cambiamo completamente registro, e se quello, diciamo, è un disco importante, ma non il migliore, diciamo, nella storia delle Zeppelin, qua stiamo parlando veramente di un masterpiece, cioè uno dei dischi più influenti di sempre, un lavoro davvero monumentale. Citato da molti come il disco della vita, Michael Jackson, Elton John, Prince, George Michael, trovane uno che non sia stato in qualche modo folgorato o influenzato da un lavoro come questo. Un disco doppio, molto ambizioso, di Stevie Wonder, che arriva in un momento cruciale della sua carriera, in cui stava già pensando di fare altro, non si sa bene perché, ma di andarsene in Ghana, dedicarsi a imprese umanitarie, se non che gli arriva questo contratto irrinunciabile per fortuna della Motown, e lui si mette al lavoro, ma vuole fare davvero le cose in grande, quindi un disco monumento di un'ora e tre quarti, a cui parteciperanno più di 130 persone, fra cui Herbie Hancock, George Benson, molti altri, una specie di almanacco. Songs in the Key of Life è un compendio magistrale di funk, jazz, blues, R&B, gospel, pop, barocco, davvero di tutto, ricercatissimo, però contemporaneamente di enorme presa commerciale e capace di parlare a tutti, di piacere a tutti o comunque a molti.
0: Sì, devo dire che
1: è un successo incredibile.
0: In questo disco c'è quello che forse manca a tanti artisti, cioè il dono della sintesi, cioè riesce a essere colto ma allo stesso tempo leggero e popolare, una cosa che riesce a pochi. O sbaglio?
1: Infatti sì, perché è ricercatissimo, ma non ti sbatte in faccia la sua ricercatezza, è molto potabile, diciamo, è molto godibile, sì. Però c'è dietro una grande raffinatezza. Pensa tu che un brano come Isn't She Lovely, che è poi forse la canzone più famosa di Steve Wonder, non era nemmeno stato pensato come singolo, cioè è stato poi scovato in qualche modo, cioè l'aveva puntato su altri pezzi. Pensa tu che cosa c'è in
0: Mamma
1: questo
0: mia.
1: Disco, quanta roba c'è. Tu hai scelto il pezzo che ritengo, insomma, anche più consono al tuo spazio, a questo spazio, ma davvero c'era l'imbarazzo della scelta.
0: Sì, sì, sì.
1: e penso che questo sia davvero una specie di capolavoro di musica classica del tardo Novecento. Ecco, noi non abbiamo avuto nel nostro scorcio di tempo la musica classica che hanno avuto nell'Ottocento, nel Settecento. Ecco, però questo potrebbe essere un disco da consegnare nei secoli come un esempio, diciamo, riuscito di musica classica del nostro tempo. Del nostro tempo intendo del tardo secolo scorso,
0: diciamo. Anche perché l'influenza che ha avuto su tantissimi artisti.
1: Sì, anche perché contiene dei messaggi profondi, universali, tratta dei temi impegnativi, molto impegnati, e questo però non gli ha impedito di andare in testa alle classifiche praticamente di tutto il mondo, compreso l'Italia, dove è arrivata, se non sbaglio, seconda, quindi insomma molto in alto ai suoi tempi, e di rimanere nei decenni, oggi ne parliamo dopo 50 anni, come un lavoro ascoltato da tutte le generazioni ancora adesso.
0: Sì, infatti io mentre oggi preparavo un po' la trasmissione, ero in pausa a scuola, ascoltavo appunto la canzone che abbiamo scelto per Tracce su Tracce, e un ragazzo si è avvicinato, mi ha detto: "Prof, ma io questo disco ce l'ho." Cioè, un ragazzo di 16-17 anni, quindi comunque insomma è uno di quegli artisti che i ragazzi seguono a distanza poi di tempo, e nonostante le differenze anche culturali e musicali che possono dividere le varie generazioni. Gianluca, grazie di cuore sempre di questi preziosismi musicali che ci doni sempre. Hai scatenato qui veramente un'energia pazzesca con la scelta della canzone Led Zeppelin.
1: Qualche secondo, perché sì, sennò a proposito dell'energia scatenata vorrei dire ai nostri amici di là del vetro che, diciamo, era in combutta il tuo pezzo con un altro che è I Wish, se non sbaglio.
0: Sì,
1: no?
0: sì,
1: allora
0: sì.
1: Voglio un piccolo aneddoto giusto per raccontare,
0: prego,
1: anche quanta energia c'è in questo album. Nei tempi della pandemia, quindi qualche anno fa, quando non potevamo nemmeno uscire intorno al palazzo a fare, insomma, un po' di moto, noi mettevamo una volta al giorno in casa una canzone e facevamo il trenino in casa da una stanza all'altra, giusto per muoversi un po'. E la canzone che avevo scelto per fare questo era I Wish di Stevie Wonder.
0: Ma che prometto di rimetterla la settimana prossima, perché te lo meriti e ce lo meritiamo tutti. Intanto proviamo ad ascoltare Stevie Wonder, che ci suggerisce di parlare con Dio quando le cose non vanno bene. Grazie Gianluca, noi ci sentiremo settimana prossima per altre perle che riguardano la storia della musica.
1: Un abbraccio.

devo dire che i nostri ascoltatori su WhatsApp si sono scatenati. Io penso che Stevie Wonder e Led Zeppelin abbiano tirato fuori forse le cose più belle dei nostri ascoltatori. Ci scrivono dal Mugello, quindi dalla bella Toscana. Marco dice: complimenti per la musica, ci si prova a parlare con Dio, ma risponde poco, secondo Marco, e come pare a lui. Marco, bisogna trovare la sintonia giusta, la frequenza giusta, bisogna pazientare, perché Dio c'è e si mostra nelle cose più piccole, a volte anche più banali. Un altro ascoltatore che però non si firma dice: perché non avete fatto ascoltare As, che è compresa nel disco di Stevie Wonder? Avremo tempo e modo di farlo. Comunque grazie, perché attraverso i social, attraverso WhatsApp, devo dire che la nostra trasmissione pare sia seguita, e questo, devo dire, ci fa molto piacere. Anche per oggi siamo giunti al termine della nostra trasmissione. In podcast ci ritrovate fra qualche minuto, in replica lunedì alle 18:15, ogni settimana qui in diretta su Radio Vaticana, al venerdì dalle 13:05 in poi. Forse nelle radio state ascoltando questa canzone che è stata mixata recentemente da un famoso DJ, ma io mi ricordo che nel 1986 avevo 16 anni e ascoltavo questa I Can Wait dei New Shoes. Io vi saluto, buon pomeriggio, alla prossima.

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
4: 12 43 722.
3: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
5: A Catania, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
6: Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: classe, che in terza classe si viaggia.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa firma la nuova Costituzione dello Stato della Città del Vaticano. Sale a 34 il bilancio delle vittime della crisi migratoria in corso a Ceuta. Mar Mediterraneo sempre più caldo, negli ultimi 6 anni la media della superficie non è mai scesa sotto i 24 gradi. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Il Papa ha firmato oggi una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che sostituisce quella del 13 maggio 2023 ed entra immediatamente in vigore. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
3: La legge firmata oggi in memoria di Sant'Ignazio di Loyola da Leone XIV è una sorta di costituzione dello Stato che, come viene spiegato nella premessa, risponde alla necessità di tener conto di nuove esigenze di governo e di alcune importanti modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni. La legge conferma e integra queste modifiche che riguardano sia la funzione legislativa che la funzione esecutiva e la funzione giudiziaria. In particolare, per quanto riguarda la funzione legislativa, viene inserita la modifica già introdotta dal Papa con il motu proprio del 19 novembre 2025 riguardo la presidenza della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano, che esercita la funzione legislativa e quella esecutiva. Una presidenza oggi non più riservata ai soli cardinali. Il ruolo è affidato a suor Raffaella Petrini, che è anche presidente del governatorato. Riguardo alla funzione esecutiva viene confermato il compito del governatorato, che con la propria struttura organizzativa concorre alla missione propria dello Stato ed è al servizio del successore di Pietro, a cui risponde direttamente.
2: E questa mattina il Pontefice ha ricevuto in Vaticano Patti Smith, cantautrice, poetessa e artista originaria, come lui, di Chicago. Lo scorso maggio aveva inaugurato il padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia. Cronaca internazionale: si aggrava il bilancio delle vittime tra i migranti morti mentre tentavano di arrivare a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Sono 34 i corpi recuperati finora in mare dalla Guardia Civile. Un attacco alla sovranità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier spagnolo Sanchez, arrivato nella città autonoma tra le contestazioni dei manifestanti che ne hanno convocato le dimissioni. Roberta Barbi.
4: La protezione delle frontiere è al centro della politica migratoria spagnola. Si difende così il premier iberico Pedro Sanchez da chi lo accusa della crisi migratoria a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dove in una settimana sono arrivati a nuoto circa 2.000 migranti irregolari. Il primo ministro, contestato al suo arrivo nella città autonoma, ha stabilito misure per facilitare i respingimenti e deciso l'apertura di un centro temporaneo per le identificazioni e i rimpatri. In realtà, però, sembra che già molti giovani stiano facendo ritorno in Marocco, incoraggiati anche dalle dichiarazioni dell'ambasciatrice marocchina in Spagna, Benia Hitch, attraverso la quale Rabat ha preso le distanze dai flussi migratori irregolari. Le dichiarazioni dell'ambasciatrice fanno seguito a quelle del ministro dell'interno spagnolo Marlaska, di elogio nei confronti della collaborazione del Marocco nel contrasto proprio all'immigrazione illegale. Intanto la crisi che ha investito Ceuta si sta allargando anche a Melilla, altra città autonoma spagnola sulla costa nordorientale del Marocco, dove attraverso il valico ora chiuso di Beni Ansar e la spiaggia di Bucana sarebbero già riusciti a entrare circa 400 giovani migranti.
2: Gli attacchi russi hanno causato nelle ultime 24 ore la morte di almeno 9 persone e il ferimento di altre 48 in tutta l'Ucraina. Le operazioni di ricerca e soccorso sono proseguite per il secondo giorno consecutivo nella città di Leopoli e nel villaggio di Radushne. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno discusso la possibilità di imporre un blocco terrestre all'Iran durante il loro incontro di questa settimana alla Casa Bianca. Il ministero della difesa del Kuwait intanto ha riferito di aver abbattuto dei droni iraniani che avevano preso di mira siti militari. La crisi climatica non risparmia nessun luogo. Un mar Mediterraneo sempre più caldo. Negli ultimi 6 anni la media, da maggio a settembre, della superficie non è mai scesa sotto i 24 gradi. Una nuova analisi di Save the Children afferma che in Europa occidentale 2 bambini su 3 sono stati esposti a ondate di calore estreme nel primo semestre del 2026. Ascoltiamo Daniele Pernigotti, autore del libro Questo clima deve cambiare, al microfono di Alessandro Guarasci.
5: L'adattamento è sempre un elemento fondamentale, perché è un dato di fatto che il clima sta già cambiando adesso, quindi stiamo già pagando il conto. Però se non andiamo sulle cause del problema, chiaramente non avremo una situazione sempre peggiore da dover gestire. E questo è il motivo perché bisogna lavorare moltissimo sul taglio delle emissioni, quindi sulla mitigazione.
6: Ecco Pernigotti, però il taglio delle emissioni lo sappiamo ha dei nemici, essenzialmente Stati Uniti, in parte la Cina, che però sta investendo molto sulle rinnovabili, e anche l'Europa è un po' disunita.
5: L'Europa disunita, ma l'Europa, il fatto di essere disunita è un po' una costante su vari temi, purtroppo. Però cioè, non è che abbiamo molte alternative, cioè è un dato di fatto conclamato che noi dobbiamo tagliare le emissioni, se no pagheremo un danno, un costo sempre maggiore in futuro. Quindi non c'è alternativa, bisogna tagliarle adesso e tagliarle rapidamente.
2: Nei giorni scorsi il Parlamento italiano ha approvato un disegno di legge del governo per assegnare misure alternative alle persone detenute con dipendenze da sostanze o da alcol. Il provvedimento fa parte del piano per ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena italiani e consentirà a circa 10.000 detenuti di uscire dal carcere. Roberto Barbi ha raccolto in merito il commento di Samuele Ciambrello, portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali dei diritti delle persone private della libertà personale e garante delle stesse per la Regione Campania.
7: È una svolta positiva ed un atto di civiltà che cammina con le buone intenzioni. Riconoscere la tossicodipendenza come una malattia, non come un vizio, un reato. La nota negativa sono i numeri che dà il governo. Su questi 20.000 loro dicono ne abbiamo 10.000 che devono scontare un massimo di 8 anni. Poi ci dicono che però mettono a disposizione 19 milioni, significa che con questi finanziamenti potranno uscire massimo 800 persone.
4: La detenzione domiciliare di cui sopra potrà essere scontata in strutture terapeutiche specializzate. Il ministro stimava che potranno accedervi circa 10.000 persone, ma ci sono in Italia tutti questi posti nelle comunità di recupero?
7: Questi posti non ci sono, sono il potenziale che possono uscire. In tanti istituti i CERT funzionano e abbiamo 6.000 detenuti che già in questi ultimi anni sono dentro le comunità terapeutiche. Non è che partiamo da zero, questa è una nuova misura per potenziare, per trovare più risorse sui territori.
2: In Italia si rischia di indebolire la specificità educativa della giustizia minorile. Lo afferma in una nota a Salesiani per il Sociale in merito al disegno di legge che intende intervenire sull'articolo 98 del codice penale, introducendo una presunzione relativa all'imputabilità per i minori tra i 14 e i 18 anni. Andrea De Angelis ha intervistato il presidente di Salesiani per il Sociale, don Francesco Preite.
8: La sicurezza è un tema importante del nostro parere, è quello di rafforzare la prevenzione e dell'insegnamento di Don Bosco che ce lo dice. E da una parte la nostra attenzione è nel riaffermare che in ogni ragazzo c'è un punto accessibile al bene e poi dall'altra parte la grande lezione che Don Bosco ci ha lasciato, il sistema preventivo.
9: Servono soldi anche per chi è in prima linea per educare e per insegnare. L'etimologia ci ricorda, insegnare vuol dire lasciare il segno, ma deve essere un segno buono, ci vogliono esperti, professionisti per farlo.
8: Sicuramente questa è una proposta molto intelligente, cioè mentre ovviamente il mondo oggi purtroppo si sta preoccupando di riarmarsi, il problema della devianza giovanile si affronta con un piano di investimento nella prevenzione. Per difendere la sicurezza interna ci vuole un investimento massiccio, capillare in tutto il territorio nazionale, così come c'è stato per il piano di riarmo in Europa, per un piano di educazione, di prevenzione.
2: È morto a 66 anni Franco Baresi, storico capitano del Milan, dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Baresi ha giocato con la maglia rossonera 719 partite, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni Champions League, mentre in nazionale ha disputato 81 gare vincendo il mondiale nel 1982. Chiudiamo con la cultura, intelligenza artificiale, tra potenzialità e rischi. Il tema è stato al centro questo mese della dichiarazione di Roma sottoscritta in Campidoglio da premi Nobel, ex capi di Stato, scienziati ed esperti. Sulle sfide dell'intelligenza artificiale, Palondarza ha intervistato Carlo Abrate, esperto della fondazione Be the Hope.
10: Sicuramente non è la tecnologia in sé, no? Ad avere una natura, se vogliamo così dire, demoniaca, ma è l'utilizzo che se ne fa, che assolutamente può essere a discapito di tanti esseri umani, dell'ambiente, dell'equilibrio anche della società.
11: Ci sono dei rischi da evitare?
10: Informarsi può essere sicuramente il primo punto, anche per comprendere come utilizzare al meglio questa tecnologia, sia come utenti attivi ma anche a volte come utenti passivi. Pensiamo ai social network, a tutti i sistemi che la utilizzano, e quindi noi ne siamo anche utilizzatori in qualche modo passivi.
11: Che valore ha, che significato ha il fatto che il Papa si sia espresso in un'enciclica e abbia posto a tema l'intelligenza artificiale?
10: Ha un significato molto importante e storico, può essere sicuramente un testo di riferimento globale che può aiutare a guidare le persone a una comprensione anche maggiore di quale può essere una direzione futura.
2: Per ora è tutto, da Bruno Orti in regia e Gianmarco Murroni in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto in me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: 15 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Il Papa ha firmato oggi una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che sostituisce quella del 13 maggio 2023 ed entra immediatamente in vigore. Recuperare al più presto la normalità a Ceuta, mantenere il coordinamento con il Marocco e rafforzare i dispositivi di controllo alla frontiera sono le priorità indicate dal premier spagnolo Pedro Sanchez dopo la riunione di coordinamento sulla crisi migratoria. Sale a 34 intanto il numero delle vittime. Sono state spente dopo 24 ore le fiamme divampate dopo un attacco di droni ucraini in un magazzino nella regione russa di Penza. Oltre 100 vigili del fuoco con l'ausilio di 50 mezzi speciali hanno combattuto l'incendio. Un laboratorio di Singapore svilupperà il vaccino contro l'Ebola, considerato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il più promettente per contrastare l'epidemia in corso nella Repubblica Democratica del Congo. È tutto.
1: C'è come un sentimento nuovo che mi rincorre e si propone in questa casa, in questa storia, in questo giorno senza nome, come un entusiasmo antico

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. È tempo di vacanza e oggi vi porto in uno dei posti più belli del mondo in assoluto, e cioè sull'isola di Capri, in particolare nel comune di Anacapri, perché parliamo con l'assessore al turismo e alla cultura del comune di Anacapri, appunto Manuela Schiano, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Di una mostra che è allestita appunto nell'isola di Capri e il cui titolo è Rosa, puntato, ciascuna lettera è puntata dal titolo, quindi il titolo sciolto diventa Romantica ossessione senza armonia. Si parla di un artista tedesco che ha avuto un grande legame con Capri, vero?
1: Sì, Joseph Beuys, partiamo da alcune opere iconiche di Joseph Beuys realizzate proprio durante il suo soggiorno a Capri. Lui è stato ad Anacapri negli anni 70 nella Villa Orlandi, che era stata fittata da Lucio Amelio insieme a Pasquale Trisolio, e hanno creato una sorta proprio di laboratorio di innovazione e creatività. In quella villa Beuys realizzò la iconica fotografia La rivoluzione siamo noi, con lui nel viale di Villa Orlandi, con il suo cappello famoso e il suo gilet, che l'hanno reso poi, diciamo, iconico nel mondo dell'arte. E se successivamente poi arrivò anche, diciamo, a Capri con la sua Capri Batterie, questo limone con la batteria a significare l'energia della natura dell'isola, che gli aveva dato sicuramente una forza nella sua creatività, nella sua arte, nel suo progetto.
0: Accanto alle opere artistiche appunto di Joseph Beuys ci sono poi dei documenti d'archivio che siete riusciti a recuperare?
1: No, in realtà, diciamo, un documento d'archivio interessante e inedito che noi abbiamo è un documento audio, cioè un'intervista che Amelio ha fatto a Beuys, che non è stata mai diciamo pubblicata, e abbiamo creato un angolo ascolto dove appunto si può ascoltare questa bellissima intervista, proprio per conoscere da vicino l'artista. E poi la mostra in realtà parte da Beuys come pretesto, ma viene arricchita da opere di artisti contemporanei che, come in un fil rouge, portano anche loro il messaggio di Beuys, dell'arte come trasformazione, dell'arte come impegno civico e sociale. E questi artisti sono Alessandro Lillo con le sue bellissime sculture, e un altro nipote di Lucio Amelio che ha collaborato appunto alla mostra, che è Bruno Albi Marini, che ha fatto un'installazione video molto forte, e infine abbiamo le foto di Alessio Romenzi, che sono delle foto di guerra che vogliono appunto rappresentare, no, l'altra faccia dell'umanità, cioè l'umanità che vuole la pace, si impegna ed è rappresentata da Beuys, e poi invece c'è l'umanità che sceglie la guerra e la distruzione.
0: Questo è un messaggio che in qualche modo richiama tutti ad una forma di responsabilità individuale, no? E a combattere quindi l'indifferenza. E a questo punto io mi collego però anche ad un'affermazione famosa di Joseph Beuys, che dice: ogni uomo è un artista, proprio come se in qualche modo si volesse richiamare anche qui in qualche modo una responsabilità forse ai propri talenti, a ciò che ogni uomo ha a disposizione, e quindi che possa metterlo a disposizione del resto dell'umanità.
1: Esattamente, ogni uomo, se noi concepiamo l'arte come impegno e come trasformazione, è ovvio che ogni uomo partecipa a questo progetto di trasformazione del mondo, perciò Beuys parla anche di scultura sociale. Ciascuno con i propri mezzi, con i propri talenti, con la propria personalità deve contribuire alla costruzione appunto di questo mondo migliore. E quindi la scultura sociale di Beuys, l'affermazione ogni uomo è artista, va proprio in questa direzione. L'arte come impegno e trasformazione non può non riguardare tutti.
0: Volevo un'ultima domanda, riguardava invece il luogo dove si svolge questo, dove si tiene appunto questa mostra. Quindi abbiamo detto che il titolo della mostra è Rosa, cioè Romantica Ossessione senza Armonia, ma è ospitata a Villa Rosa. Che luogo
1: sì,
0: è Villa
1: Rosa?
0: Diciamo,
1: è una casualità il fatto che si chiami Villa Rosa, però ci è piaciuto perché certo. Diciamo, rafforza questo messaggio, perché abbiamo quest'opera anche La Rosa della Rivoluzione, che un po' l'abbiamo utilizzata anche su tutta la comunicazione, che rafforza e rappresenta il messaggio che vi ho spiegato prima. Villa Rosa è una villa ottocentesca, nasce come villa privata di uno dei primi stranieri che sono giunti ad Anacapri, poi viene trasformata in albergo, successivamente viene presa dalla Fondazione Munte, la stessa della Villa San Michele, se lei la conosce,
0: certo.
1: E poi passa al comune di Anacapri con una donazione, nel frattempo diviene scuola superiore e quindi è vissuta da tanti giovani, ed è scelta poi negli anni Ottanta per una importantissima mostra che si chiama Frammenti Postumi, che è stata curata da Lea Vergine, dove appunto si raccontano le avanguardie sull'isola di Capri, quindi passaggi importanti di artisti, pensatori, scienziati che a Capri, in particolare ad Anacapri, hanno trovato quel terreno fertile per poter dedicarsi allo studio, alla ricerca e alla massima espressione artistica. Quindi quando il comune di Anacapri, la scuola diciamo, si è trasferita, il comune di Anacapri ha realizzato un nuovo edificio per l'istituto scolastico, abbiamo deciso di investire, fare un grosso investimento di circa 3 milioni di euro per poter riqualificare la villa, riportarla alla, diciamo, al suo aspetto ottocentesco e fare della villa un luogo, un hub culturale di inclusione sociale, cioè mettendo insieme sia il valore culturale sia quello dell'inclusione sociale. Per questo motivo abbiamo deciso di affidarla attraverso un processo di coprogettazione che diciamo, è una pratica innovativa soprattutto diciamo, nel sud Italia, che afferisce proprio a quell'idea di amministrazione condivisa della gestione pubblico-privata dei beni, coinvolgendo però una cooperativa sociale, perché il nostro obiettivo era appunto quello di creare un luogo aperto, accessibile, una fucina di cultura, creatività e benessere, e credo che abbiamo aperto 2 anni fa, credo che siamo a buon punto in questo percorso.
0: Questo processo.
1: La mostra rappresenta diciamo anche un punto di sintesi, di collaborazione tra il comune di Anacapri e il consorzio Sale della Terra, e proprio vuole essere diciamo una sorta di manifesto di questa nostra idea dell'importanza dell'impegno civile, della responsabilità di ciascuno nella costruzione di un mondo migliore.
0: Certo. Grazie allora, grazie a Manuela Schiano, che è, lo ricordiamo, assessore al turismo e alla cultura del comune di Anacapri. L'occasione di andare appunto a Capri, ad Anacapri, è anche quella di andare a vedere la mostra Rosa, ospitata a Villa Rosa appunto, su Josef Beuys a Capri appunto. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
1: Grazie a lei e l'aspettiamo ad Anacapri.
0: Con molto piacere, grazie. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: E ci ha raggiunto intanto al telefono anche l'altro curatore appunto di questa mostra, che è Fabrizio Scomparin. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi e grazie.
0: Allora, come già accennava l'assessore Schiano, lei è nipote del gallerista Lucio Amelio e ha contribuito moltissimo a questa mostra appunto. E vuole raccontarmi anche, intanto ripartiamo un momento dal titolo, da questa romantica ossessione senza armonia che poi diventa un'unica parola in rosa.
1: Sì, questa è un'idea nata vari anni fa, perché come dire, io avevo creato un'associazione e la rosa doveva essere praticamente il simbolo di questa associazione. E viene questo acronimo, questo modo di chiamarla, perché in effetti una romantica ossessione senza armonia era l'origine del caos, che era il nome della mia vecchia associazione, che ancora oggi presido. Ma indipendentemente da questo, praticamente si è creata questa occasione di fare una mostra a Villa Rosa a Capri con il nome Rosa, e abbiamo creduto opportuno praticamente di utilizzare questo acronimo, questo modo di chiamarla. È una ossessione senza armonia, anche perché ci rifacciamo alcuni pensieri di Joseph Beuys.
0: Sì. E tra l'altro, come già ci diceva l'assessore, accennava a questa cosa, si tratta di una forma di dialogo artistico, intanto tra diverse arti e poi anche tra artisti appartenenti a generazioni diverse.
1: Sì, in effetti è un dialogo tra diverse arti, è un dialogo tra pensieri di Joseph Beuys. Non è una mostra su Beuys, ma è una mostra che trae spunto da alcuni pensieri che Beuys nell'arco della sua vita, soprattutto l'Anna Capri tra l'altro, ha sempre affermato. In effetti tutta questa situazione è nata perché io andavo a vedere in un altro luogo di Napoli, vicino a Napoli e Bacoli, alla Casina Vitaliana, un parco dove c'era un treno di quelli utilizzati praticamente dai tedeschi per portare gli ebrei ad Auschwitz.
0: Sì.
1: E io pensai, che strano, oggi come oggi le vittime, che una volta erano vittime gli ebrei, sono diventati carnefici, perché all'epoca c'era la guerra tra Palestina e Israele. E dissi, ma allora questo mi riporta a un pensiero di Beuys, che diceva che l'uomo, per essere felice, si deve liberare dalla politica. E in effetti era così. E così è nata Rosa, questa mostra.
0: Gli altri artisti di cui si parla appunto nella mostra, che vengono messi a confronto con Beuys e con questi pensieri di Beuys, dicevamo, sono artisti differenti, no? C'è un fotografo, sì, per esempio.
1: E Alessio Romenzi, sì.
0: Sì.
1: Poi c'è un videomaker che è Bruno Albimarini, che tra, sì, l'altro è un altro nipote di Lucio
0: Amelio, Lucio Amelio, sì,
1: praticamente. E poi c'è Alessandro Lillo, che è uno scultore che si avvicina molto, ma casualmente, al modo di esprimersi di Beuys.
0: Vorrei chiederle anche un ricordo a questo punto, però, di Lucio Amelio, che ha significato così tanto, no, proprio per il mondo dell'arte a Napoli e non soltanto.
1: Lucio Amelio era un visionario, zio Lucio. Lui non amava essere chiamato zio Lucio, ma diceva: Lucio, chiamami Lucio, non mi chiamare zio.
0: Sì.
1: Era la sua modo di fare. Comunque era un visionario e soprattutto era un gallerista anche un poco artista, cioè ne capiva un poco di più. Non era un semplice mercenario dell'arte, ma era una persona che aveva anche delle visioni artistiche, e queste visioni comunque lui le esprimeva soprattutto a Capri, anziana Capri. Tant'è vero che la prima grande opera di Beuys, La rivoluzione siamo noi, è stata fatta a Villa Orlandi a Capri nel 71. Quindi lui amava portare i suoi artisti a Capri, perché la diceva che era un punto, un posto dove potevano parlare e dialogare liberamente.
0: Ed è un luogo anche di ispirazione, no, per tanti grandi scrittori, grandi artisti anche della fine del secolo scorso, e quindi, cioè del secolo ancora precedente, dell'Ottocento intendo, quindi certo un luogo veramente, veramente straordinario.
1: Ma io me ne accorgo quando vado nel nuovo a Capri, dove lui è sepolto, che è il cimitero cattolico,
0: sì,
1: e trovo delle tombe di personaggi famosissimi che stanno dall'Ottocento in poi lì in questo cimitero dove lui ci ha tenuto a essere sepolto. Tant'è vero che in occasione di questa mostra sono stato, diciamo, spesso e volentieri a trovarlo, ed è un posto, anche mi sembrerà strano, ma anche quel cimitero è un posto di grande ispirazione.
0: Beh sì, lo conosco, è un luogo che poi dà direttamente sul mare, quindi lo sguardo veramente si perde sull'infinito, come appunto in un cimitero è giusto pensare. Benissimo, allora io la ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Ringraziamo anche Fabrizio Scomparin, che insieme a Emanuela Schiano cura appunto la mostra Rosa, dedicata a Joseph Beuys.
1: Volevo ringraziare Emanuela Schiano, l'assessore, sì. Volevo ringraziare Angelo Moretti, che è il presidente del consorzio, che ha deciso di affidarci questo ruolo, di darci questa possibilità. Insomma, volevo ringraziare il comune di Anacapri, un poco tutti fondamentalmente, e tutte le persone dello staff che ci hanno aiutato, perché è stato un grande lavoro di squadra, questo lo voglio sottolineare.
0: Mm-hmm. E quindi anche un grande risultato. La ringrazio molto, allora grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie a lei, buon lavoro, buona giornata.

0: E adesso parliamo di un festival di poesia che si chiama anzi Festa della Poesia, e poi ci spiegheranno perché, intitolata a Lorenzo Calogero. Siamo alla terza edizione di questa festa, che è appunto ospitata a Melicucca in provincia di Reggio Calabria, e ne parliamo con l'ideatore, curatore di questa, anche di questa edizione, che è Nino Cannatà, con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno e grazie a voi, sempre molto gentili, grazie.
0: Allora, parliamo intanto perché ha deciso di intitolare questa manifestazione dedicata a Lorenzo Calogero Festa della Poesia e non Festival?
1: Sì, un po' perché ce n'era bisogno intorno al poeta di fare qualcosa di originale, di diverso, un po' perché nella lunga dimenticanza che ha accompagnato il poeta serviva un po' un effetto felice, nuovo. Infatti è cambiata la narrazione sul poeta Calogero e siamo a proporre qualcosa di nuovo nell'accezione di festa.
0: Intanto raccontiamo allora chi era Lorenzo Calogero e perché c'è stata la necessità anche così culturale di ricordarlo.
1: Il poeta Calogero nasce a Melicucca, è un medico, si forma a Napoli già all'età giovanissima, negli anni 30, nasce nel 1910, ma già negli anni 30 scrive le prime poesie con contatti nelle redazioni, per esempio, di Bargellini e Betocchi a Firenze con il frontespizio, che poi insiste, insomma, e riesce a farsi pubblicare. E poi passano anni di laboratorio poetico, dove si laurea a fare il medico a Napoli, si laurea in medicina e inizia a fare il medico, ma continua a scrivere la sua opera, che ci lascia in 7 opere poetiche. Non è stata una ha fatto una esistenza travagliata, ma è riuscito a comporre qualcosa di veramente importante che è ancora sotto la lente degli studiosi, della comunità scientifica, e nel frattempo, visti decenni di silenzio editoriale o comunque di poca attenzione da parte degli studiosi, perché ci sono sempre intorno al poeta Calogero dei momenti un po' di entusiasmo e poi passano decenni di silenzio. Dopo il primo clamoroso caso internazionale scatenato dalla pubblicazione delle edizioni Lerici, siamo nel 62, ad un anno dopo la morte del poeta, ne parla la stampa di tutto il mondo, anche con toni importanti, paragonandolo a Rimbaud, a Novalis, a Rilke, dichiarando insomma un poeta di valenza europea. E poi insomma l'entusiasmo scemò, ritornarono altri studiosi a parlarne, poi ancora il silenzio. Adesso la festa, che nasce a Melicucca, serve per riattivare l'attenzione, far diventare un momento di comunione, di un momento corale di dialogo intorno a questa strepitosa poesia, a partire dai luoghi dell'anima, ovvero da Melicucca, dove il poeta nasce nel 1910, muore nel 1961, rimangono delle testimonianze, delle memorie storiche molto suggestive, a parte i suoi luoghi, che chiamiamo i luoghi dell'anima, sono tutti luoghi di carattere turistico, se vogliamo, la Costa Viola, l'Aspromonte, la Grotta di San Felia, gli ulivi giganti della Piana di Gioia Tauro, insomma luoghi con una identità paesaggistica, naturalistica molto, molto forte. E quindi è anche un modo per accogliere il mondo e provare a narrare in maniera nuova, ribadisco, è una festa di intenti, di accoglienza, una festa della poesia.
0: Il tema del dialogo ritorna anche appunto in questa festa della poesia, ne parlavamo poc'anzi con gli ospiti precedenti, di dialogo in qualche modo tra la voce poetica di Lorenzo Calogero e altri artisti, altri scrittori. Per esempio, viene presentato un volume che è dedicato in maniera particolare al rapporto tra Lorenzo Calogero e Giacomo Leopardi. Anche qui parliamo proprio del paesaggio, della bellezza di cui lei parlava un attimo fa.
1: Grazie di questa domanda, perché mi permette di sottolineare quanto l'importanza, insomma, di un altro Meli Cocchese, lo scrittore, il drammaturgo, saggista, Giuseppe Fantino, che è stato amico del poeta Calogero, ha scritto dei saggi, o comunque più che altro, più che i saggi, insomma, degli articoli all'epoca per prendere le difese di questo poeta, che era molto delicatamente appartato, una figura angelica. Il Fantino ha un'altra storia importante, sempre nativo di Mellicucca, dove ha prodotto tante cose che per tante vicende esistenziali poi sono cadute nel dimenticatoio, e l'anno scorso abbiamo iniziato a parlarne alla edizione 2025, ma quest'anno finalmente siamo riusciti a pubblicare, lo presenteremo sabato 6 agosto a Mellicucca, nei luoghi di nascita di Fantino. Questa è una cosa che mi emoziona, insieme agli eredi Fantino, insieme a Fortunato Mannino, che è lo studioso filologo che si è preso la briga di trascrivere dai faldoni manoscritti di Fantino parecchie cose, tra cui commenti e il saggio, i saggi ai canti di Giacomo Leopardi, che con una prefazione, arricchito questo volume da una prefazione di Luigi Tassoni, troverà finalmente nuova vita, e l'abbiamo ripubblicata per ridare nuova attenzione, a parte i magnifici canti di Leopardi, e dare attenzione a Fantino, che finalmente ritrova in questo volume i suoi tre saggi che aveva dedicato a Leopardi, finalmente messi insieme, perché alla prima pubblicazione

0: partire da Omero fino ad arrivare ai nostri giorni e toccare la poesia di Lorenzo Calogero, l'importante lavoro che ha fatto l'anno scorso qui a Melicucca intorno al poeta Calogero. Lo attendiamo nel contributo che ci sarà l'11 di agosto, l'ultimo giorno, non vedo l'ora di ascoltare Milo De Angelis che ci narra in questa tematica del ritorno, mette insieme la poetica, la poesia da Omero fino a Lorenzo Calogero.
1: Inoltre si ricordano degli anniversari, no? Gli 800 anni dal Cantico delle Creature di San Francesco, con l'incontro da San Francesco a Lorenzo Calogero, e anche poi invece il centenario della morte di Rainer Maria Rilke.
0: Sì, ci sembrava in questa proposta così intensa di quest'anno non tralasciare l'importante anniversario come il Cantico dei Cantici di San Francesco, che poi grazie al professor Paolo Rigo verrà anche in questo caso creata una connessione con delle tematiche appropriate tra la poesia di San Francesco e la poesia di Lorenzo Calogero. Quindi poi Rilke, come si faceva a tralasciare Rilke, visto che è stato più volte chiamato in causa dai critici vicino a Lorenzo Calogero, ma non è bastato, perché non potevamo non ricordare anche Amelia Rosselli ai 30 anni dalla scomparsa con Andrea Cortellessa, o comunque un'altra poetessa per noi molto molto importante, è nativa di Scilla, qui vicino, che è Alba Florio, coeva di Lorenzo Calogero, ha lasciato tanto tanto materiale poetico e anche questo è andato un po' nell'oblio, e contiamo di dare un contributo per tirar fuori anche quest'altra poesia.
1: Mm-hmm. Poi ci sono dei laboratori dedicati invece ai più giovani.
0: Sì, guardi, ci stimola in maniera perfetta, perché avere l'onore di accogliere il Junior Poetry Festival, quindi grazie a Gotti e Chiara Basile, per amicizia, affetto e vicinanza, affiancati da Daniela Marcheschi, che farà un discorso critico sul Calogero e sul Novecento, però non potevamo anche quest'anno dare attenzione ai più giovani, perché è da lì che parte la coscienza verso una certa poesia, anche definita complessa, e attraverso queste figure come Grazia Gotti e Chiara Basile, esperti con il loro Junior Poetry Festival, ma anche con il Junior Poetry Magazine, un magazine di una bellezza stratosferica, forse una proposta unica in Europa per bellezza e proposta poetica verso i più giovani, i più piccoli bambini, ci permetteranno di fare, grazie a questo laboratorio, una connessione con il mondo dei più piccoli, quindi attraverso il gioco aiutarci a dialogare con i più piccoli, che devono conoscere questa importante poesia.
1: Infine volevo chiederle qualcosa sui percorsi nei luoghi dell'anima di Lorenzo Calogero, che è la possibilità anche di conoscere un po' questo bellissimo territorio.
0: Sì, è un'occasione felice, perché nella poesia di Lorenzo Calogero vi sono sublimati, se vogliamo dire così, i luoghi intorno a Melicucca, come i boschi, il paesaggio, ma toccano delle parole chiave oggi, come Costa Viola, che è un toponimo di una zona mitica della Calabria, che si affaccia sulla scogliera che va poi su Bagnara, al paese della madre, Scilla, di fronte abbiamo le isole Eolie, la Sicilia, con degli agenti atmosferici sempre cangianti. È un poeta di questa levatura, di questa sensibilità, si è nutrito di queste atmosfere, oltre ai boschi di ulivi giganti e alla grotta di Sant'Elia, questo luogo remoto

0: molto mistico e tutta una serie di altri luoghi intorno. È anche un modo per offrire la mattina nelle giornate della festa delle occasioni per conoscere il territorio e meditare sulla poesia. Del resto quest'anno Franca Mancinelli e John Taylor accompagneranno un gruppo di interessati alla scoperta della poesia di Calogero, alla meditazione della poesia di Calogero proprio nei luoghi del poeta.
1: Allora, grazie a Nino Cannatà, che è ideatore e curatore della Festa della Poesia Lorenzo Calogero. Grazie di essere stato in nostra compagnia. La terza edizione si svolge a Melicucca, in provincia di Reggio Calabria, dal 6 all'11 agosto. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie, viva la poesia, grazie a voi.

Nella nostra parte musicale oggi vogliamo rendere omaggio ad una grande attrice francese, scomparsa peraltro proprio il 31 luglio del 2017. Una grande attrice che è stata anche famosa per un certo periodo della sua carriera come cantante, e questo proprio grazie ad un brano che aveva interpretato in uno dei suoi film più famosi. Stiamo parlando di Jeanne Moreau, musa ispiratrice di grandi registi, non solo francesi, come François Truffaut, Louis Malle, Michelangelo Antonioni, Joseph Losey, Orson Welles, Louis Buñuel. Nel film Jules et Jim del 1963 cantava una canzone di Bassiac, Le Tourbillon de la Vie, e il successo del film e della canzone fu tale che la Moreau cominciò appunto anche una carriera di cantante, specializzandosi in maniera particolare nella canzone d'autore, interpretando i testi per esempio di Elsa Triolet e Eugène Guillevic, e cimentandosi poi ella stessa nella scrittura di alcuni di questi testi veramente poetici. Lasciano particolare quando un'attrice interpreta una canzone, perché supplisce ai limiti vocali attraverso la qualità interpretativa, e queste canzoni ci riporteranno immediatamente alla memoria il fascino crudele, lo sguardo tragico, il broncio testardo e il sorriso sbarazzino di Jeanne Moreau. La canzone che apre il disco Jeanne Moreau della Master Série è stata scritta da Marguerite Duras, di cui Jeanne Moreau è stata molto amica, che ha avuto anche modo di interpretare in teatro. Si intitola India Song.

tra le canzoni il cui testo è stato scritto da Jean Moreau ce n'è una particolarmente autobiografica in cui l'attrice parla della celebrità e della pubblicità, la célébrité, la pubblicità.

Questa che ascoltiamo ora è la mia canzone preferita, forse del disco. Il testo è di Elsa Triolet e Eugène Guillevic, si intitola Les Nuits du Soleil.

il fascino della personalità di Jean Moreau è forse riassunto proprio in questa canzone da lei scritta, il cui titolo è Je suis à prendre ou à laisser.

François Truffaut diceva di Jeanne Moreau: quando penso a lei non penso mai che legga una rivista, ma la penso intenta a leggere un libro, perché Jeanne Moreau non fa pensare a un flirt, ma all'amore. E la canzone con la quale concludiamo questo nostro omaggio a Jeanne Moreau dal disco che le ha dedicato la Master Série si intitola proprio Aimer.

0: Alle 16 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Le città siano case aperte e accoglienti, nessuno si senta invisibile. L'intenzione di preghiera del Papa per il mese di agosto per l'evangelizzazione nella città richiama l'urgenza di una chiesa in uscita, capace di tendere la mano alle periferie. E il Pontefice ha firmato oggi una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, che sostituisce quella del 13 maggio 2023, per rispondere alla necessità di tener conto di nuove esigenze di governo. Chi è entrato irregolarmente a Ceuta non avrà la possibilità di raggiungere la Spagna, né tantomeno altri paesi membri dell'Unione Europea, lo assicurano alti funzionari a Bruxelles. L'autorità dello Stretto del Golfo Persico, organismo iraniano che regolamenta il traffico marittimo, dichiara che a causa delle continue azioni aggressive delle forze militari USA nella regione, il transito attraverso lo Stretto di Hormuz è bloccato. È tutto, l'informazione torna alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale, con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Buongiorno. According to the Houthi run, the Pope
3: Chia Poyamiso,
4: Pantheon, in semblance do
5: San Sirocco, la maniera resta.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: La crisi dei migranti a Ceuta sarà l'argomento principale di questa puntata estiva del Mondo alla Radio, in cui parleremo anche di minori in Italia, della quarta ondata di caldo nell'ultimo giorno di luglio in Italia e le conseguenze sul clima e sul cambiamento climatico. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar e da Gabriele Di Domenico in regia. 335-1243-722 è il numero invece a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi del giorno. È salito a 41 il numero delle vittime a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, dove in 24 ore almeno 49.000 persone hanno cercato di superare il confine a nuoto, 7.000 delle quali minori. Stiamo parlando della metà di una popolazione, che è quella di Ceuta, di circa 85.000 persone, a cui appunto si aggiungono queste quasi 50.000. In città questa mattina è arrivato il premier spagnolo Sanchez, che ha accusato le mafie di quello che sta avvenendo. Quella in corso, ha detto, è una delle maggiori crisi vissute nel paese ed è provocata da una lettura interessata di una sentenza della Corte Suprema, mediante la quale si dice che non è possibile il rimpatrio delle persone che entrano nel territorio spagnolo a nuoto, ma solo via terra. Questo perché, secondo la Corte, chi arriva via mare non può essere riconosciuto automaticamente il paese di provenienza. Sanchez ha anche parlato di dialogo in corso con le autorità marocchine, e poi ci sono state le reazioni da parte degli altri paesi europei, soprattutto, che vanno dalla solidarietà espressa per esempio dal neo premier britannico Burnham, alle richieste di sospendere Schengen, come ha detto il ministro degli esteri italiano Tajani. Anche l'Unione Europea poi ha ribadito che il Marocco è un paese di origine considerato sicuro e che quindi sono tuttora in vigore i meccanismi di rimpatrio che gestiscono queste situazioni a livello comunitario. Secondo i primi dati, già 25.000 persone sono già state rimpatriate in Marocco. Quindi è una situazione complessa, è una situazione di crisi. Abbiamo cercato di capirne di più con l'analisi di Francesco Angelone, coordinatore dell'Osservatorio sul Mediterraneo, OSMED.
8: Non è la prima volta che questo accade a Ceuta, a Melilla. Era successo già nel 2005, in particolar modo c'era stato un altro momento, insomma, particolarmente teso nel 2021, e non è un caso che queste situazioni si ripetano in momenti di particolare tensione politica tra il governo marocchino e il governo spagnolo, il che nel 2021 il motivo era il fatto che Madrid aveva permesso di curarsi in un ospedale spagnolo al leader del Fronte Polisario. Sappiamo che la questione del Sahara occidentale è un tema particolarmente sensibile per il Marocco. Oggi questa situazione si verifica a pochi giorni di distanza da una visita di Sanchez in Algeria, che è, come dire, il paese con cui il Marocco ha maggiori tensioni nell'area. E quindi questo ci fa pensare anche che, al di là dell'aspetto umanitario, che è quello che chiaramente colpisce di più e che ci deve far riflettere, c'è anche un aspetto politico molto importante e un elemento di pressione, di utilizzo, diciamo, della spinta migratoria come pressione politica, con un'Europa che rispetto a questo dimostra incapacità di difendersi da questo.
7: Quello che colpisce è la quantità di persone in così poco tempo, quindi siamo oltre 40.000 in meno di 24 ore. Sanchez ha parlato, si è recato a Ceuta e ha sostanzialmente accusato le mafie di questo questo afflusso, citando una interpretazione a suo dire errata di una sentenza della Corte Suprema spagnola. Possiamo spiegare questo passaggio?
8: La sentenza della Corte spagnola sostanzialmente, così come è stata interpretata, impedisce il rimpatrio di coloro che arrivano appunto in territorio, in questo caso a Ceuta e Melilla, in territorio spagnolo via mare. E non è un caso che abbiamo visto appunto in questi giorni molte persone, e molte sono morte proprio per questo motivo, abbiano tentato di raggiungere le due exclave spagnole attraverso il mare. Sanchez ha cercato di abbassare i toni, ha parlato anche chiaramente di una cooperazione che sta mettendo in atto il governo marocchino, il fatto anche che molti delle persone che hanno attraversato i confini pare stiano rientrando, è stato letto dal premier spagnolo come un elemento positivo, quindi diciamo tendenzialmente ha cercato di stemperare un po' i toni, anche se appare interessante il fatto che dal punto di vista marocchino, come dire, in queste ore ci sia stato un certo silenzio, insomma non abbiamo sentito voci forti da parte soprattutto del governo marocchino, e questo, ripeto, spinge a pensare che comunque dietro gli eventi di questi giorni ci siano anche delle motivazioni politiche rispetto alle quali Sanchez ha inteso rispondere con, come dire, con cautela e con una certa dose anche di diplomazia.
7: Nell'ordinario, qual è la situazione a Ceuta, che è, diciamo, per la sua natura, che è un territorio giuridicamente europeo, anche se si trova in territorio africano, in territorio marocchino? Immagino un paragone quello che può essere per l'Italia a Lampedusa. Come si vive l'immigrazione in questi luoghi particolari di frontiera?
8: Diciamo che tendenzialmente la situazione negli ultimi anni è stata abbastanza tranquilla. Le due città più grandi, appunto Ceuta e Melilla, le due cittadine più grandi che contano qualche decina di migliaia di abitanti, parliamo di circa 80.000 abitanti, sono cittadine che vedono la presenza sia di comunità islamiche ma anche cristiane, chiaramente parliamo di spagnoli non solo, c'è, come dire, una certa convivenza tra le diverse comunità, c'è anche un'immigrazione regolare da parte del Marocco in queste zone. Sono chiaramente però zone esposte, proprio perché zone di confine, esposte a momenti di pressione molto forte come quello attuale, che ripeto però sempre vanno legati, secondo il mio punto di vista, a delle dinamiche politiche che vanno ben oltre la questione. C'è certamente un fatto che rende ancora più facile spingere migliaia di persone a percorrere, come dire, a tentare di attraversare il confine, c'è anche il fatto che comunque è inevitabile che per i cittadini marocchini, per il Marocco, questa presenza spagnola sia ancora letta come una forma di un residuo del colonialismo europeo, e che quindi a questo punto di vista sia mal tollerata. Ma dal mio punto di vista, se questo è un elemento che tende a spingere soprattutto i cittadini ad attraversare il confine, oltre che per cercare chiaramente di arrivare in Europa, dal punto di vista, come dire, di quelli che sono i rapporti e le decisioni dei governi, questi momenti di tensione che appunto sono ripetuti nel tempo ma non sono costanti, vanno spesso a coincidere con dei momenti di frizione politica molto forte. Nel 2021, lo dicevo prima, era l'ospitalità data al leader del movimento Sahrawi, in questo caso alla visita in Algeria, e da questo punto di vista la Spagna si trova in una situazione complicata, perché la Spagna nel 2022 ha accettato il piano per il piano presentato dal Marocco per il sud del Marocco, insomma per arrivare a una composizione con il popolo Sahrawi. L'Algeria si oppone a questo piano, però la Spagna deve anche tenere rapporti con l'Algeria, perché l'Algeria è il principale fornitore di gas per la Spagna, quindi la Spagna si trova in una situazione molto complicata dal punto di vista politico, perché deve in qualche modo muoversi con facendo prova di un complesso equilibrismo tra non scontentare il Marocco e al tempo stesso fare lo stesso con l'Algeria. Questo però ci dice nel complesso, a mio modo di vedere, che, come dire, è l'Europa perché se si continua a ragionare in termini comunitari, che è incapace di avere una posizione, una linea comune che darebbe anche maggiore forza in questo caso alla Spagna, ma insomma a quei paesi che poi di volta in volta si trovano sottoposti a queste forti pressioni migratorie.
7: L'Europa, appunto, ci sono state tante dichiarazioni di solidarietà, ma anche di richiesta di sospendere il trattato di Schengen. Ha senso, per esempio, pensare a una misura del genere per questo territorio proprio particolare, perché di fatto non confina con l'Unione Europea, pur essendo territorio dell'Unione Europea?
8: La mia impressione è che siano dichiarazioni soprattutto rivolte all'interno dei paesi, cioè ai governi. Sappiamo quello italiano che si sono espressi in questo senso, a mio modo di vedere stanno parlando soprattutto al proprio elettorato. In termini pratici non sappiamo ancora quanti di questi cittadini di marocchini effettivamente rimarranno a Ceuta e Melilla, quanti arriveranno poi in Spagna, eventualmente in altre zone dell'Europa. Quindi mi sembrano dichiarazioni, come dire, in linea con quella che è la posizione che sul tema migratorio ha, in questo caso in Italia, il governo attuale e anche in altri paesi. In generale credo che qui un po' ci sia il vero nodo risolto della gestione della politica nei confronti del fenomeno migratorio da parte dell'Europa, perché non è possibile continuare a gestire queste situazioni senza avere una linea chiara e una visione politica chiara.
7: Cambiamo scenario e andiamo in Italia, dove il Parlamento ha approvato un disegno di legge del governo per assegnare misure alternative alle persone detenute con dipendenze da sostanze o da alcol. Il provvedimento fa parte del piano per ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena italiani e consentirà a circa 10.000 detenuti di uscire dal carcere. L'approfondimento è di Roberta Barbi, che ha raccolto il commento di Samuele Ciambrello, che è il portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale e garante delle stesse per la Regione Campania.
3: È una svolta positiva ed un atto di civiltà che cammina con le buone intenzioni, cioè riconoscere la tossicodipendenza come una malattia, non come un vizio, un reato. Molti di questi 20.000 tossicodipendenti sono denunciati dai familiari. Questo è positivo. La nota negativa sono i numeri che dà il governo, con enfasi tutti i partiti. Su questi 20.000 loro dicono ne abbiamo 10.000 che devono scontare un massimo di 8 anni. Quindi loro annunciano che questi sono i beneficiari potenziali. Poi ci dicono che però mettono a disposizione 19 milioni, significa che con questi finanziamenti potranno uscire massimo 800 persone. Da tempo noi diciamo che per i tossicodipendenti e i malati di mente la risposta non può essere il carcere, però dobbiamo potenziare i servizi.
9: Entrando nello specifico, la legge prevede la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare in strutture terapeutiche o luoghi idonei. Come la mettiamo per tutti quei cittadini, ad esempio stranieri, e sono tanti, che una casa o un luogo idoneo non ce l'hanno?
3: Il primo impegno è il nazionale, l'intesa con Cassamente, alcune regioni lo stanno mettendo in campo, risorse per accogliere detenuti senza fissa dimora, per coloro che hanno bisogno di una sede e poi di giorno andare presso queste strutture riabilitative di inclusione. L'altra tragedia è sul territorio, gli assistenti sociali, il UEPE, ha più di 4.000 persone che assiste a livello terapeutico. Allora potenziamo anche il UEPE, potenziamo i CERT all'interno degli istituti, i psicologi, perché bisogna accompagnare questo cambiamento con competenze, risorse, responsabilità e rete umanitaria.
9: Ovviamente la detenzione domiciliare di cui sopra potrà essere scontata in strutture terapeutiche specializzate. Il ministro stimava che potranno accedervi circa 10.000 persone, ma ci sono in Italia tutti questi posti nelle comunità di recupero e le carceri dopo saranno davvero meno affollate, secondo lei?
3: Questi posti non ci sono, perciò il ministro li dice, sono i potenziali che possono uscire. Noi non stiamo aspettando tutto questo e partiamo oggi. In tanti istituti i CERT funzionano e abbiamo 6.000 detenuti che già in questi ultimi anni sono dentro le comunità terapeutiche. Quindi non è che partiamo da zero. Questa è una nuova misura per potenziare, per trovare più risorse sui territori. Quelli che ci sono adesso vengono pagati dalle ASL di riferimento, dai CERT territoriali di riferimento. stabilimento che hanno convenzioni con le comunità terapeutiche. Questa è un'integrazione, 8.000, 9.000 già ci sono. Questi potenziali 10.000 stanno sotto questi 8 anni che devono scontare.
9: Chi potrà usufruire di questa misura, assolutamente su base volontaria, sono persone con residui di pena non superiori agli 8 anni oppure 4 nel caso di reati più gravi. Ma a proposito di questo, riguarda solo persone che hanno commesso reati connessi alla loro condizione di dipendenza. E gli altri che magari la dipendenza l'hanno sviluppata dopo, proprio in carcere?
3: Per questo noi chiediamo al governo atti di coraggio, come lo fece il governo Berlusconi. Chiediamo per coloro che devono scontare un anno e mezzo di carcere, questo sì, un gesto di clemenza. Chiediamo per gli 8.000 che devono scontare meno di un anno di carcere, non hanno reati di sangue, non hanno reati ostativi, non hanno reati di violenza, non hanno reati di camorra. Questo è il gesto di clemenza per una cosiddetta svuota carcere, perché altrimenti anche tutte queste discriminanti all'interno del carcere porterà il magistrato ad esaminare caso per caso, e tutto questo produrrà tempo, arriveranno dopo 6 mesi, 8 mesi, un anno, e il governo già su questo dalla Corte dei Conti l'anno scorso è stato redarguito, perché fece un decreto il 7 agosto per mandare 250 tossicodipendenti nelle comunità, ma senza metterci una lira, e la Corte dei Conti dice: come si applica un decreto legge che favorisce nelle comunità l'accoglienza se tu non hai le risorse e i finanziamenti da destinare a queste comunità?
9: Concludendo, secondo il governo questa misura, prevedendo un recupero reale e certificato della persona, contribuirà ad abbattere la recidiva. Lei che ne pensa?
3: Sulle tossicodipendenze in particolare, ma sulla recidiva in generale, non basta solo un lavoro di accompagnamento terapeutico, psicologico, di responsabilità, di umanità. Servono scelte coraggiose. Il 25% che non vive la recidiva sono quelli che ottengono le misure alternative al carcere, affidamento in prova, quelli che lavorano, quelli che si laureano in carcere, quelli che hanno incontrato delle cooperative, il mondo della chiesa, del terzo settore. Meno male che su 64.000 detenuti in Italia il rapporto è che ogni 14 detenuti c'è un volontario. Abbiamo bisogno di questi ponti noi, di questo dialogo noi, cioè di misure, di formazione, di cultura, di inclusione. Queste abbattono la recidiva, perché anche il detenuto X che non si droga più si sente responsabile. Se non ha una qualifica professionale, se non ha un lavoro, se non ha un titolo di studio, come vive l'inclusione nella società? È sempre un ex detenuto alla radice quadrata, ex detenuto ed ex tossicodipendente.
7: E alla vigilia di agosto facciamo il punto su quella che è stata definita la quarta ondata di caldo in Italia. Oggi le città con il bollino rosso sono 11, domani saranno 19 in quello che probabilmente sarà il picco di questa nuova fase di caldo. E una nuova analisi di Save the Children afferma che in Europa occidentale 2 bambini su 3 sono stati esposti a ondate di calore estremo nel primo semestre del 2026, per capire, dal 1 gennaio al 14 luglio. Il numero è già triplicato rispetto a tutto il 2025, raggiungendo livelli superiori a quelli registrati in qualsiasi anno del 2003. Per l'Agenzia per la Sicurezza Sanitaria Britannica c'è stata un'impennata della stima del numero dei morti provocati dagli effetti del caldo estremo nel Regno Unito. In totale sono 2.877 i decessi collegati a questo fenomeno tra maggio e giugno, quasi il doppio rispetto a quelli dello stesso periodo del 2025 e più del doppio del 2024. Di cambiamento climatico parla anche il libro Questo clima deve cambiare di Daniele Pernigotti, che ha detto al microfono del nostro Alessandro Guarasci: abbiamo una sola via d'uscita, accelerare sulle energie rinnovabili.
10: L'adattamento è sempre un elemento fondamentale, perché è un dato di fatto che il clima sta già cambiando adesso, quindi stiamo già pagando il conto. Però se non andiamo sulle cause del problema, chiaramente non avremo una situazione sempre peggiore da dover gestire. E questo è il motivo perché bisogna lavorare moltissimo sul taglio delle emissioni, quindi sulla mitigazione.
11: Ecco Pernigotti, però il taglio delle emissioni, lo sappiamo, ha dei nemici, essenzialmente Stati Uniti, in parte la Cina, che però sta investendo molto sulle rinnovabili, e anche l'Europa è un po' disunita.
10: L'Europa è disunita, ma l'Europa, il fatto di essere disunita è un po' una costante su vari temi, purtroppo. Però cioè, non è che abbiamo molte alternative, cioè è un dato di fatto conclamato che noi dobbiamo tagliare le emissioni, se no pagheremo un danno, un costo sempre maggiore in futuro. Quindi non c'è alternativa, bisogna tagliarle adesso e tagliarle rapidamente.
11: Ecco, però concretamente come facciamo a tagliare queste emissioni? Perché lo sappiamo, dobbiamo accelerare la transizione alle rinnovabili, però anche gli incentivi sono in parte diminuiti e soprattutto ultimamente c'è un fronte piuttosto ampio a favore per esempio dei motori termici.
10: Allora, sono due temi diversi. Uno è la produzione di energia e sicuramente dobbiamo andare a aumentare le rinnovabili, ma qui non c'è tanto un tema degli incentivi, perché le rinnovabili sono più convenienti dal punto di vista economico. Bisogna, come dire, levare i legacci che bloccano la diffusione delle rinnovabili, che è un tema diverso, e agire invece sul come dire, sui sussidi delle fossili, che sono tantissimi, quindi bisogna ridurre i sussidi delle fossili e aprire la strada alle rinnovabili. Per quanto riguarda i motori termici, questo, sappiamo che c'è una spinta reazionaria in questa direzione, ma sappiamo anche che è una spinta che è contro la storia, perché ormai è chiara che la transizione ai motori elettrici è la tecnologia del futuro, e quindi cercare di rallentare un cambiamento che è già in atto è soltanto una scelta miope.
11: Ecco, allora a questo punto secondo lei l'Europa deve rilanciare il Green Deal europeo e soprattutto come fare?
10: Guardi, leggevo proprio adesso una dichiarazione di 6 acciaierie congiunte che stanno chiedendo di rafforzare, non di indebolire l'ETS. Loro dicono che stanno già investendo 10 miliardi di euro su questa cosa, e quello che fa più male all'industria in assoluto è la mancanza di certezze. Non si può andare prima da una parte e poi dall'altra e facendo mancare la solidità per gli investimenti di lungo periodo, che sono quelli che servono alle aziende. Mi viene in mente la vicepresidente di BYD, la grande azienda produttrice di auto elettriche cinese, che ha detto che il loro punto forte è stato avere per 20 anni una chiara direzione di dove andare verso l'elettrificazione delle auto, e li sono andati, sono diventati leader.
11: Pernigotti, in Italia si sta cominciando a ritirare fuori il nucleare, seppure in molti sappiamo che insomma ritornare a questa tecnologia è abbastanza costoso e soprattutto a lungo termine. E lei che cosa ne pensa di questi piccoli reattori su cui il governo sta spingendo molto?
10: Ma è quello che ha detto lei, è qualcosa di costoso e a lungo termine, per cui io, per dire, non sono contrario in assoluto all'ipotesi di avere un nucleare, che ne so, al 2050, però il tema è non nascondersi dietro il nucleare rispetto alla transizione attuale, che è la transizione che deve portare le rinnovabili. Cioè, la cosa fondamentale è che i governi devono investire, devono stimolare lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle reti, le reti intelligenti, finché le rinnovabili possono essere, come dire, adattarsi a quelle che sono le esigenze del consumo e delle produzioni.
11: Come in qualche modo tentare di convincere i cittadini della necessità di, diciamo, un approccio diverso al clima? Perché anche le ultime ricerche dicono che addirittura gli italiani sarebbero disposti addirittura a tornare al gas russo, alcuni anche al carbone, perché i costi dell'energia sono troppo elevati. Sicuramente su questo fattore incidono appunto le bollette, che sono cresciute notevolmente.
10: Perché siamo dipendenti dalle fossili. Nella precedente crisi energetica, Timmermans, che era allora il commissario al clima della precedente Commissione europea, ci ha ricordato che stavamo pagando il prezzo dell'aumento del costo delle fossili perché siamo in ritardo sulla transizione energetica. Guardi, facciamo la differenza di costo tra la Spagna e l'Italia. La Spagna ha un costo che è meno della metà del costo energetico dell'Italia. Perché? Perché ha spinto molto sulle rinnovabili. Noi stiamo continuando a pagare un ritardo, e più ritardiamo, più i cittadini saranno costretti a pagare maggiormente l'energia.
7: Papa Leone ha incontrato questa mattina in Vaticano Patti Smith, entrambi sono di Chicago, e noi ci sentiamo allora. People of the Pope.

0: alla radio.
1: La ricchezza dei miliardari ha raggiunto un livello record nel 2025, minando la libertà politica e alimentando la disuguaglianza. I 12 miliardari più ricchi posseggono più ricchezza della metà più povera dell'umanità, circa 4 miliardi di persone. Lo afferma Oxfam nel suo rapporto sulla disuguaglianza presentato a Davos, che rileva anno dopo anno la crescente ricchezza dei super ricchi. Ne parliamo con Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, com'è questo 2025 per quanto riguarda le disuguaglianze che, senza anticipare, sono sempre più marcate?
2: Sì, sono quelle che si riassumono nei dati che avete dato voi e che sono ormai un paradosso in termini di accelerazione di questo ultimo ventennio della concentrazione della ricchezza e dell'approfondimento della forbice delle diseguaglianze estreme. Beh, se 3.000 persone, perché sono in crescita i miliardari anno dopo anno, rappresentano 18.300 miliardi di dollari, e se i primi 12 di questi hanno la stessa ricchezza netta aggregata di quasi 4 miliardi di persone, è evidente che siamo vicini ad un paradosso e ad un rischio di cortocircuito che rischia di minare, come diciamo, non solo di farci sprofondare nel baratro della diseguaglianza, ma anche di mettere in crisi la democrazia, i diritti, almeno per quella minoranza del mondo che ce l'ha, e di negarla a quella maggioranza che vorrebbe accedere a diritti e democrazia, e che noi sappiamo che povertà e democrazia, come dire, sono incompatibili. Lì dove c'è democrazia e sviluppo è possibile affermare i diritti.
1: Allora, questo, diciamo, pone l'accento su alcune riflessioni. La prima cosa che le volevo chiedere era: a questo aumento, quindi del 16% dei più ricchi, corrisponde anche un aumento generale del livello della popolazione? Mi spiego, mondiale, mi spiego meglio. È vero che ci sono queste persone estremamente ricche e sproporzionatamente ricche, ma tutto il resto del mondo sta fermo?
2: Tutto il resto del mondo, i livelli di povertà non subiscono riduzioni dal 2019. In alcune aree del mondo, e non casualmente, come l'Africa, addirittura aumentano. Quindi il tema della famosa ricaduta della ricchezza verso gli altri o verso il basso o della redistribuzione, che pure ha funzionato in altre epoche storiche, almeno alcune parti del mondo, non è così. Noi abbiamo addirittura una situazione di ritorno indietro su alcuni dati o su alcuni impegni internazionali, come quelli dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 2,8 miliardi di persone non dispongono di un alloggio adeguato e 1 miliardo vive in baraccopoli. E addirittura nel 2024 ci ritroviamo come 10 anni fa, prima che si prendessero questi impegni dell'Agenda 2030, 2 miliardi e 300 milioni di persone che si trovano in condizioni, ce lo dice la FAO, di moderata o grave situazione alimentare. Tutto questo in un mondo dove instabilità, conflitti si moltiplicano e quindi producono un'alimentazione, incendiano le situazioni di povertà e diseguaglianza, e dove si tagliano gli aiuti internazionali per lo sviluppo e gli aiuti umanitari. Uno dei primi messaggi di questa amministrazione americana proprio un anno fa fu smantellare e cancellare le risorse dell'Agenzia della Cooperazione degli Stati Uniti, come a voler lanciare un messaggio contro i fragili, i poveri, ma non solo quelli dell'Africa, ma anche forse quelli del statunitensi, ecco, poi lo vediamo in questi giorni. C'è una tendenza, al di là di quello che sta accadendo, che vede tornare

0: marci indietro rispetto agli impegni presi dalla comunità internazionale, da tanti governi, sugli obiettivi di sostenibilità, a fronte delle crisi che sono economiche, sociali, climatiche. Ecco, cioè pensiamo che con i trend attuali, non al 2030 ma al 2050, un terzo della popolazione mondiale, cioè 3 miliardi, vivranno ancora in condizioni di povertà relativa o estrema.
1: Ma a questo punto è una questione di strumenti che vengono ignorati, strumenti che non sono sufficienti, è volontà politica, oppure c'è proprio bisogno di nuovi modi per coordinare quello che poi è l'aiuto, ma anche immagino interventi nell'economia, tassare questi super miliardari.
0: Ma è un po' un insieme di tutte queste cose, perché non è detto che debba andare così, che questa sia una tendenza incontrollabile e che non è possibile cambiarlo o addirittura invertirlo. C'è la responsabilità e la volontà politica dei decisori. Nel momento in cui si attaccano quelle istituzioni proprie della cooperazione, come le Nazioni Unite, è chiaro che non si vuole andare in questa direzione, però... Per essere concreti e indicare cosa si potrebbe fare in due battute. Uno, c'è il grande tema del debito. Gran parte dei paesi del sud del mondo spendono in interessi per ripagare il debito più di quanto spendono in servizi essenziali come scuola, sanità di base, accesso al cibo e alla sicurezza alimentare. Quindi il tema del debito deve essere creato, lo chiediamo una miriade non solo di organizzazioni della società civile ma anche una parte dei paesi, un organismo internazionale che ridiscuta la cancellazione o la riprogrammazione del debito per almeno per i paesi a basso reddito, la cooperazione allo sviluppo almeno lo 0,70 è un impegno che risale a 50 anni fa. Ecco, al G20, che pure non sono le Nazioni Unite, una serie di paesi dentro la commissione del G20 hanno detto abbiamo istituito questa commissione sulla diseguaglianza che prepari un piano d'azione ed una task force, tra l'altro presieduta dal premio Nobel per l'economia come Stiglitz, a cui hanno dato l'adesione grandi paesi, la Francia, il Brasile. Come dire, è possibile governare questo processo, è possibile mutare, se è possibile immaginare un mondo dove si coopera, dove si dialoga, dove la complessità e i drammi intrecciati di clima, economia, questioni sociali vengano affrontati insieme, diversamente la guerra di tutti contro tutti. C'è un modo di dire che funziona, la povertà, che a me dà l'idea del mondo in cui stiamo vivendo, la povertà isola e la diseguaglianza divide.
1: E questo è quel mondo di cui lei ha parlato, è quello che ci auguriamo si possa perlomeno raggiungere, perlomeno che si possano prendere delle decisioni che vadano verso la riduzione delle disuguaglianze. Grazie a Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia. Questa è la situazione per quanto riguarda le disuguaglianze nel mondo. Un aspetto che ci riguarda anche da vicino come comunicatori è come parlare di quanto avviene, di questa della povertà e dell'appunto delle situazioni più difficili nei media. E di questo si è occupata la Caritas Italiana con la sua indagine Taglio Basso, un'indagine che ha come obiettivo quello di indagare la copertura nei media delle diverse manifestazioni della povertà per comprendere le narrative prevalenti e le modalità attraverso cui viene trattata nel dibattito pubblico, analizzati telegiornali, talk show televisivi, influenze, per capire quanto si parla di povertà, quanti sono i servizi del telegiornale che parlano di povertà, ve lo anticipiamo, sono solamente il 2%. E allora, per fare un po' il quadro e capire qual è la situazione dei media italiani stiamo parlando, abbiamo intervistato Paolo Valente, che è vice direttore di Caritas Italiana, giornalista ed è anche tra gli autori del rapporto Taglio Basso.
2: che emerge è che molto spesso la povertà e i poveri sono dei temi assenti, diciamo così, dai nostri mass media. Quando sono presenti con una prospettiva monodimensionale. Questo perché è un problema? Perché in tutti i nostri rapporti, non solo i nostri, emerge che invece oggi, in modo particolare, la povertà è un fenomeno multidimensionale. Questo è importante sia nel descrivere il fenomeno, ma soprattutto poi per affrontarlo, perché se si affronta solo un aspetto, tendenzialmente non si risolve niente. Oppure la povertà è anche presente nei nostri mezzi di comunicazione come pretesto per parlare d'altro, per esempio per trattare temi politici, eccetera. Naturalmente qua stiamo sempre parlando dei TG generalisti, di organi di stampa come può essere TV2000 o Avvenire o anche gli stessi media vaticani, dove sappiamo bene che invece la povertà è molto presente e trattata anche in modo adeguato.
1: Quando si intende una prospettiva unidimensionale, che cosa si intende? Cioè, che tipo di povertà è quella che viene raccontata di più?
2: Per esempio la povertà materiale o la cosiddetta povertà assoluta, come se la povertà fosse solo avere un reddito non sufficiente. In realtà la povertà è non avere i mezzi necessari per vivere in maniera dignitosa. Questo comporta tanti altri aspetti, l'aspetto sanitario, l'aspetto relazionale, l'aspetto educativo. Ecco, tutte queste cose entrano nelle situazioni di povertà, influenzano e producono eventualmente anche come conseguenza una povertà di tipo materiale, ma se partiamo, diciamo così, dalle conseguenze non arriveremo alle cause.
1: Si parla di un 2% sul totale dei servizi trasmessi che riguardano la povertà. Nel 18% dei casi si parla anche di pregiudizi e stereotipi quando si parla di questi temi. Quali sono questi pregiudizi e come si dovrebbe parlare di povertà?
2: Innanzitutto la percentuale, il 2%, ma noi sappiamo che i poveri assoluti in Italia sono quasi il 10% della popolazione, quindi vediamo un certo divario anche rispetto all'interesse. Lo stereotipo più diffuso è che i poveri sono causa essi stessi della loro povertà, e quindi soprattutto la povertà economica viene collegata a questo tipo di stereotipo. In realtà, diciamo, chi lavora nel mondo della solidarietà e si trova a affrontare molto spesso situazioni di povertà sa che a monte di tutte queste situazioni ci sono delle cause che vanno ricercate non solo nelle scelte della singola persona, ma soprattutto nel contesto sociale.
1: Ci sono degli elementi positivi invece che sono emersi?
2: Ma gli elementi positivi direi che sono il fatto che comunque la povertà è presente. Io nel mio contributo parlo di povertà stagionale, nel senso che in questo periodo tra settembre 24 e giugno 25 abbiamo avuto il Natale come tutti gli anni e abbiamo avuto anche la morte di Papa Francesco. La morte di Papa Francesco è uno di quei momenti in cui si è parlato molto della povertà. Lo trovo, diciamo così, un segno, se vogliamo, anche positivo, nel senso che viene riconosciuta al pontificato di Papa Francesco di aver messo al centro i poveri, una chiesa povera per i poveri, ricordiamo tutti le sue parole, e sicuramente questo è un segno che ha lasciato una traccia anche profonda nel modo di raccontare da parte dei mezzi di comunicazione, sia cattolici ma anche laici.
1: Come raccomandazione, come bisognerebbe parlare di povertà e che cosa manca per raggiungere questo obiettivo?
2: Quello che sicuramente è necessario è sviluppare una cultura dell'informazione che metta in condizione i cittadini di poter avere le informazioni necessarie per comprendere il loro contesto in cui vivono. L'informazione, la buona informazione, l'informazione adeguata e completa è un presupposto di ogni tipo di partecipazione, quindi non può esserci una dinamica democratica reale ed autentica senza vera informazione, e questo lo vediamo nella realtà italiana, lo vediamo molto di più nella realtà globale, dove sembra che le scelte e gli umori si fondino soprattutto sulle cosiddette fake news e su una narrazione certamente non adeguata e non autentica della realtà. Quindi educarci, ognuno di noi, a informarci, quindi leggere, ascoltare e anche mi preme sottolineare la figura dei giornalisti professionisti diventa sempre più importante in questo contesto dove abbiamo miliardi di informazioni ma molto spesso non abbiamo gli strumenti per selezionare quelle che veramente servono alla nostra vita quotidiana.
1: E torniamo a parlare di cooperazione. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha attaccato i leader mondiali che a suo dire stanno cercando di mettere la cooperazione internazionale in punto di morte. Ne abbiamo parlato nel corso di questa puntata, in un contesto segnato da palesi violazioni del diritto internazionale. Guterres ha evitato di citare paesi specifici, ma nel suo ultimo discorso sulle priorità dell'ONU ha descritto un mondo attraversato da divisioni geopolitiche, conflitti e tagli agli aiuti, ribadendo anche la sua forte preoccupazione per la repressione violenta in Iran alla vigilia di una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza. In questi giorni 70 cooperanti impegnati in 34 paesi con 38 progetti finanziati dalla cooperazione italiana si sono riuniti a Bari per la conferenza Diplomazia Umanitaria e Scientifica nel XXI secolo. Tra i temi del dibattito vi è stato il ruolo del Mediterraneo, inteso come spazio storico di dialogo e di circolazione millenaria dei saperi. Biagio Dieter Lizzi, direttore del Chiham Bari, ci ha detto: serve rilanciare il ruolo di sviluppo dei paesi nel Mediterraneo.
3: Il dialogo è strategico per uno sviluppo congiunto tra popoli, tra comunità. Questo sviluppo deve avvenire attraverso un coinvolgimento di singole persone che possono essere anche rappresentanti istituzionali, ma anche rappresentanti del mondo della ricerca. Allora, quando si parla qui di ricerca significa che veramente si apre un grande quindi panorama di coloro che possono contribuire a creare quindi una cooperazione. Quindi l'approccio quindi multilaterale è che c'è bisogno quindi di tante per poter quindi creare di tanti per poter creare sviluppo. Non è soltanto trasferire quindi una conoscenza, ma anche trasferire in un certo modo. Possiamo parlare di una diplomazia scientifica che deve essere messa in campo, ma questa diplomazia la si può animare attraverso una rete, e a volte quindi delle reti possono anche agganciarsi a delle altre reti e quindi avere quindi un effetto onda. Ecco, allora questo approccio quindi che arriva quindi verso quindi un ultimo beneficiario e che ci interessa che viva la sua realtà di consapevolezza in un territorio, di sviluppo economico in quello stesso territorio, diventa un qualcosa che si fa con più attori, ecco, un multilateralismo. E questo lo si fa anche superando i conflitti, perché ci possono essere zone dove c'è quindi un conflitto, ma a volte le reti ti permettono di bypassare questi conflitti e alla fine ti consentono anche di stabilizzare delle comunità, e che porta ad avere anche un effetto di una riduzione dell'immobilità. Nonostante ci siano delle forze che spingono verso la mobilità, altre ancora più forti che ti spingono verso la migrazione, come quindi il caso per esempio dei cambiamenti climatici che possono essere determinati.
4: Ecco, senta una cosa, ma il Mediterraneo in tutto questo quale scenario ha? E soprattutto quale apporto può dare?
3: Il Mediterraneo è sempre stata una culla. Si pensa che forse quindi il Mediterraneo adesso non abbia nulla da dire. Invece il Mediterraneo di per sé è proprio quindi quell'elemento di, grazie alla diversa presenza quindi di culture, possiamo, lavorando insieme, creare quindi un modello di sviluppo anche in contesti quindi diversi. La forza che c'è di un'Europa nel Mediterraneo e dei paesi della riva sud, questo mescolarsi insieme, è una forza quindi che vive. Cioè, possiamo dire che il Mediterraneo potrebbe dare sapore a una cooperazione quindi più ampia, è come il sale messo quindi sul cibo, quindi ha questo effetto di identità e sviluppato insieme con paesi europei significa che porta anche una forte innovazione, non solo tecnologica ma anche di relazioni.
4: Questo di cui lei ha parlato, questa collaborazione tra vari attori, concretamente come si può fare, come farla capire anche ai nostri ascoltatori?
3: Beh, lo strumento del dialogo poi si traduce sul terreno con la cooperazione, con creare dei progetti di sviluppo, ma per partire bisogna comunque formare delle risorse, avere un'ottima formazione indirizzata quindi sulle esigenze dei paesi terzi, avere questa possibilità che coloro che vengano formati, anche eventualmente in caso specifico quindi in Italia, rientrare nel proprio paese, diventare quindi dei promotori di sviluppo, animando all'interno delle istituzioni locali, creando quindi delle comunità, associandosi a dei leader locali e poi mantenendo il rapporto con chi ha svolto questa formazione. Questo significa mantenere ed essere concreti e dare garanzie nel futuro, perché c'è sempre qualcuno a cui costoro che si trovano quindi in paesi terzi dove lo sviluppo è necessario sanno di poter contare e di poter mantenere quindi delle buone relazioni, perché c'è un vero e sincero spirito di assistenza e di sviluppo congiunto.
4: Ecco, però dobbiamo dirlo, la cooperazione internazionale negli ultimi tempi sta vivendo un momento di difficoltà, i fondi per la cooperazione internazionale stanno calando, bisognerà fare anche un'opera di sensibilizzazione forte tra i cosiddetti grandi player internazionali.
3: Sì, sappiamo che tra i grandi player ce n'è stato uno che si è allontanato e sta togliendo grandi, sta creando grandissime quindi difficoltà. La cooperazione esiste, esisterà sempre. Dobbiamo cambiare il modo di fare cooperazione, dobbiamo anche cercare quindi di movimentare quindi un sistema privato che nell'ottica di poter raggiungere quindi un interesse, un profitto nel dialogo con un'altra, diciamo con un'altra azienda in un paese terzo, perché anche loro possano quindi crescere indirettamente, possono portare dei contributi allo sviluppo e quindi cambiare. Non è più solo esclusivamente il pubblico o il donatore X che sostiene la cooperazione, ma anche il mondo privato, che quindi delle imprese, che diventino un qualcuno che anima e possa consentire di far vivere sempre la cooperazione, che cambia pelle ma comunque ci sarà sempre.
1: E finisce così questa parte del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviar e da Daniele Giorgi in regia. Ora linea ai programmi della Radio Vaticana.

Alle 17 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Le città siano case aperte e accoglienti, nessuno si senta invisibile. L'intenzione di preghiera del Papa per il mese di agosto per l'evangelizzazione nelle città richiama l'urgenza di una chiesa in uscita, capace di tendere la mano alle periferie. E il Pontefice ha firmato oggi una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che sostituisce quella del 13 maggio 2023 per rispondere alla necessità di tener conto di nuove esigenze di governo. Sale a 57 il numero dei corpi recuperati lungo le coste di Ceuta, enclave spagnola in Marocco. La maggior parte delle persone che tentavano di raggiungere la Spagna e che sono morte cercavano di aggirare a nuoto la barriera di confine di El Tarajal. L'Egitto si appresta a lanciare un nuovo sistema di visto elettronico a partire da agosto, con l'obiettivo di aumentare gli arrivi e raggiungere i 30 milioni di turisti l'anno entro il 2030. È tutto, l'informazione torna più tardi.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, amici di Vatican News, storie di sport, Atletica Vaticana racconta, entra in versione estiva. Un modo per godere ancora delle interviste più toccanti che abbiamo realizzato in questa stagione. E con me Giancarlo Lavella non poteva che esserci il presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
3: Grazie Giancarlo, eccoci qui, perché davvero lo sport non va mai in vacanza, anzi magari la vacanza è proprio un momento bello per rivivere, riassaporare lo sport in tutte le sue sfaccettature.
2: Tanti campioni, tante medaglie, tanti record che abbiamo ospitato in questa stagione, ecco, che numeri puoi snocciolare di quanto abbiamo fatto?
3: Ma guarda, quest'anno dal 12 settembre al 2 luglio, quando siamo andati appunto con le trasmissioni in diretta ogni giovedì, abbiamo avuto 84 ospiti con oltre 50 medaglie olimpiche e paralimpiche, oltre 100 medaglie mondiali, oltre quasi 70 medaglie europee più altri titoli ai giochi del Mediterraneo, universiadi, per dire queste storie di donne e di uomini, di sport, di vittorie e di sconfitte. Ma credo che il racconto sia stato un racconto di umanità, perché lo sport è davvero metafora della vita e può abbracciare, questo è un po' l'obiettivo di questa trasmissione Storia di Sport Atletica Vaticana racconta, può abbracciare anche l'interesse e l'attenzione di coloro che non sono degli appassionati o dei tifosi di sport, ma che riconoscono in queste storie delle storie di vita che valgono per qualunque ambito e per qualunque momento, storie di riscatto, di rinascita, di capacità di accettare sconfitte, infortuni e di saper vivere anche la vittoria con il giusto stile.
2: E non a caso tanto spazio abbiamo dato allo sport paralimpico, anche allo sport eseguito da chi casomai vince poco, però non per questo si impegna meno.
3: Assolutamente, infatti c'è una vecchia battuta che vale per i ciclisti del Giro d'Italia, che alla fine il più applaudito è l'ultimo, perché fa sicuramente più fatica e sta in strada più del primo della maglia rosa, che magari arriva prima perché ha anche dei talenti fisici superiori. Sì, ma anche nel mondo paralimpico abbiamo avuto ospiti come Onei Tapia, come Ambra Sabatini, come Arturo Mariani, che ha inventato, si può dire, il calcio cosiddetto per amputati, e Matteo Falchi, che è un nuotatore con autismo, vincitore di 18 medaglie internazionali. Quindi a Roma si dice tanta roba.
2: Giampaolo Mattei, consentimi di fare un po' di cronistoria della nostra trasmissione, o meglio dello sport trasmesso dalla Radio Vaticana, perché c'è stata un'evoluzione, no? Questa trasmissione una volta si chiamava Non Solo Sport, proprio perché anche in quel caso volevamo mettere in evidenza i valori non solo agonistici ma umani che l'attività sportiva porta con sé. Poi è diventata Storia di Sport Atletica Vaticana racconta, perché con Papa Francesco che cosa è successo?
3: Con Papa Francesco nel 2018, nella seconda parte del 2018, c'è questa intuizione di costituire in Vaticano giuridicamente una realtà sportiva a tutti gli effetti, appunto Atletica Vaticana, con personalità giuridica e riconosciuta dalle realtà sportive nazionali, italiane e internazionali. C'è anche un'intesa bilaterale fra la Santa Sede e il CONI, il Comitato Olimpico Italiano, per questo nasce questa realtà. E poi nel 2022, con la costituzione apostolica Praedicate Evangelium, al Dicastero per la Cultura e l'Educazione viene affidata, data appunto con la costituzione apostolica, la cura dello sport. Quindi con queste due realtà sono una grande novità, uno dei segni importanti del pontificato di Papa Francesco, è che già nel primo anno pieno del pontificato di Papa Leone sono state molto attive, in quanto è evidente, è nota, come ha detto lui in Spagna nel recente viaggio Papa Leone, è nota la sua passione per lo sport. E quindi è un tentativo di vivere nello sport tra i professionisti e gli amatori, cercando di portare un'anima, un'attenzione sociale, solidale, con l'idea che appunto lo sport è un grandissimo terreno di dialogo con tutti.
2: Quindi questo è il compito che noi di Storia di Sport ci siamo posti, non solo lo sport come passatempo o come attività sana per il corpo, ma qualcosa di molto di più.
3: Sì, io dico sono tre le colonne. Sicuramente lo sport è divertimento, lo sport è vita sana perché fa bene al corpo e all'anima, ma la terza colonna che con grande umiltà cerchiamo di portare avanti come Atletica Vaticana, con diciamo la guida anche del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, è lo sport solidale e inclusivo, cioè guardare anche agli altri. E con questi tre aspetti, il fatto che comunque ci si diverte, si sta insieme agli altri, si vive una vita sana perché lo sport fa bene alla salute e alla testa anche, e si tenta di fare qualcosa di bene per chi magari è un po' svantaggiato, diciamo si guarda indietro per vedere che nessuno resta indietro, credo che sia un'esperienza sportiva davvero significativa, ripeto, non solo per chi vive lo sport con passione, magari con qualche mira più o meno agonistica, ma per chiunque voglia vivere una vita umana piena. Non a caso il Papa fa una lettera straordinaria 6 febbraio quest'anno per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina e la intitola La vita in abbondanza, che è un passo, che è una frase evangelica, ma che dà lo sport come vita in abbondanza.
2: È una sorta di costituzione che tutti gli amanti dello sport devono tenere a mente e studiare, sì. Leggere continuamente.
3: Ma secondo me è una lettera bellissima, Giancarlo, tra l'altro se la si trova facilmente, basta scaricarla gratuitamente dal sito Vaticano, non ha un costo, ma se uno vuole il libretto ci sono i libretti della Libretrice Vaticana a costi risibili, ma comunque la si può scaricare. È davvero una lettera, il Corriere della Sera l'ha definita una piccola enciclica sullo sport, è veramente una lettera piena, dove tutti gli aspetti, compreso quello dell'intelligenza artificiale, vengono affrontati con grande chiarezza e con grande passione, perché lo sport è sicuramente passione.
2: Allora, Giampaolo Mattei, tu che sei un po' a capo del cosiddetto CONI del Vaticano, dobbiamo dire che in questa stagione noi abbiamo ospitato non solo gli atleti, ma anche un po' i vertici dello sport vaticano e italiano. Sì. Allora, metterei in evidenza innanzitutto il cardinale José Tolentino de Mendoza.
3: Assolutamente, il prefetto del Dicastero appunto della Cultura e dell'Educazione, ma abbiamo avuto ospite, credo che sia stata una puntata davvero interessante anche dal punto di vista tecnico, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giugno De Santis, che ha spiegato per esempio un punto un po' dolente su cui tanto si parla, sul perché i ragazzi con disabilità intellettivo relazionale, ragazzi con sindrome Down, con autismo, non sono parte delle Paralimpiadi. Le Paralimpiadi ci sono solo, tra virgolette, atleti con disabilità fisica. E questo è un aspetto molto interessante quando si parla di inclusione. Poi c'è stata l'intervista fatta da Gianmarco Murroni al presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
2: Un presidente che vorremmo poi ospitare nella prossima stagione qui in radio.
3: A margine dell'udienza del Papa agli atleti di Milano Cortina il 9 aprile scorso, e poi tantissimi presidenti di federazione, dirigenti. Credo che noi abbiamo incontrato in questa stagione un po' tutte le realtà degli sportivi. Vorrei ricordare anche la nutrizionista e l'organizzatore di gare, proprio per conoscere il sapore dello sport vissuto appunto dai professionisti, ma anche alla portata di tutti, di quello che appunto vuole fare sport anche semplicemente, e non è poco, per provare a stare un po' meglio.
2: Citiamo anche il ministro Abodi.
3: Andrea Abodi, ministro dello sport e giovani. Sì.
2: Per l'Italia, chiaramente.
3: Per l'Italia, assolutamente. No. Credo che l'idea è sempre quella di, diciamo, di coinvolgere tutte le componenti dello sport.
2: Non so se ascolteremo questi in queste trasmissioni estive, però ve le lasciamo così gustare quasi a sorpresa. Ascolteremo loro, quindi ascolteremo tutti coloro che hanno fatto in qualche modo parte di questa grande famiglia che è Storie di Sport. Allora non ci resta che augurarvi buon ascolto e buone vacanze a chi è in vacanza, e soprattutto a te Giampaolo Mattei, buone vacanze a te e all'Atletica Vaticana.
3: Grazie anche a te Giancarlo Lavella di questa cosa. Sicuramente le vacanze, come si diceva all'inizio di questa puntata, sono sicuramente un momento anche per fare sport, forse anche una semplice camminata in una pineta o in un bosco,
2: e capire quello che è lo sport che ci piace, per poi portarlo avanti anche durante la stagione invernale e autunnale.
3: Assolutamente sì.
2: Grazie e buon ascolto.
3: Buon ascolto.
0: Storie di Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
3: Un'amica di Atletica Vaticana ed è Antonella Palmisano.
4: Certo, ecco. Buongiorno a tutti voi che ci ascoltate. Sì, non hai sbagliato, non ti correggo. Quindi...
3: Benvenuta Antonella, a quale va data una medaglia solo per aver diciamo superato il traffico di Roma, che è veramente straordinario, e lei è riuscita comunque a arrivare con grande pazienza, è una prova di amicizia. E quindi grazie.
2: E noi la ancoriamo qui a Storie di Sport, sì, perché vogliamo sapere un po' tutto, oltre delle cose che sono note anche della sua carriera da atleta e di donna.
3: Assolutamente
2: anche.
3: Sì, tra l'altro fresco una, così buttato là, un argento ai campionati nel mondo di Tokyo recentissimi nella sua specialità che è la marcia.
2: E anche ci sono i bronzi, mi pare, no?
3: Ci sono bronzi, ci sono il titolo olimpico soprattutto.
4: Sì, sono un po' di
2: poi
4: medaglia.
2: Se risaliamo vogliamo partire da Tokyo 2020, che poi è diventato 2021 per via del Covid, con quella 20 chilometri
3: straordinaria nel giorno del suo compleanno, fra l'altro, quindi...
4: Che quando chiedono si dice l'età a una donna, no? Quel giorno sapevano tutti che avessi compiuto 30 anni, quindi fantastico. Sì, Tokyo per me è un posto magico, l'abbiamo visto per la seconda volta adesso ai mondiali e sì, forse la medaglia più importante, non forse, lo è la medaglia olimpica di Tokyo 2021, e dove arrivavo da un periodo di infortunio che quasi... pensavamo appunto di non partecipare e di non partire, però invece poi il caso vuole che la testardaggine, la passione, la determinazione, la voglia di non mollare mai mi hanno portato a quel gradino più alto del podio.
3: Ecco, forse, scusa, no, vai.
2: La curiosità chiaramente sugli aspetti tecnici, una gara di 20 km sicuramente non si improvvisa, no? di marcia. Come ci si prepara ad una distanza così lunga, a superare i momenti di crisi che immagino ci siano?
4: Ma in realtà questa volta al mondiale ho fatto una 35 km, quindi ancora più lunga della 20 km, quindi devo dire che passando da questa nuova distanza mi sono accorta che la 20 era quasi molto più facile, perché passava molto velocemente, seppure un'ora 25, un'ora e 27 di gara, invece comunque parliamo di una 35 che sono 2 ore e 40 di gara, quindi alla fine quello che ti porta a fare queste distanze è sicuramente l'allenamento costante, certo. e la disciplina ogni giorno, perché non ci si arriva, come hai detto tu, a improvvisare una gara di così tanti chilometri.
3: Tra l'altro nelle tue partecipazioni olimpiche abbiamo il quarto posto a Rio, la vittoria a Tokyo e poi a Parigi, dove è successo praticamente tutto quello che poteva succedere per far andare non dritte le cose, addirittura il Covid durante le Olimpiadi, ma da quella sconfitta, o meglio da quella difficoltà, ma non si può parlare nemmeno di sconfitta perché era proprio difficile partecipare per te, c'è il riscatto e la capacità di andare a vincere una medaglia mondiale. Ecco, dove la trova la forza una donna che ha già vinto le Olimpiadi di ripartire praticamente da zero dopo infortuni importanti?
4: Ma sicuramente sono state tre Olimpiadi affrontate in maniera diversa, perché ecco, Rio era la prima esperienza, seppur arrivata quarta, quindi a 19 secondi se non sbaglio, 21 secondi dal podio, e due mesi dopo una di quelle tre medaglie è stata pizzicata per doping, ma non squalificata il giorno dell'Olimpiade, quindi la squalifica è arrivata dopo, quindi c'è pure tutto questo nella mia avventura in questa bella disciplina. E Tokyo arrivata con la determinazione di vincere e portarmela a casa, quindi una maturità diversa. Parigi, devo dire che è stata forse l'Olimpiade più bella, perché è stato l'unico anno dove non ho affrontato infortuni, dove è filato tutto liscio e quindi avevo veramente una consapevolezza e una determinazione di quello che avevo svolto alle stelle, seppur poi quel giorno qualcosa era capitato, perché al terzo chilometro avevo avvertito una stanchezza particolare e anche al tredicesimo mi sono ritirata, e a scoprire qualche ora dopo di avere il Covid è stata veramente la cosa più brutta che mi potesse capitare in carriera, perché non lo accetti, ecco, è una cosa che non riesci a controllare, però non lo accetti perché ti dai comunque delle colpe. E come ci si arriva a mondiali poi a prendere la medaglia l'anno successivo? Soprattutto perché quando ci sono delle ferite così, così profonde, cerchi sempre il modo di rialzarti e un po' alleviare quelle ferite, no? E quindi provi a crearti nuovi obiettivi. In tutto questo devo dire che quest'anno mi ha aiutato tanto Maria Perez, che lo ricordiamo, è la ragazza che poi ha vinto spagnola, che ha vinto adesso al mondiale sia sulla 35 che sulla 20. Lei quest'anno mi ha dato veramente la determinazione e la spensieratezza, no? Di riprovare a credere di nuovo in un nuovo obiettivo.
3: Ecco, dei mondiali è rimasta forte l'immagine, no? Te l'avevano già chiesto tante volte, che quando tu sei arrivata un po' in difficoltà perché l'umidità era tanta, non eri riuscita a bere e alimentarti come avevi programmato, e Maria, prima di festeggiare il suo oro, è venuta da te e ti ha sciolto i lacci delle scarpe, ti ha dato da bere, ti ha messo l'asciugamano e la bandiera italiana addosso e poi avete festeggiato insieme. Beh, questo, insomma, voglio dire, a Roma si dice tanta roba, cioè è un'amicizia vera che va oltre anche il fair play. Il fair play è un'altra. Poi scusa, un'altra domanda, voi vi allenate insieme, quindi lei conosce i tuoi segreti e i tuoi limiti e tu conosci i suoi, però questa è una cosa straordinaria, che due atlete che poi si scontrano.
2: È un antagonismo, direi, che si è trasformato in amicizia, in collaborazione.
4: Ma sì, ma perché alla fine è giusto accettare chi è più forte in quel momento, perché dico sempre uno vince, e in quel momento è il più forte. E perché poi averci questo accanimento verso l'avversario? È vero che bisogna anche avere feeling, perché non con tutte le avversarie abbiamo questo rapporto.
0: Immagino, no?
4: Però noi abbiamo saputo costruire in quello che potevano essere i nostri punti deboli, i nostri punti di forza. Comunque in gara devo dire che starci accanto e capire che c'è l'una per l'altra comunque ti dà una forza differente. E quindi è nata questa amicizia, dove questi ultimi due anni siamo nati molto insieme. E prima ancora delle scarpe, di tutto quello che ha fatto all'arrivo, c'è stato il suo inchino,
0: vero?
4: Poi me l'ha spiegato anche a chiedermi scusa, perché ha superato il suo idolo, comunque non per la prima volta, però poi ad abbracciarmi, perché è la nostra amicizia, no? Proprio l'essenza dello sport, che va oltre la competitività, cioè può anche essere un'amicizia sana.
2: Seguo la marcia con una certa passione dalle Olimpiadi di Mosca 1980, ma ci fu Maurizio da Milano che vinse grazie anche delle squalifiche, cioè la marcia è diventata si è così sviluppata che si rischia di correre, cioè la squalifica avviene quando non c'è un piede sempre a contatto con il terreno, mi pare,
4: e anche quando il ginocchio, la gamba avanzante non si presenta tesa. Quindi comunque ci sono queste due regole fondamentali nella marcia, e comunque una disciplina tecnica. Infatti dico sempre, comunque tutti sanno correre ma pochi sanno marciare, perché appunto devi sempre mantenere una rigidità o comunque un'importanza sulla tecnica. E devo dire che in questo ci sono anche dei giudici che comunque giudicano quelli che sono le penalità degli avversari. Quindi è giusto anche che, se non c'è questa sana competizione, è giusto che poi intervengano i giudici, no?
2: E perché Antonella, bambina, sceglie la
3: marcia e non la corsa?
4: Ma in realtà ho provato anche a correre, però venendo da un paesino non c'erano strutture, questo l'ho sempre detto, e tuttora
2: ecco, di dove sei, ricordacelo.
4: Mottola, provincia di Taranto. E c'era questo allenatore appassionato nella marcia, anche in realtà allenava atleti di corsa, però provando a correre avevo fatto un campionato italiano e arrivai 69esima, credo, 70esima, e invece poi facendo la marcia nel giro di 6 mesi, quindi a pochissimo tempo, avevo vinto il primo titolo italiano. Quindi mi resi conto che mi veniva spontaneo marciare. Devo dire che è stata una fortuna, perché non avendo mai provato altri tipi di sport e non avendo avuto l'occasione, non so, però penso che la marcia mi abbia scelto, ecco com'è arrivato.
0: Una cosa, forse la marcia nelle varie discipline dell'atletica è considerata un po' meno, no? Anche agli ultimi mondiali voi partite la mattina presto e poi arrivano le manifestazioni in pista, che sono quelle più seguite. Servirebbe forse più attenzione?
4: Ma sì, ma infatti questo è un argomento tanto... ultimamente si ne sta parlando troppo, proprio per le mie polemiche, e sto cercando di costruire qualcosa, anche mandando dei messaggi, anche aiutandomi con il Consiglio federale, cercare di cambiare questo movimento, anche soprattutto per le gare in Italia, quindi non per forza gare che devono partire alle 8 del mattino quando non c'è ancora nessuno per strada, quando non siamo neanche in pista a gareggiare, quindi siamo anche considerate un po' discipline fuori dalla pista. E quindi un po' ci sono queste idee, oppure cercare di inserirci nel Golden Gala. Comunque visibilità, è una disciplina che regala tante emozioni, però al tempo stesso non è visibile, quindi è un limite che ci stiamo ponendo senza far nulla per cambiarlo.
0: Ecco, un'altra cosa che forse non aiuta il pubblico a seguire la marcia sono i chilometraggi. Cioè adesso sarà anche difficile spiegarli, perché hanno fatto la 20, adesso la 35, ma le prossime Olimpiadi faranno la 21.097, quindi il chilometraggio della mezza maratona della corsa. Quindi alla fine anche per un atleta, oltre che per il pubblico, è difficile anche capire.
4: Sì, però devo dire che forse adesso, seppur non la condivido, perché la marcia è 20 e 50 km, perché è storia, comunque è una storia di fatica, di resilienza, di tanti chilometri, forse possiamo arrivare a che il mondo del running capisce quelli che sono i nostri ritmi, perché quando poi ci affiancano non pensano che noi marciamo così veloce, è la stessa natura di chi fa la maratona e le mezze maratone. Quindi il prossimo anno diventeremo questo, mezza maratona e maratona. Io spero che veramente una volta per tutte si arrivi a una conclusione, perché veramente sono 5 anni che noi continuiamo a cambiare distanza. L'anno scorso era addirittura una staffetta 10x10 3-4 volte per 10 km, cioè, e noi ci confondiamo.
2: Ma perché si cerca di dare maggiore spettacolarità a questo sport? Perché
4: sì,
2: stanno operando queste modifiche?
4: Ma sicuramente li saremo scomodi, perché quando si arriva a fare tutto questo non possiamo nasconderci, vuol dire che in un qualche modo o la vogliono togliere o stanno cercando di, o la rendono più attrattiva, ma alla fine rendere attrattiva anche le gare di ciclismo sono lunghe.
2: Certo.
4: E solo, ripeto, quando qualcuno non conosce la specialità è normale che non ha voglia di guardarla. Il problema è appassionarsi a noi sportivi, a quello che facciamo, capire quello che facciamo, quindi un po' mandarla in televisione, no?
3: Hai ragione, che la marcia, pur facendo parte dell'atletica, della famiglia dell'atletica, è un po' come gli sport, chiamiamolo così, minori, che si vedono soltanto ogni 4 anni alle Olimpiadi o ai Mondiali, non come magari i 100 metri con la Diamond League o gli 800, i 400 o l'alto, il lungo, l'asta.
4: Ecco, già presentarla, farla vedere, conoscerla, mandarla di più, già aiuterebbe in un qualche modo, in una piccola parte, no?
3: Assolutamente.
2: Torniamo a parlare della tecnica, a me interessa sempre parlare
3: dei
2: materiali. I materiali che nel caso sono soprattutto le scarpe, ma anche l'abbigliamento è cambiato molto?
4: No, l'abbigliamento è sempre lo stesso, anche perché quando mettiamo la maglia azzurra il comperino è lo stesso per tutti. Le scarpe sono cambiate, adesso stiamo in questa nuova fase di tecnologia con il carbonio, che a mio avviso, per il mio modo di marciare, non ha mai giovato, perché forse, ecco, sono l'unica che non ha fatto mai un record italiano con quelle scarpe, ma che altro, perché favoriscono più un avanzamento verso l'alto, invece la marcia è verso il davanti, quindi anche un po' un cambio tecnico delle braccia, perché vengono,
2: certo,
4: spinte verso l'alto invece dovrebbero andare in avanti, e questo saltello un po' più visibile, cosa che la marcia non ci deve essere. Ripeto, dipende anche dallo stile di marcia, perché c'è chi ha dei giovamenti, però forse sarebbe meglio ritornare un po' al passato, almeno per questa disciplina che è tanto tecnica.
3: Io volevo ringraziare Antonella anche per l'attenzione e l'amicizia che ha sempre con le nostre iniziative, sia nel dare la sua testimonianza, sia, e vorrei ricordare un episodio che penso che anche lei lo abbia in mente, servendo a tavola delle persone povere, uno di questi l'ha riconosciuta e gli ha detto: ma tu sei quella che ha visto in televisione che ha vinto le Olimpiadi. E credo che per un atleta, appunto, con tanti problemi sulla marcia, essere riconosciuta non dall'addetto ai lavori, ma da una persona che vive per strada e probabilmente l'ha vista in un bar, credo sia, no?
4: una
3: medaglia anche quella.
4: È una medaglia anche quella, ma ricordo quel gesto comunque che avevamo fatto, svolto in caserma,
3: sì,
4: nella Guardia di Finanza,
3: Castel Porziano,
4: sì. Porziano, è veramente stato un gesto di grande umanità, comunque prendersi cura anche di questi, di loro, gente meno fortunata,
3: sì.
4: E sì, però ricordo, ma io ti ho visto,
3: sì,
4: io, possibile, sono esperienze che ti lasciano qualcosa,
2: e
4: no?
2: Che poi sono storie che a noi piace raccontare.
3: Vabbè,
2: queste,
3: sì,
2: quando lo sport diventa anche testimonianza e aiuto agli altri, no?
3: Sì.
2: Senza pensare alla vittoria, alla medaglia, ecco, quanto è importante riuscire a dare un po' agli altri.
4: È sempre stato
2: il
4: mio obiettivo, quello che, quando noi parliamo di questo sport che esprime valori, però poi dobbiamo esprimere nel concreto, quindi quando veniamo accusati di poca umanità, ma in realtà ci sono tante cose di noi sotto che non si sanno, ma che facciamo attraverso lo sport, e portare anche tanti ragazzini che non hanno la possibilità, perché ricordiamo che la marcia non ha bisogno di tanti soldi per se non un paio di scarpe, un pantaloncino, una maglietta, tutto ti porta e è una strada. Quindi quando noi coinvolgiamo tutti quei ragazzini che non hanno la possibilità di fare sport più retribuito, non so come.
3: Sì, no, ma è chiaro il discorso tuo.
4: Cioè, per noi è veramente motivo di orgoglio.
3: Certo.
4: Perché tutti la possono fare, tutti possono divertirsi, tutti possono avere questo spirito di aggregazione, sentirsi parte di un gruppo, perché nella società in cui viviamo forse alcune volte capita anche questo, non sentirsi parte di qualcosa.
3: Poi è bello sfruttare, tra virgolette, nel senso più buono possibile, campioni come Antonella, come altri campioni in tutti gli sport che vincono, e poi nel suo caso anche si parla, adesso lei mi confermerà sicuramente, anche della purezza della marcia, cioè lei è considerata una delle atlete che marcia in maniera, cioè non viene squalificata, insomma, ecco, non viene,
4: non c'è in qualifica. È considerato un po' il modello.
3: Quindi avere la fortuna di avercela nelle nostre strade quando non c'è traffico, come quando è venuta qui, credo sia una grande fortuna da sfruttare.
2: Se calcoliamo loro, sia le ragazze che i ragazzi forse sono un po' più veloci, Voi andate 15-18 all'ora?
4: Forse più i ragazzi. Noi abbiamo comunque un passo in gara quando si va veloce negli ultimi chilometri, anche di 4-5 al chilometro, anche 4 arriviamo all'ultimo chilometro.
2: Quindi siamo
3: 4 al chilometro.
4: È andare. Oppure una media della gara, l'ultima 20 km che hanno fatto è stata di 4-14, 4-15 per 20 chilometri. Quindi c'è ritmi che fanno anche un mezzo fondista. E un maratoneta.
2: È quasi
4: dei
2: maratoneti, certo.
4: Ragazzi, ecco, gli ultimi 2000 erano fatti a 3:36, se vogliamo dare proprio dei numeri, quindi cioè è correre,
3: impressionante.
2: quanto è importante alimentarsi bene durante la gara. E idratarsi,
4: nel senso che noi qui per fortuna forse avevamo iniziato già prima. Io sono una che beve purtroppo 200-300 ml di acqua al giorno, il che è pochissimo, e avevamo paura proprio di questo per una situazione di Tokyo con il 90% di umidità. Ci siamo affiancati da un biologo e un nutrizionista, mi sono messa a regime in 2 mesi e mezzo, cercare di portare la mia disidratazione a quasi idratazione completa, il che mi ha favorito in gara, seppur sono arrivati i crampi nell'ultima ora, perché purtroppo l'umidità non mi ha aiutato e ho smesso di integrarmi. Quello purtroppo capita, però è giusto comunque avere un piano alimentare fatto su misura, è giusto idratarsi con il supporto di gente che ha il titolo per aiutarti.
2: Durante la gara si mangia anche qualcosa di solido?
4: Ma noi prendiamo gel, che comunque sono maltodestine molto rapide, con carboidrati, anche caffeina in questo gel.
2: In questo senso siete vicini un po' ai ciclisti che usano il gel.
4: Ma perché sono comunque distanze lunghe e il fisico superato l'ora di attività comunque ha bisogno di integrare. Quindi su questo siamo seguiti, e quando si parla di team purtroppo è vero, perché non è solamente allenatore atleta, ma ci deve essere un team dietro che sa portarti all'appuntamento più importante nel miglior modo possibile.

0: sulle note di un brano così noto come quello di Vangelis, che fa pensare veramente allo sport,
1: fa venire voglia di fare sport,
0: certo, fa venire voglia di vincere,
1: almeno di partecipare.
0: Allora, per la serie, noi a sport dintorni o sono campioni del mondo o
1: niente,
0: se no non li vogliamo,
1: non li vogliamo.
0: Scherziamo, chiaramente,
1: certo, perché noi saremmo esclusi dalla questa,
0: diciamo,
1: cosa.
0: Quando sono campioni di vita,
1: ecco, bravo, ecco, allora sì.
0: E allora a te la presentazione del nostro nuovo ospite, che è un campione del mondo, e sicuramente un campione,
1: e lo ringraziamo di essere qui negli studi a Palazzo Pio di Radio Vaticana, Vatican News. È Matteo Lodo, grazie di essere venuto innanzitutto. Matteo,
2: salve, un saluto a tutti, grazie a voi dell'invito.
1: Proviamo a fare il palmarè di Matteo, innanzitutto nel canottaggio, adesso mi correggerà, abbiamo due bronzi olimpici,
2: sì,
1: un paio di titoli mondiali, un titolo europeo, ecco, questo come, diciamo, successi più grandi, insomma non è poco, Giancarlo, medaglie olimpiche, mondiali ed europee.
0: Anche tu, Matteo Lodo, in un gruppo sportivo militare, quello delle Fiamme Gialle,
2: esatto,
0: e anche a te chiedo

0: certi livelli, ma poi è diventata la carriera di un campione del mondo.
1: E quando andava avanti è stata, i successi arrivavano e insomma poi mano a mano anche con gli allenatori, con la società, si vedeva con gli anni che poteva venire qualcosa di grande. E poi insomma mi hanno accompagnato, mi hanno preso per mano e portato lungo tutto il mio percorso fino ad oggi.
0: Ecco, bello questo discorso della famiglia, no? Tu, Arto, la sede del canottaggio delle Fiamme Gialle è a Sabaudia.
1: Sì, dove vivo, sì, proprio dove vivo.
0: E tu sei di Terracina, quindi praticamente...
1: Adesso proprio di Sabaudia, trasferito qualche anno fa, sì.
0: E lì è terra di atleti, infatti tu hai un cugino che ha vinto le Olimpiadi, ecco, sì, quindi sì, la famiglia, sì, in senso anche fisico, oltre che diciamo di comunità.
1: Sì, è un, diciamo, nella canoa, nel canottaggio, e abbiamo avuto grandi nomi, grandi atleti che ci hanno dato lustro in questo mondo e nel mondo.
0: Diciamolo, insomma, gli Abbagnali.
1: Gli Abbagnali, sì, che loro sono di Castellammare, tra l'altro il Giuseppe è stato il presidente federale per molti anni. E sì, cioè, ci sono stati, vabbè, ricordandoli sempre con il grande Galeazzi, delle cronache.
0: Quella delle cronache, no?
2: Quando capita, ecco, lo ricordiamo,
1: sì,
2: sempre.
1: Anche grazie a lui che, diciamo, ha contribuito a far crescere il mito.
0: È vero, è vero.
2: Senti,
0: sì,
2: è come gli Abbagnali, ti alleni in mare?
1: Sul lago a Sabaudia. Siamo molto fortunati perché abbiamo uno dei laghi migliori per a parte paesaggisticamente, che insomma è bellissimo perché è un lago costiero, quindi è diviso solo da delle dune dal mare, e però anche per quanto riguarda lo sport è ottimo per noi perché è sempre calmo, sempre riparato, e ha sempre una temperatura anche d'inverno molto mite, molto, che è fondamentale per fare gli allenamenti. E lì c'è la sede c'è il terzo nucleo delle Fiamme Gialle.
0: Ah, quanti siete in questo momento nel terzo nucleo? Quindi i tuoi colleghi con cui ti alleni?
1: Oddio, siamo del canottaggio?
0: Sì.
1: Saremo una ventina, penso. Più o meno 20 ragazzi. Tra uomini, donne, pesi leggeri e senior.
0: Ah, 20 atleti, ecco. La tua specialità, allora, se non voglio fare l'esperto di canottaggio, però sei sempre stato o in coppia, quindi il 2 o il 4, vero?
1: Sì.
0: Con una puntata anche sugli 8, se
1: anche
0: non sbaglio.
1: Anche gli 8, ho vinto dei mondiali, mondiali junior.
0: Mondiale junior, quindi...
1: ho fatto un po' tutte le barche. Ecco.
0: E che significa per un atleta dover trovare la sintonia, credo, non solo sportiva, forse anche umana, con due con un'altra persona o con altri tre o con altre sette?
1: Diciamo che quella è una delle parti più difficili del nostro sport, perché comunque noi siamo in raduno con la nazionale praticamente sempre. E più si va avanti verso le Olimpiadi e più ci sono giorni di raduno, quindi noi viviamo assieme. Cioè ci guardiamo dalla mattina alla sera, andiamo in barca insieme, mangiamo insieme, dormiamo insieme, e quindi insomma bisogna trovare un ottimo equilibrio come in una vera e propria coppia, quindi che sia una barca a due, che sia una barca a quattro, che sia una barca a otto, perché comunque già a due è difficile, ma più si va avanti e più è complicato, ecco.
2: Tra l'altro il 2 con è armo, si chiama, giusto?
1: Sì, è l'armo del 2 con.
2: È l'armo tradizionale italiano, perché già a Città del Messico,
1: sì,
2: Timoniere Cipolla, il ragazzo Cipolla, ci portarono la medaglia d'oro, e poi la storia degli Abbagnali.
1: Sì, diciamo,
0: è la
1: barca che con loro ha fatto la storia, il canottaggio, che da parecchie edizioni olimpiche, però ormai purtroppo non è più specialità olimpica.
2: Ecco, per chi non è avvezzo al canottaggio, come sono io, però insomma ti racconto quello che vedo. C'è anche un 2 con il doppio remo.
1: Sì. Cioè, adesso le specialità olimpiche sono quelle, sono il doppio, si chiama
2: doppio, certo.
1: Che quindi è due persone con due remi ciascuna, e poi c'è il 2 senza. Che sarebbe come il 2 con, che come dicevi tu, dove gareggiavano gli Abbagnali, però senza il timoniere. Quindi con un remo per uno.
2: E

0: la barca.
1: Nelle barche, diciamo, dal 2 fino al nelle barche a 2, nelle barche a 4, una persona in barca ha una scarpetta che si ruota. E quindi lui dirige la insomma, dirige la barca, fa la direzione.
0: Finalmente è risolto questo enigma, sì, che portiamo dietro da
1: adesso
0: tanto
1: nelle
0: tempo.
1: Specialità olimpiche e il timoniere è solo nel lotto.
0: Giampaolo Mattei
1: è molto, sarebbe molto difficile con la scarpetta,
0: certo,
1: perché parliamo di una barca di 20
2: lunga,
1: metri,
2: esatto,
1: con 8 persone sopra, quindi c'è una persona che fa solo quello.
0: Lo chiedo a te, presidente di Atletica Vaticana, ma c'è una sezione di canottaggio,
2: sì,
0: in Atletica Vaticana?
2: Assolutamente sì, ne parlavo con Matteo mentre
1: prima
2: siamo arrivati qui. Abbiamo una sezione che non è ancora federazione, anche se i contatti ci sono stati con la gentilissima federazione italiana, che è sempre, come tutte le federazioni italiane, sono sempre molto attento verso noi che siamo dei fratellini minori in tutti gli sport naturalmente. È una sezione che non ha un risvolto agonistico, cioè non andiamo a rubare le medaglie, in senso buono rubare, a nessuno, anche perché non ci riusciremmo anche volendo, ma ha una dimensione, e qui magari Matteo può dare anche la sua visione, ha una dimensione molto amatoriale nel senso vero del termine, no? Lungo il Tevere ci sono questi circoli, ecco, ci sono delle uscite molto molto in amicizia, qualche iniziativa solidale, per esempio recentemente soprattutto le donne ne hanno fatta una per sensibilizzare nella lotta contro i tumori al seno, e segnalo che una delle più attive canottiere, però canottiere sembra
1: esatto,
0: indumento,
2: no. È la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Iatta, che è un'ottima vogatrice assolutamente, ma ne abbiamo diverse, la parte femminile è particolarmente attiva. Ecco, quindi volevo chiedere proprio a Matteo sulla sua esperienza, sia la parte femminile, perché all'inizio il canottaggio sembra uno sport, mi permetto di dire, forse più prettamente maschile, pensando anche al discorso della fatica. E l'altra cosa, questo discorso amatoriale, se tu hai avuto esperienze di queste iniziative che non hanno nulla a che vedere con l'agonismo, ma hanno il piacere di fare un'uscita su un lago o su un fiume.
1: Certo. Allora, diciamo intanto che sì, il canottaggio veniva visto come uno sport prettamente di prestanza fisica, quindi maschile. Però adesso, insomma, per fortuna ormai anche la carta olimpica, quindi i pass per le Olimpiadi, sono di pari numero maschile e femminile. Quindi ormai nel canottaggio femminile abbiamo un ottimo livello in Italia, ma il livello, insomma, mondiale si è alzato tantissimo e si vedono gare che veramente fanno invidia alle gare maschili ormai, quindi il livello è molto alto in quello femminile. E da qualche anno a questa parte specialmente, dopo Rio nel 2016, che hanno introdotto specialità femminili nei passi olimpici, e insomma il livello si è alzato molto nelle donne e ci sono gare di tutto rispetto, quindi una cosa molto molto bella la parità, insomma.
2: Giancarlo, scusa, te lo ricorderai, noi abbiamo avuto ospite nella puntata, i nostri amici che ci ascoltano anche loro se lo ricorderanno, la puntata che abbiamo fatto a Villa Borghese,
0: certo,
2: abbiamo avuto ospite Valentina Rodini,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: la battuta che lei ha fatto, dice: quando vedete me fisicamente,
1: esatto,
2: non pensate, perché è una, ora, esile è una parola,
1: esatto,
2: esagerata, però non ha il fisico per esempio di Matteo, che è alto quasi 2 metri, che capisci che se non gioca a basket fa canottaggio o pallavolo,
1: sì,
2: cioè capisci che è un atleta. Valentina è una ragazza che si è presentata lì e se non aveva la tuta delle fiamme gialle, insomma, non era detto che la identificavi come un atleta, no?
1: Valentina sì, magari può sembrare un po' così, perché lei fa parte dei pesi leggeri,
2: ecco, sì,
1: quindi la categoria, non voglio sbagliare, ma 59 kg dovrebbe essere, 56 kg.
2: Ecco, penso un po' 56 kg.
1: Però, insomma, ti invito a vedere i campi internazionali e le regate, guardare le donne che approcciano a questo sport, veramente sono
0: dei motoscafi.
1: Sono una cosa, sono delle statue, veramente, veramente.
0: Senti, a proposito di questo, Matteo Lodo, volevo chiederti,
1: sì,
0: ma pensiamo al canottaggio come a uno sport essenzialmente muscolare, cioè chi ne ha di più vince, ma invece non è così, perché i tuoi colleghi mi hanno detto che far scivolare una barca di un certo peso poi alla fine sull'acqua richiede, insomma, delle doti particolari, anche di armonia quasi.
1: Esatto, esatto. Beh, diciamo che per fortuna non è solo la forza, perché altrimenti saremmo scusa, saremmo spacciati. No, nel senso che in media abbiamo dei paesi, specialmente gli anglosassoni, molto con persone molto, molto forti fisicamente, proprio di forza. E anche vedi, oltre a quelli, vedi la Russia, anche Romania, Estonia, America, canadesi, neozelandesi, cioè ci sono persone geneticamente, in media parlo, poi
0: anche perché, come, cioè, hai detto Giampaolo,
1: sono molto molto molto molto forti.
0: Tu sei alto quasi 2 metri, però sì, sei longilino, sei, sì, asciutto, sì. E ben quindi... diverso da, non so, mi ricordo i due fratelli britannici che batterono a Bagnale,
1: certo,
0: o gli stessi molto, a Bagnale,
1: esatto,
0: erano molto più
2: massicci, diciamo, ecco, sì,
0: massicci,
2: sì,
0: esatto.
1: E quindi, diciamo, nel nostro sport molto fa l'assieme dell'equipaggio, l'armonia, come hai detto tu, la fluidità e la sensibilità nel sentire lo scorrere della barca sull'acqua, perché poi noi comunque remiamo e mandiamo avanti, cioè, scusa, a noi all'indietro,
2: è vero, all'indietro,
1: una barca che scivola sull'acqua,
0: certo.
1: Quindi ci sono molte, molte variabili, quanto da noi si dice spesso che devi essere bravo a tirare quanto a non frenare, quindi l'entrata del remo senza frenare la barca, l'assieme con i compagni, perché se una pala esce prima dell'altra scompone la barca cade, l'equilibrio, le onde, cioè ci sono molti molti molti valori, oltre l'affiatamento dell'equipaggio e oltre alla mentalità dell'atleta, che comunque, come in tutti i sport, l'atleta, noi diciamo sempre che si fa il 90% dell'atleta è dagli occhi in su, quindi è la mentalità che certo
2: ci vuole.
1: Fisicamente è in dubbio le doti che una persona deve avere per un livello altissimo, però ecco, poi non è solo quello, ma è anche la mentalità dell'atleta che fa tanto, che fa molto.
2: Assolutamente. Senti, il canottaggio è uno di quegli sport, senza offesa, che la maggior parte delle persone riscopre ogni 4 anni quando ci sono le Olimpiadi, no? Questo soprattutto se vincete una medaglia,
1: esatto.
2: Se disgraziatamente arrivi quarto,
1: esatto,
2: ecco,
1: purtroppo sì,
2: dura 10 minuti,
0: un po' come la marcia della Palmitano,
2: un po' come la marcia,
1: esatto,
2: della Palmitano,
1: esatto,
2: di Antonella, che abbiamo sentito prima.
1: Sì,
2: assolutamente,
1: sì, sì,
2: sì, ecco, però è uno di quei valori, di quegli sport a cui si fa riferimento per i valori,
1: certo.
2: E infatti io adesso dico una cosa che non gliel'ho detto a lui, ma ha colpito molto. Ieri sera, quando mi ha scritto un WhatsApp per metterci d'accordo sull'appuntamento, si presenta il signorino campione del mondo e che abbiamo detto come il ragazzo delle fiamme, sono il ragazzo delle fiamme gialle. Un'umiltà, devo dire, straordinaria, perché poteva dire sono Matteo Lodo e io sapevo chi era. Quindi la domanda è: il canottaggio è vero? Assente, voi atleti, sentito questo? Ora, ruolo è una parola grossa forse, di essere un po' dei portavalori a cui magari i ragazzi guardano, perché non per fare una polemica con altri sport, però il canottaggio ce l'ha questa cosa del valore.
1: Sì, diciamo che purtroppo noi facciamo parte di quella fascia di sport, come si chiamano,
2: minori,
1: come dicono sempre. Ah, il nostro è uno sport minore, però a me non piace questa parola. Sicuramente meno visto, meno conosciuto, ok, però minore, tutti gli sport non hanno meno a nessun altro, quindi ogni sport ha la sua peculiarità, ogni sport ha i suoi sacrifici, ogni sport è inutile, insomma, fare a gara, io mi alleno di più, io faccio di più, il nostro è più faticoso, perché poi ogni sport ha la sua peculiarità. E quindi niente, sì, vedere... Sicuramente arrivati ad un certo livello, anche insomma quando poi torni dalle gare, torni dagli eventi con medaglie, insomma con risultati, torni in società, ecco, vieni visto dai più piccoli. E come ho detto sempre, per me
0: diventi un modello,
1: esatto,
0: insomma.
1: è un ruolo molto molto importante, di cui io vado molto molto fiero, molto orgoglioso, anche perché io rivedo nei bambini o insomma più giovani, meno giovani, che mi guardano quando torno giù in società, il me piccolo che vedeva i campioni certo. prima. E quindi io, ricordandomi come io vedevo e provavo ad imitare in tutto e per tutto, e a me veramente bastava una parola di un atleta che io avevo il poster in camera perché per me sembrava veramente una... aveva una risonanza più forte di un'esplosione dentro di me. Quindi adesso io cerco e spero, insomma, di essere
0: a tua volta,
1: sì, non dico un punto di riferimento, però
0: un esempio
1: in tutto, non solo nello sport, un esempio di comportamento, un esempio di come stare, di come essere, non campioni inteso, cioè si deve vincere, campioni perché vinci, il campione puoi essere in tanti modi, anche come dai l'esempio a terra, in come parli col tuo allenatore è un campione.
0: Cioè, dicevamo prima, campioni di vita,
1: esatto.
0: E questo è proprio un aspetto. Senti, io sono particolarmente contento oggi perché anche il nostro regista Alberto Giovannetti sta ascoltando la trasmissione con l'attenzione non solo tecnica di chi appunto deve regolare i volumi,
1: che lo ringraziamo,
0: certo, ma insomma sempre.
2: se no non ci sentirebbe nessuno,
0: ma proprio con l'attenzione di chi è interessato, forse, non so, i suoi figli o lui stesso vorrà intraprendere la carriera da canottiere. Ma siccome disperazione e gioia di Giampaolo Mattei, io sono sempre interessato agli aspetti tecnici, no? E in questo caso, ecco, parlavi prima dello scivolamento della barca, cosa si fa? Si mette la sciolina come gli sci, e poi i remi ormai sono a mannaia, come si dice, cioè una forma particolare.
1: Sì.
0: Spiegaci perché sono più efficaci nell'acqua questo tipo di remi rispetto a quelli tradizionali,
2: rispetto a quelli che noi usiamo al mare,
0: sì,
2: nel
0: al
2: patino
0: mare,
2: quando facciamo l'uscita,
1: diciamo che anche il canottaggio, come tutti i sport, in questi anni negli ultimi penso 10 anni soprattutto ha vissuto una parte di sviluppo delle imbarcazioni altissimo,
0: certo.
1: Quindi ora si usano veramente, ci sono degli studi, insomma, di ingegneri e di persone addette ai lavori che ormai hanno fatto dei scafi veramente. Basta pensare che ormai la barca è completamente in carbonio, cioè anche...
0: E la puoi sollevare con la mano?
1: Qualsiasi cosa, il carrello è in carbonio, le guide sono in carbonio,
0: quindi
1: le guide del carrello.
0: Anche la leggerezza?
1: Sì, leggerezza sì,
0: certo,
1: diciamo,
0: punto.
1: Fino a un certo punto, perché la FISA, che è l'ente internazionale del canottaggio, dà dei pesi in cui,
0: certo,
1: i costruttori devono essere. Però, insomma, il carbonio portato rispetto alla vetroresina, come dicevi tu, come prima potevano correre i fratelli a Bagnale o insomma quei tempi, una rigidità molto più elevata, i remi, il manico dei remi è molto più fino e la pala più grande, quindi per spostare più acqua però fare meno freno con l'asta in acqua.
0: E la lunghezza del remo è obbligata?
1: La lunghezza in acqua? No, la lunghezza del remo è libera, i remi ormai si possono impostare in qualsiasi modo, di lunghezza totale, di lunghezza di leva, di impalatura, veramente ormai nel setting della barca c'è un mondo di altezze, perché poi ogni atleta rema in un modo,
0: sì,
1: cioè più o meno abbiamo tutti la stessa tecnica, però logicamente non siamo tutti stampati.
2: Anche l'altezza, immagino.
1: Esatto. Quindi l'altezza dello scalmo, la profondità dei piedi, l'avanzamento delle guide della pedaliera, cioè veramente.
2: Anche una barca è diventata uno strumento ormai tecnologico.
1: Sì,
2: come
1: sì, molto, molto tecnologico.
2: Noi
1: abbiamo la fortuna di avere in Italia il cantiere più importante al mondo di costruzione di questi scafi, che è ad Onoratico. Quindi
0: siamo in Toscana, vicino
1: a
0: Livorno.
1: Sì,
0: mi pare,
1: sì,
0: eh?
1: Sì. E quindi abbiamo la fortuna di averlo in casa e siamo sempre tra i primi a provare a testare nuove tecnologie, diciamo così, dalla più, che può sembrare la più sciocca, la più importante, ecco.
0: Senti, continuiamo a indagare su quello invece che sarà il tuo futuro. Tra 3 anni le Olimpiadi. Tra 3 anni le Olimpiadi, ti stai già preparando? Oppure, come diceva Antonella Palmisano, vado avanti
2: giorno per giorno, diceva
0: lei, piccoli passi. Sì.
1: Esatto. Purtroppo noi atleti abbiamo la brutta abitudine, almeno parlo per me, di pensare di 4 anni in 4 anni. E così gli anni scappano proprio veloce. Invece, ecco, ogni anno è a sé, perché ecco, se si pensa sempre in 4 anni sembra che non arriva mai. Invece ogni anno, step by step, quindi ok, quest'anno c'è l'Europeo e le Coppe del Mondo, ok, l'anno prossimo il Mondiale, l'anno preolimpico il mondiale, per noi il Mondiale di qualifica, dove si assegnano i pass per le Olimpiadi, quindi è importante arrivare lì. Finito quello, in realtà devo dire che poi l'anno delle Olimpiadi vola, perché è una cosa che hai atteso tanto, e quei, diciamo, per noi che il Mondiale è agosto, settembre, poi le Olimpiadi più o meno a luglio,
2: un anno dopo,
1: più
2: certo.
1: o meno. Il tempo di tornare a casa, magari stare un po' con le famiglie, okay? Che si riparte, l'inverno passa velocissimo, marzo le prime coppe del mondo per gli ultimi passi di qualifica, e ecco l'Olimpiade.
2: Ecco l'Olimpiade, è interessante.
0: Quindi questi 3 anni me li hai fatti vivere,
2: sì, siamo già là.
0: Secondi,
1: veramente,
0: siamo
1: sì.
0: Che mancano a Los Angeles 2028.
2: E li seguiremo le gare del canottaggio adesso anche con più competenza, grazie
1: poi,
2: a questa tua spiegazione che ci fa capire.
1: Per noi atleti si ragiona in parti dell'anno, perché adesso ecco, per noi è già novembre, primi raduni, novembre, dicembre, gennaio e febbraio, marzo iniziano le gare, ecco qua che l'anno
2: è già andato, cioè.
1: Non è già andato, però sei nel clou dell'anno, 3-4 mesi è finito e ricomincia, cioè, per noi è molto ciclico,
2: certo.
1: Cioè, anche se si ragiona a stretto giro, comunque non sembra, ma vola il tempo.

Ci sono storie che nascono dall'incontro tra fragilità e coraggio, tra corpo e spirito. Storie che ricordano che la fede è un cammino condiviso. Il remo affonda nell'acqua, il corpo brucia di fatica, ma il ritmo deve restare saldo. Nessuno può andare avanti da solo, ogni vogatore dipende dall'altro e solo l'armonia fa scivolare la barca. Così è la vita di fede, non si corre da soli, ma si rema insieme. Quando le tue forze cedono, è la comunità che ti porta avanti e insieme si arriva alla riva che sembra lontana. Spera e avanti, perché la speranza è la corda che ci lega al cielo. San Giovanni Bosco.

quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Continua l'emergenza migranti a Ceuta, 50.000 giunti nelle ultime 24 ore, 57 corpi recuperati, morti mentre cercavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola dal Marocco. Trump annuncia un accordo sul disarmo di Hamas a Gaza, resta alta la tensione USA-Iran nel Golfo, colpite due petroliere a Hormuz. Il caldo surriscalda, il primo sabato da bollino nero sulle strade italiane per l'esodo estivo, attesi fino a domenica oltre 26 milioni di italiani in viaggio. Addio a Franco Baresi, la storica bandiera del Milan e della Nazionale ci ha lasciato a 66 anni. I funerali il 4 agosto a Milano. Buonasera da Giorgia Bresciani. In primo piano il massiccio arrivo di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa. 50.000 le persone entrate nelle ultime 24 ore, due terzi sono già tornati in Marocco. 57 i corpi recuperati senza vita. Fabio Bolzetta.
2: Una crisi senza precedenti, dietro la quale si nascondono mafie che trafficano esseri umani. Il premier spagnolo Sanchez ha descritto così il caos migratorio a Ceuta, una delle due città autonome spagnole in Africa, insieme a Melilla, circondata dal Marocco e dal Mediterraneo. Una valanga di persone ha violato il territorio della Spagna, condannato il primo ministro. Ma è il mare a restituire i corpi di 57 persone morte nel tentativo di raggiungere a nuoto la Spagna. Il ministro dell'interno del Marocco, Laftit, ha rassicurato che il governo è impegnato nel rimpatrio di tutti i cittadini marocchini illegalmente penetrati in territorio spagnolo a Ceuta. Su almeno 50.000 sono oltre 37.500 le persone già rientrate in Marocco. Il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticato la risposta del governo di Madrid come tardiva e insufficiente. Il re Felipe, che da mercoledì sta risiedendo a Palma di Mallorca, in contatto con le autorità, sta seguendo l'evolversi dell'emergenza. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: La questione Ceuta accende il dibattito politico italiano ed europeo. Sentiamo quali sono le principali reazioni da Augusto Cantelmi.
3: Buonasera. Sì, la crisi di Ceuta diventa una questione internazionale dal forte impatto umanitario, con l'Europa che alza i muri. A farlo in modo netto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, non possiamo permettere a nessuno di non rispettare le regole, aggiunge, gli attraversamenti devono subito cessare. Al commissario all'immigrazione Brunner il compito di tranquillizzare le cancellerie europee da Ceuta, non si arriva in Spagna o in altri paesi, un messaggio diretto anche al governo italiano, il primo ad accendere la miccia delle proteste, la premier Meloni già nella giornata di ieri aveva delineato la traccia da seguire con l'ipotesi del blocco del trattato di Schengen con la Spagna. A dar voce alla strategia di Roma ci pensa poi il ministro degli esteri italiani, con accuse direttamente all'esecutivo Sanchez. Sulla linea Meloni si schiera anche la Finlandia, più prudenti invece le posizioni di Francia e Germania. Quello che accade a Ceuta stimola anche la reazione scontata di Trump. La questione nell'enclave spagnola piomba nel già pieno e infuocato dibattito politico da lunga campagna elettorale, con maggioranze e opposizioni su fronti opposti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. E proprio in questo momento si apprende che il Ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime aeree con la Spagna. Ci spostiamo in Medio Oriente. Hamas accetta l'accordo con Israele per il disarmo. Il presidente Trump parla di storico passo verso la pace. Nel piano in 20 punti è previsto anche il progressivo ritiro da Gaza di Israele. Il servizio di Federica Margaritora.
4: Per il presidente americano Trump, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Il piano prevede che una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con un nuovo corpo di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. Hamas ha confermato di aver sottoscritto l'accordo che comprende il suo disarmo, ma ha avvertito che anche Israele ha degli obblighi da rispettare. Salterà tutto. Secondo Hamas, l'intesa include l'obbligo per gli occupanti di ritirarsi dalla striscia di Gaza, aprire i valichi di frontiera e cessare gli attacchi. Quindi, se Israele non rispettasse l'accordo, non lo farà neanche Hamas. Le tempistiche ipotizzate per l'intero processo di disarmo variano da circa 200 a 350 giorni. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Resta alta la tensione fra USA e Iran. Nella notte sono proseguiti i raid americani nel Golfo. Teheran rivendica attacchi contro installazioni militari statunitensi in Kuwait e fa sapere che Hormuz resterà chiuso fino a che torneranno calma e stabilità. I Pasdaran affermano di aver colpito due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto. Massimiliano Cocchi.
5: Nella notte due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono state colpite dai Pasdaran iraniani, che hanno così voluto dimostrare di avere ancora il pieno controllo di quel tratto di mare che è una delle vie marittime più importanti per il transito di petrolio e gas liquido e che è destinata a restare chiusa perché Stati Uniti ed Iran continuano ad attaccarsi a vicenda. Trump ha chiesto ai suoi generali di intensificare i raid per ridurre le capacità missilistiche degli iraniani, che anche nelle ultime ore hanno colpito obiettivi americani in Kuwait. E proprio per proteggere i paesi alleati del Golfo, dalla primavera scorsa è operativa una task force internazionale della quale fa parte anche l'Italia, che ha schierato 400 militari dell'aeronautica col compito di garantire la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo, ma anche di proteggere gli interessi nazionali in quell'area. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Il caldo non concede tregua. Oggi 11 le città da bollino rosso, che saliranno a 19 domani, addirittura 23 domenica. Ci racconta tutto Fausto Nicastro.
6: L'annunciata quarta ondata di calore è arrivata. L'anticiclone africano, che staziona sul centro Europa, porterà anche in Italia temperature record per tutto il weekend. Oggi sono 11 le città contrassegnate dal Ministero della Salute a massimo rischio per il caldo e si registrano picchi oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-nord. A peggiorare il quadro, gli alti tassi di umidità in diverse zone, che fanno aumentare i valori del caldo percepito. I giorni più critici saranno però sabato e domenica. Per il primo agosto, infatti, sulle 27 monitorate saranno 19 le città da bollino rosso, mentre l'indomani ben 23, con allerta arancione solo ad Ancona, Bari e Messina e gialla a Reggio Calabria. E i corsi d'acqua fanno i conti con la siccità. La regione Piemonte emana lo stato di emergenza legato alla crisi idrica, dopo che il livello di siccità del bacino del Po è stato dichiarato alto nella giornata di ieri. E anche i laghi soffrono, con i maggiori bacini italiani ai minimi storici e con ampie zone di secca. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Caldo e afa accompagneranno anche il primo fine settimana di esodo per le vacanze estive, domani sabato da Bollino Nero. Il servizio di Luigi Ferraiuolo.
7: Sabato da Bollino Nero sulle strade italiane per il secondo grande fine settimana dell'esodo estivo. Fino a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade nazionali. Le giornate da Bollino Nero rappresentano il momento di massimo afflusso, ha spiegato l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme, che invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti, verificare le condizioni del traffico, del veicolo e del meteo prima della partenza. La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta, sottolinea l'ANAS, ricordando l'importanza di rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza e evitare distrazioni alla guida. Per gestire i flussi saranno impegnati 2.500 tra tecnici e personale, oltre agli operatori delle sale operative e della sala nazionale. Viabilità Italia prevede il bollino nero nella mattinata di sabato 1 agosto e il bollino rosso nei pomeriggi di oggi, sabato e domenica. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Tragedia a Verona. Un uomo di 52 anni ha ucciso l'anziana madre, malata a coltellate. Fermato dalla polizia, è stato portato in questura. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento. Sul posto è intervenuta la scientifica. E a Messina sono ancora in corso le ricerche delle persone disperse nel crollo di una palazzina. Recuperato il corpo di uno di loro. Il servizio è di Marino Galdiero.
8: I vigili del fuoco continuano a lavorare alla ricerca dei sei dispersi del crollo della palazzina di tre piani avvenuta ieri a Pistunia, quartiere costiero di Messina. Una persona è stata tirata fuori morta. Si tratta di Carmelo Leone, imprenditore di 71 anni. Rimangono ancora sotto le macerie le sorelle Sara e Rosa, il marito di quest'ultima, Santino Manguzzu, e un domestico che era con loro, il cingalese Lairu Varnakulasauria. La sesta persona dispersa si trovava in un'altra zona dell'edificio, non era in un'abitazione, era la commessa del bazar cinese, la messinese Alessandra Frazzica. Il crollo è avvenuto attorno alle 16, si ipotizza un cedimento strutturale, anche se al momento non si escludono altre cause. Le ricerche dei vigili sono complicate dall'incendio che coinvolge una parte della palazzina. Intanto il procuratore della città siciliana, che si è recato sul luogo, ha aperto un'inchiesta per capire le cause del crollo. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Papa Leone XIV ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente. Oggi anche l'incontro del pontefice con la celebre cantante Patti Smith. Seconda giornata a Bari di Orizzonti Mediterranei, incontro promosso dall'Azione Cattolica Italiana che vede al centro le sfide delle migrazioni e il dialogo fra i popoli. Il servizio di Paolo Fucili.
9: Non solo scenario di scontri, ma anche luogo di incontri, cultura, amicizia, arricchimento per lasciare ai giovani un mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato. Parla così da Bari del Mediterraneo il presidente CEI Cardinale Zuppi, ospite a Orizzonti Mediterranei, appuntamento promosso da Azione Cattolica, il presidente Giuseppe Notar Stefano.
10: Non ci arrenderemo ai mestatori professionisti che pretendono di dominarci seminando la paura dell'altro e del diverso.
9: Tema in evidenza i movimenti migratori col cardinale scalabriniano Fabio Baggio.
11: Non è vero che uno nasce accogliente senza paura del diverso, non è vero questo. È una formazione che deve essere fatta anche dalle nostre comunità.
9: E nelle ultime norme emanate dall'Europa, commenta Irene Panozzo.
12: Si legge tutto esclusivamente attraverso il punto di vista e la chiave del oddio ci invadono.
9: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Si terranno martedì 4 agosto alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan e bandiera della nazionale che ci ha lasciato oggi a 66 anni. Cordoglio per la sua morte è stato espresso da tutto il mondo. Ascoltiamo il servizio di Cesare Cavoni.
13: L'ultimo grande libero se n'è andato, Franco Baresi, bandiera rosso-nera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, è stato stroncato da un male incurabile a 66 anni. Una carriera passata con la maglia del Milan cucita addosso e una fascia da capitano restata al suo braccio non solo per 15 anni ma per sempre nell'immaginario dei tifosi rossoneri. Qualche anno dopo l'uscita di scena dal campo, il club rossonero ritirò anche la maglia numero 6. A predirgli una brillante carriera fu un altro simbolo milanista, Gianni Rivera. Baresi ha legato la sua intera carriera ai colori rossoneri, dove ha giocato per oltre 20 anni. Esordio in Serie A con il Milan, divenne capitano rossonero presto, a 22. E poi un cammino pieno di successi, 3 Coppe Campioni, 2 Intercontinentali, 4 Supercoppe Europee e 2 Italiane. Con la nazionale italiana ha collezionato 81 presenze e ha partecipato a 3 Campionati del Mondo, conquistando il titolo mondiale nel 1982. Per sempre capitano, così i rossoneri lo hanno salutato su X e così lo saluta l'Italia intera. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: Agli europei di nuoto, il primo oro è dell'Italia nei tuffi a squadre a Parigi. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra conquistano il podio davanti alla Russia e all'Ucraina. Abbiamo concluso, vi ricordo che anche questa edizione del GR può essere riascoltata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

riascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

che andò via, costeggiando il muro o restando lì. L'uomo che cercò la sua profezia, dritto nel futuro,

sembra un viaggio in tram, che ti siedi giù, è il capolinea. Io, l'onda che si alzò, su dal mare scuro dell'umanità, l'urlo che si udì quando rimbalzò forte sul tamburo della libertà. Sogno di con lei, che è la mia follia, ma è questa ferita immarginata che dai libri miei ha strappato via.

cammino duro di cercare sé. L'arco che lancio, una freccia qui, dentro un cuore pur

0: Alle 19 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. L'intenzione di preghiera del Papa per il mese di agosto è dedicata all'evangelizzazione nella città e riporta all'urgenza di essere missionari coraggiosi e creativi nell'annuncio dell'amore di Dio, che è capace di superare la fretta, il rumore e l'anonimato dei contesti urbani. Ascoltiamo Leone nel servizio di Antonella Palermo.
1: Rendici una chiesa in uscita, capace di tendere la mano alle periferie, di portare consolazione nella solitudine e di seminare fraternità dove regna l'indifferenza.
2: Trovare Dio oltre il frastuono e la solitudine, lo invoca il Papa e lo propone in una preghiera che guarda le sfide sociali delle metropoli. Alcune nel mondo sono arrivate a sfiorare 40 milioni di abitanti. Spaesamento, mancanza di sostegno emotivo nei momenti difficili, scarsità di spazi di incontro autentico nei quartieri sono alcuni dei fenomeni di fronte a cui porre delle alternative di vivibilità bella e feconda.
1: Signore, fa che le nostre comunità urbane siano case aperte e accoglienti, luoghi dove si condivide la speranza, dove nessuno si sente invisibile e dove la gioia del tuo Vangelo illumini la vita nascosta di tanti fratelli e sorelle.
0: Il Ministero dell'Interno italiano ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna. La decisione è stata assunta a seguito delle più recenti acquisizioni informative, analizzate in particolare nel Comitato Analisi sull'immigrazione e sicurezza delle frontiere. Intanto è salito a 57 il numero delle vittime a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, dove almeno 49.000 persone hanno cercato di superare il confine a nuoto, 7.000 delle quali minori. Nella città è arrivato il premier Sanchez, che ha accusato della crisi le mafie che trafficano esseri umani. Sulle ragioni della crisi Michele Raviara ha intervistato Francesco Angelone, coordinatore dell'osservatorio sul Mediterraneo OSMET.
3: Non è la prima volta che questo accade e non è un caso che queste situazioni si ripetano in momenti di particolare tensione politica tra il governo marocchino e il governo spagnolo. Nel 2021 il motivo era il fatto che Madrid aveva permesso di curarsi in un ospedale spagnolo al leader del fronte polisario. Sappiamo la questione del Sahara occidentale è un tema particolarmente sensibile per il Marocco. Oggi questa situazione si verifica a pochi giorni di distanza da una visita di Sanchez in Algeria, che è il paese con cui il Marocco ha maggiori tensioni nell'area.
0: È morto a 96 anni a Milano Don Antonio Mazzi, lo rende noto la fondazione Exodus, di cui Don Mazzi era fondatore e presidente. Circondato fino all'ultimo dall'affetto dei suoi ragazzi e degli educatori, Don Antonio lascia un vuoto incolmabile, fa sapere alla fondazione. È tutto, buona serata.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo la memoria di Sant'Ignazio di Loyola, presbitero. Nato in Spagna nel 1491 di nobile famiglia basca, fu ferito nella difesa della città di Pamplona. Durante la convalescenza, la lettura della vita di Cristo e di alcuni santi segnò per lui l'inizio della conversione. Un lungo itinerario lo portò ad attraversare un periodo di discernimento spirituale e una prolungata stagione di studi filosofici e teologici. Al Papa Paolo III espose il proprio ideale, difesa e propagazione della fede e disponibilità assoluta al Pontefice riguardo a qualsiasi missione questi volesse affidare loro, a Ignazio e ai suoi primi compagni, per l'espansione del Vangelo e la riforma della Chiesa. La spiritualità della Compagnia di Gesù, fondata da Ignazio, ha il suo cardine negli esercizi spirituali che compendiano l'esperienza interiore di Ignazio. Papa Gregorio XV lo canonizzò nel 1622. All'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo con fiducia la misericordia di Dio per ottenere il perdono di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio che hai chiamato Sant'Ignazio di Loyola a operare nella Chiesa per la maggior gloria del tuo nome, concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere in terra la buona battaglia della fede, per ricevere con lui in cielo la corona dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. All'inizio del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Così dice il Signore: va nell'atrio del Tempio del Signore e riferisci a tutte le città di Giuda che vengano per adorare nel Tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunciare loro. Non tralasciare neppure una parola. Forse ti ascolteranno e ciascuno abbandonerà la propria condotta perversa. In tal caso mi pentirò di tutto il male che pensavo di fare loro per la malvagità delle loro azioni. Tu dunque dirai loro, dice il Signore, se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi e se non ascolterete le parole dei profeti, miei servi, che ho inviato a voi con assidua premura, ma che voi non avete ascoltato, io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città una maledizione per tutti i popoli della terra. I sacerdoti, i profeti e tutto il popolo udirono Geremia che diceva queste parole nel tempio del Signore. Ora, quando Geremia finì di riferire quanto il Signore gli aveva comandato di dire a tutto il popolo, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo lo arrestarono dicendo: devi morire, perché hai predetto nel nome del Signore. Questo tempio diventerà come Silo e questa città sarà devastata, disabitata. Tutto il popolo si radunò contro Geremia nel Tempio del Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio.
1: Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio.
2: Sono più numerosi dei capelli del mio capo quelli che mi odiano senza ragione. Sono potenti quelli che mi vogliono distruggere, i miei nemici bugiardi. Quanto non ho rubato, dovrei forse restituirlo? Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore.
1: Lode a te, oh Cristo. Carissimi fratelli, commemoriamo il grande Sant'Ignazio di Loyola e in questo santuario, poiché siamo particolarmente abituati a seguire con attenzione tutti gli spunti di riflessione che possono nutrire, alimentare la spiritualità delle lacrime che qui custodiamo con devozione, ecco, in ricordo del segno delle lacrime di Maria, ricordiamo l'importanza delle lacrime nell'esperienza spirituale di Sant'Ignazio di Loyola. Nel libretto degli esercizi spirituali, già negli esercizi della prima settimana, propone Sant'Ignazio una domanda, una preghiera, una domanda di grazia: chiedere un profondo e intenso dolore e lacrime per i miei peccati. Chiede il dono delle lacrime, quello che nella grande tradizione spirituale cristiana d'Oriente ed Occidente, già da 2000 anni, è stata suggerita e promossa da tanti padri, da tanti maestri spirituali, chiamandola con dei nomi particolarmente evocativi, indicatori, perché la chiamano il carisma delle lacrime, il dono, la grazia delle lacrime. C'è uno studio, un saggio di un padre gesuita, Tiziano Ferraroni, di qualche anno fa, del 2021, intitolato Gocce di Dio, le lacrime di Ignazio, tracce di Dio al cuore dell'umano, in cui attraversa proprio la lettura, ripercorre l'esperienza e anche il diario spirituale di Sant'Ignazio, rintracciando, pensate, centinaia e centinaia di menzioni delle lacrime, del pianto nella preghiera di Ignazio. Lacrime che costituiscono la risposta dello Spirito, la visita della Santa Trinità. Traggo semplicemente qualche riflessione, qualche pensiero proprio da questo saggio di padre Ferraroni. Le lacrime per Ignazio sono tracce della visita di Dio, rappresentano la risposta del proprio corpo al passaggio di Dio, al di là di ogni primo tentativo di comprensione, e servono a Ignazio per valutare l'intensità di questo incontro. Attraverso le lacrime Ignazio impara a far spazio in sé a Dio, quando si fa presente ma anche quando si ritira. Ci sono momenti in cui le lacrime e segnano per Ignazio la presenza di Dio, riconosce la presenza, la visita di Dio, e altre volte invece in cui l'assenza di Dio è percepita proprio dall'assenza delle lacrime nella sua preghiera. Dio è libero e permette di decidere in libertà e assumersi le proprie responsabilità. Ecco perché a volte fa sentire la consolazione della sua presenza e altre volte permette di sentire la desolazione per la sua apparente assenza. Ma in ogni caso è evidente che nell'esperienza di Ignazio l'assenza di Dio non ha l'ultima parola. Una volta presa una decisione, le lacrime torneranno a scorrere abbondanti, segno della conferma di Dio. nell'istante in cui le lacrime sopraggiungono, per Ignazio sono un evento, una irruzione, qualcosa che succede in lui malgrado lui. In quel momento Ignazio perde il controllo e Dio si fa presente proprio lì dove Ignazio perde il controllo. Dio passa e la sua sensibilità ne è toccata. Non prima di tutto la sua ragione, ma la sua sensibilità. Poi verrà anche la sua capacità di riflettere rileggendo l'accaduto. Le lacrime che sgorgano sono il segno di una assonanza ritrovata, di una corda che vibra all'unisono con quella di Dio. Dio trova il modo di farsi presente. L'uomo è chiamato a un'attività di ricezione e di interpretazione della volontà di Dio scritta nei suoi affetti, di cui le lacrime sono un'espressione. Non tutti hanno il dono delle lacrime, o non tutti sono dotati della stessa sensibilità spirituale di Ignazio, ma tutti sono dotati di una sensibilità sulla quale Dio, che passa, può lasciare le sue tracce. E Sant'Ignazio più volte nel suo diario spirituale racconta e ricorda queste esperienze di vicinanza di Dio e le ricorda con questo spontaneo pianto che sgorga nella sua preghiera e scrive nella sua lingua spagnola, la sua lingua madre: muchas lágrimas, muchísimas lágrimas, moltissime lacrime sono presenti nella sua preghiera. È un dono che i santi hanno chiesto e ottenuto, ed è un dono che anche noi, devoti della Madonna delle Lacrime, in questo santuario di Siracusa, chiediamo ogni volta che ci accostiamo con venerazione al reliquiario delle lacrime della Madonna, reliquiario che custodisce il ricordo del prodigio di Siracusa e sulla cui base è inciso, sono incise in latino le parole di un'antica orazione, la quale domanda proprio: estrai dalla durezza del nostro cuore di pietra lacrime di vera compunzione. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia lodato.

0: Preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per me nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti siano gradite, Signore Dio, le offerte che ti presentiamo nella memoria di Sant'Ignazio, e fa che i divini misteri, sorgente di ogni santità nella Chiesa, santifichino anche noi nella verità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di Sant'Ignazio, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la ammaestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nella festa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, unione con il nostro Papa Leone, nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ignazio, Santa Lucia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. Il sacrificio di lode che ti abbiamo offerto, o Signore, in rendimento di grazie nella memoria di Sant'Ignazio, orienti la nostra vita alla lode perenne del tuo nome, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina.

0: O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle lacrime vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Benedette dal Signore, andate in pace.
2: Rendiamo.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

mangiandogli quella parola, e poi umanamente dividendo il cibo. E Cristo sappiamo essere entrambe le cose, cibo e parola.

La condivisione avviene nel deserto e gli stessi discepoli dicono a Gesù di congedare la folla, cioè risolvere il problema, eliminandolo, ma Cristo affronta il bisogno della gente. Da ciò la caratteristica della Chiesa, che media tra Dio e gli uomini, si fa ponte, sostegno e aiuto. La risposta di Gesù è immediata: date voi stessi da mangiare, e indica la responsabilità, in quanto Dio risolve il problema e chiama la Chiesa, attraverso i discepoli, a farsene carico coinvolgendo l'uomo. Nel gesto rituale di farli mettere seduti, proclamare la preghiera di benedizione, distribuire e dividere, c'è tutta l'esperienza della Chiesa comunità, riunita nella domenica settimanale, già qui preludio e presenza della domenica del Signore. Tanto che alla fine, con pochi pani e pochi pesci, vengono saziati tutti, e nella caratteristica della sovrabbondanza avanzano 12 ceste, un numero simbolico che richiama i 12 discepoli, ai quali è affidata la distribuzione del pane, ossia il corpo di Cristo nella comunità. Esso è anche il segno di tutta la generosità di Dio nei confronti dell'uomo. Non lo lascia solo e diventa la ricchezza che non solo si limita al necessario, all'istantaneo bisogno dell'uomo, ma guarda al suo benessere integrale di crescita spirituale per la vita eterna. Inoltre, il miracolo di Gesù ci proietta nella sua provvidenza, che non abbandona e non lascia i suoi figli senza il suo intervento, che passa attraverso la cooperazione umana, cioè i discepoli materialmente distribuiscono e assistono il popolo affaticato. La grandezza dell'amore di Dio passa attraverso gesti e segni concreti che la Chiesa ancora oggi attua in modo autentico e vero. Cristo si fa presenza nel volto dei suoi fratelli, nel pane che spezziamo e nella parola condivisa, dove ognuno di noi trova forza e coraggio. Non ci lascia soli nelle terribili divisioni del nostro tempo, non permette che l'uomo resti fermo o seduto in attesa che qualcuno lo sfami, ma lo rialza, gli dona la capacità di sapersi mettere in gioco e diventare a sua volta lui stesso discepolo, che distribuisce un dono ricevuto, un pane spezzato e mangiato, che permette a chiunque di ripetere la stessa esperienza per essere Chiesa e comunità viva, parlando con Dio, gustando Lui, trasmettendo quella forza nuova che esplode dal Vangelo e dalla sua parola, e che nel pane eucaristico ha tutto il centro per la propria esistenza. E se a volte siamo stanchi nel lungo cammino, fermiamoci un po', con Lui ricarichiamo le batterie dell'anima e del cuore, per essere capaci di riorientare ciò che abbiamo smarrito e di ricollegare i fili staccati o tagliati dal peccato. Ciò ci dà la certezza che non siamo perduti, ma solo riamati e accolti, e che Dio non è solo colui che ci sfama, ma è colui che ci sazia, cioè ci riempie per darci abbondanza di amore sufficiente a continuare la nostra esistenza, con quella dignità capace di renderci attenti a ciò che ci chiede e ci indica per la nostra vita. Nel continuare a ricevere e distribuire il pane delle 12 ceste, ci fa collaboratori attenti ad una fede inesauribile, capace di generare speranza autentica in chi oggi vive in attesa di una parola o di un gesto, nel quale Gesù

0: Tu continua a ripeterci, dai tu stesso da mangiare, cioè sfama, sazia e siediti accanto a chi ti guarda e sa che solo tu puoi aiutarlo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati al Cimento. Quest'oggi la nostra puntata verterà prevalentemente su le sonate per flauto e tastiera della famiglia Bach. Ascolteremo delle opere di Johann Sebastian Bach, di Carl Philipp Emanuel e di Johann Christoph Friedrich Bach. Inizieremo da il genitore Johann Sebastian, del quale ascolteremo la celebre sonata in si minore per flauto, traversiere e cembalo obbligato, BWV 1030. Una sonata che ci è giunta in una versione manoscritta autografa databile attorno al 1736. In realtà ne esiste una versione precedente, databile tra il 1729 e il 36, più bassa di una terza, infatti invece che in si minore è in sol minore, di cui però c'è pervenuta soltanto la parte del clavicembalo. Quindi non c'è dato di sapere in questa tonalità, questa sonata, per cosa fosse stata scritta. In genere viene eseguita per oboe, ma diciamo così, è un'attribuzione del tutto arbitraria, perché appunto non ci sono elementi che corroborano questa supposizione. La ascolteremo nella esecuzione di Leopold Stastny, che tra l'altro suona su un flauto traverso originale Grenzer del 1750 circa, con Herbert Takezi al clavicembalo.

Avete ascoltato di Johann Sebastian Bach la sonata in si minore BWV 1030 per traversiere e clavicembalo concertante nella esecuzione di Leopold Stasny al traversiere e Herbert Takezi al clavicembalo. E proseguiamo ora ascoltando invece una sonata di Carl Philipp Emanuel Bach, figlio maggiore del grande Johann Sebastian, del quale ascolteremo la sonata numero 3 in sol maggiore WQ95. Nei movimenti allegretto, adagio, presto. Questa volta con un organico leggermente differente e con l'aggiunta della viola da braccio accanto al traversiere. Gli interpreti sono Andreas Steyer al fortepiano, Wilbert Hazelzett al traversiere e Ayo Bess alla viola.

di Carl Philipp Emanuel Bach. Avete ascoltato la sonata numero 3 in sol maggiore WQ95 nella esecuzione dell'ensemble Les Adieux, Andreas Steyer al fortepiano, Wilbert Hazelzett al traversiere e Ayo Bess alla viola. E proseguiamo ascoltando un'altra sonata per flauto e tastiera obbligata, questa volta di Johann Christoph Friedrich Bach. Altro figlio minore di Johann Sebastian, nato a Lipsia il 21 giugno del 1732 e morto a Buchenburg il 26 gennaio 1795. E alla città di Buchenburg

punto di vista del gusto della corte, ma piano piano iniziò anche ad inserire quello che era il nuovo stile sensibile. Un tipo di stile teorizzato da diversi musicisti e teorici dell'epoca tedeschi, in particolar modo dal poeta, filosofo e teologo Johann Gottfried Herder, di cui Johann Christoph era amico. Allora, ascoltiamo quindi la sonata numero 1 in re minore nei movimenti allegretto, andante, allegro. Marcello Gatti, flauto traversiere, Giovanni Togni, fortepiano.

Di Johann Christoph Friedrich Bach avete ascoltato la sonata numero 1 in re minore per traversiere e fortepiano nella esecuzione di Marcello Gatti al traversiere e Giovanni Togni al fortepiano. E termina qui il cimento di quest'oggi. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito e buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana. E prima di lasciarci vi ricordo anche che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va, sezione podcast, Radio Vaticana.

Pierluigi Morelli di nuovo al microfono per quest'ultima parte della trasmissione, durante la quale potrete ascoltare di César Franck la sonata per violino e pianoforte in La maggiore, nei movimenti allegretto ben moderato, allegro, recitativo, fantasia ben moderato, molto lento, allegretto poco mosso. Jascha Heifetz violino, Arthur Rubinstein pianoforte, registrato a Londra nel 1937.

0: Avete ascoltato di César Franck la sonata per violino e pianoforte in La maggiore, nella esecuzione di Jascha Heifetz al violino e Arthur Rubinstein al pianoforte, registrato a Londra nel 1937. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Dal libro del profeta Geremia. All'inizio del regno di Joiachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Così dice il Signore: va nell'atrio del Tempio del Signore e riferisci a tutte le città di Giuda che vengono per adorare nel Tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunciare loro. Non tralasciare neppure una parola. Forse ti ascolteranno e ciascuno abbandonerà la propria condotta perversa. In tal caso mi pentirò di tutto il male che pensavo di fare loro per la malvagità delle loro azioni. Tu dunque dirai loro: dice il Signore, se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi, e se non ascolterete le parole dei profeti, i miei servi, che ho inviato a voi con assidua premura, ma che voi non avete ascoltato, io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città una maledizione per tutti i popoli della terra.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi.
2: La liturgia di oggi, il Vangelo racconta la prima predicazione di Gesù nel suo paese, Nazareth. L'esito è amaro. Anziché ricevere consensi, Gesù trova incomprensione e anche ostilità. I suoi compaesani, più che una parola di verità, volevano miracoli, segni prodigiosi. Il Signore non ne opera e loro lo rifiutano perché dicono di conoscerlo già da bambino, il figlio di Giuseppe e così via. Così Gesù pronuncia una frase diventata proverbiale per sempre: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Queste parole rivelano che l'insuccesso per Gesù non era del tutto imprevisto. Egli conosceva i suoi, conosceva i cuori dei suoi. Sapeva il rischio che correva, metteva in conto il rifiuto. Allora possiamo chiederci: ma se la cosa era così, se prevede un fallimento, va lo stesso al suo paese? Perché? Perché fare del bene a gente che non è disposta a accoglierti? È una domanda che ci poniamo spesso anche noi, ma è una domanda che ci aiuta a capire meglio Dio. Egli, davanti alle nostre chiusure, non si tira indietro, non mette freni al suo amore. Davanti alle nostre chiusure, lui va avanti. Ne vediamo un riflesso in quei genitori che sono consapevoli dell'ingratitudine dei figli, ma non per questo smettono di amarli e di fare loro del bene. Dio è così, ma a un livello molto più alto, e oggi invita anche a noi a credere nel bene, a non lasciare nulla di intentato nel fare il bene.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica romanza trasmettiamo liriche da camera volume primo per baritono e pianoforte di Ottorino Respighi. Lucio Gallo baritono, Eric Battaglia al pianoforte.

Per la rubrica romanza abbiamo trasmesso di Ottorino Respighi Liriche da Camera volume primo per baritono e pianoforte, Lucio Gallo baritono, Eric Battaglia pianoforte. E per concludere Jerry Fielding e la sua orchestra.

Avete ascoltato musica con Jerry Fielding e la sua orchestra. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica I grandi direttori trasmettiamo di Charles Ives, Sinfonia numero 2. Esegue la New York Philharmonic, dirige Leonard Bernstein.

Nella prima parte della rubrica I grandi direttori, oggi dedicata a Leonard Bernstein, abbiamo trasmesso la Sinfonia numero 2 di Charles Ives, eseguita dalla New York Philharmonic. Ed ora di Paul Hindemith, musica da concerto per orchestra d'archi e ottoni, opera 50. New York Philharmonic dirige Leonard Bernstein.

Nella seconda parte della rubrica I grandi direttori abbiamo trasmesso di Paul Hindemith, musica da concerto per orchestra d'archi e Ottoni, opera 50. Ha eseguito la New York Philharmonic, ha diretto Leonard Bernstein. Per la rubrica commedie musicali ascoltiamo The Hollywood Musicals, temi da commedie musicali hollywoodiane.